Per cori oratori Mottetti e Madrigali abbiamo trasmesso di Joseph Baudin de Boismortier dalle quattro stagioni l'inverno, quarta cantata a voce sola. Isabelle Poulenard, soprano. Florence Malguard, Bernadette Charbonnier, violini. Marianne Muller alla viola da gamba. Aline Zilbereich al clavicembalo. Per la rubrica solo e orchestra ascoltiamo di Wolfgang Amadeus Mozart concerti per corno e orchestra. In mi bemolle maggiore KV447, in mi bemolle maggiore KV495. Dennis Brain al corno, Filarmonia Orchestra dirige Herbert von Karajan.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Wolfgang Amadeus Mozart concerti per corno e orchestra in Mi bemolle maggiore KV447, in Mi bemolle maggiore KV495. Dennis Brain al corno, Philharmonia Orchestra ha diretto Herbert von Karajan. E per concludere il Jacques Lussier Trio.

Con la musica del Jacques Lussier Trio si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana. Oggi parliamo di un monumento musicale, la Nona Sinfonia di Beethoven. Ovviamente non è questa la sede per andare nel dettaglio tecnico, quello che è importante è il messaggio, è il significato di questa sinfonia che la rende attualissima nella nostra epoca, ma anche nella sua e probabilmente anche nelle prossime. E questo messaggio, il messaggio ideologico che è presente nella sinfonia, in realtà è presente in tutto Beethoven. Si tratta della gioia, vista da un punto di vista illuministico, sentita come slancio vitale, come impegno ottimistico a superare i propri egoismi, nella direzione di una fratellanza di tutti gli uomini. In realtà, forse, l'inno alla gioia è un inno alla fratellanza. E la grande novità che ha introdotto Beethoven e che poi ha influenzato tutta la musica successiva alla sua Nona Sinfonia è quella di ordinare l'opera in modo tale che dopo i tre movimenti che sono radicati nella tradizione sinfonica non sembrasse più sufficiente il discorso strumentale, ma bisognasse per forza saltare il fosso verso la musica vocale. Perché la musica vocale è portatrice di significati ideologici indubitabili, chiari, espliciti, e questo è stato un atto dalle conseguenze enormi per tutta la storia della musica. Dicevamo appunto che i primi tre movimenti sono radicati nella tradizione sinfonica, però Beethoven porta tutto all'estremo. Per esempio, il primo movimento, che è un allegro ma non troppo, allarga a dismisura la struttura della forma sonata. La forma sonata è formata da due temi, il primo molto assertivo e il secondo più cantabile, che si oppongono e poi si sviluppano insieme e poi ritrovano una sintesi. E invece Beethoven crea delle zone tematiche, cioè delle aree, dei lunghi periodi di tempo nei quali il tema si ripropone continuamente. Quindi non è più un tema contro un altro, ma è una larga zona tematica contro un'altra larga zona tematica, dove tutto diventa più fluido. Il secondo movimento, lo scherzo molto vivace, per esempio, questo è generato da una figura ritmica di tre note. Beethoven lo fa spesso, per esempio nella Quinta Sinfonia genera tutto dall'inciso iniziale famosissimo. Però a un certo punto di questo scherzo c'è uno straordinario intervento solistico del timpano che rilegge tutta la storia della forma dello scherzo e la conduce a una perfezione secondo un processo che era già iniziato nella Terza Sinfonia. La Nona Sinfonia, in fondo, può essere vista come il momento di sintesi di tutte le novità che Beethoven aveva già apportato negli altri lavori. Il terzo movimento, per esempio, ha una struttura a incastro. I temi si susseguono uno sopra l'altro, ci sono una serie di variazioni e poi un'ampia coda interrotta da richiami di fanfara in un movimento che è autonomo, è quasi un episodio a sé. E poi si arriva al quarto movimento, quello famosissimo dove c'è il coro. Ma qui l'apparizione del tema della gioia, che mette in musica appunto l'inno alla gioia, è preceduta da un episodio di transizione che è molto importante e poi arriva il baritono. Arriva il baritono e lo dice esplicitamente che da questo momento in poi tutto cambia. Perché cosa canta il baritono? Dice: "Oh amici, non questi suoni, ma intoniamone altri, più piacevoli, più gioiosi." E poi inizia: "Gioia, bella scintilla divina, lode di Schiller." E questa è affidata al coro. E qui tutto si concentra sul testo. Ovviamente ci sono le variazioni musicali con cui viene elaborato il tema dell'inno alla gioia. E quindi si passa a una marcia turca, attraverso un andante maestoso, a un nuovo tema di stampo endeliano, che serve proprio a sottolineare l'immagine della fratellanza universale quando il testo dice «siate avvinti o milioni». E poi c'è un quarto episodio che è un capolavoro di contrappunto. Ma qui quello che conta veramente è il testo, è l'introduzione del testo all'interno di una sinfonia. Da qui in poi si potrà fare, lo farà Mahler, lo faranno altri, ma prima non era mai accaduto. E quindi riguardiamo il testo per il quale Beethoven aveva proprio bisogno di un coro, lo voleva proprio esplicitare. Che dice il testo? Gioia, bella scintilla divina, figlia dell'Elisio, noi entriamo ebri e frementi, celeste, nel tuo tempio. Il tuo fascino riunisce ciò che la moda separò. Ogni uomo s'affratella dove la tua ala soave freme. Quindi qui la questione centrale è la fratellanza. La gioia è intesa come la fratellanza tra gli uomini, e infatti il testo si conclude proprio su questo. Fratelli, sopra il cielo stellato deve abitare un padre affettuoso. Vi inginocchiate, moltitudini, intuisci il tuo creatore mondo, cercalo sopra il cielo stellato, sopra le stelle deve abitare. Un vero e proprio inno alla fratellanza. Ascoltiamola allora, la nona sinfonia di Beethoven, nei movimenti allegro ma non troppo e un poco maestoso, molto vivace presto, adagio molto e cantabile, andante moderato, presto allegro assai e poi il finale presto. Il soprano è Carita Mattila, mezzo soprano Violeta Urmana, tenore Thomas Moser, basso Thomas Quasthoff. Il coro è quello della radio svedese assieme al chamber choir Erik Eriksson. I cori sono preparati da Tono Kaljuste, i Berliner Philharmoniker sono diretti da Claudio Abbado.

0: Abbiamo ascoltato la nona sinfonia di Beethoven diretta da Claudio Abbado alla guida dei Berliner Philharmoniker. Abbiamo ascoltato uno dei monumenti della storia della musica, dopo il quale nulla è stato più come prima. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al nostro appuntamento giornaliero dedicato alla musica antica. Inizieremo quest'oggi ascoltando di Johann Sebastian Bach la suite numero 2 in re minore BWV 1008 per violoncello solo, nei movimenti preludio, allemande, courant, sarabande, menuet primo e secondo, gigue. Anner Bismarck, violoncello barocco.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato la suite numero 2 in re minore BWV 1008 per violoncello solo nella esecuzione di Anner Bismar al violoncello barocco. E proseguiamo ora ascoltando di Antonio Vivaldi il concerto in fa maggiore RV 767 per flauto traversiere, organo obbligato, archi e continuo. Francesca Odling, flauto traversiere. Gianluca Cagnani, organo e direzione della Turin Baroque Orchestra.

0: Avete ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto in fa maggiore RV 767 per flauto traversiere, organo obbligato, archi e continuo, nella esecuzione di Francesca Odling al flauto con la Turin Barocca Orchestra, organo solista e direzione Gianluca Cagnani. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: La parola del giorno. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli Israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa».
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».
3: La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Da una parte Dio, come un seminatore, con generosità è uscito nel mondo a seminare e ha messo nel cuore dell'uomo e della storia il desiderio dell'infinito, di una vita piena, di una salvezza che lo liberi. E perciò la messe è molta. Il regno di Dio, come un seme, germoglia nel terreno. E le donne e gli uomini di oggi, anche quando sembrano travolti da tante altre cose, attendono una verità più grande. Sono alla ricerca di un significato più pieno per la loro vita. Desiderano la giustizia. Si portano dentro un anelito di vita eterna. Dall'altra parte, però, sono pochi gli operai che vanno a lavorare nel campo seminato dal Signore e che prima ancora sono capaci di riconoscere con gli occhi di Gesù il buon grano pronto per la mietitura. Per fare questo non servono troppe idee teoriche su concetti pastorali. Serve soprattutto pregare il padrone della messe. Al primo posto, cioè, sta la relazione col Signore, coltivare il dialogo con Lui. Allora Egli ci renderà Suoi operai e ci invierà nel campo del mondo come testimoni del Suo Regno.

0: Lode a te, Signore, e gloria nei secoli. Alleluia.
1: Dall'alto dei cieli, lodate il Signore. Alleluia.

0: Signore. Alleluia.
1: Dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio.

0: Signore, molti operai nella tua messe.
1: Dio nostro Padre ha mandato lo Spirito Santo perché sia in noi sorgente inesauribile di luce. Animati da questa fede, diciamo insieme:
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Sì, benedetto Dio nostra vita, che nella tua bontà ci hai guidati all'alba di questo nuovo giorno.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Tu che hai illuminato il mondo con la risurrezione del tuo Figlio, diffondi la sua luce in tutti gli uomini mediante l'opera della Chiesa.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Hai trasformato i discepoli del tuo Figlio con il fuoco della Pentecoste. Manda ancora lo Spirito nella tua Chiesa perché ti sia fedele.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Luce delle genti, ricordati di quanti sono immersi nelle tenebre dell'errore. Apri i loro occhi alla luce della fede, perché riconoscano in te l'unico vero Dio.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Se non vedo, io non credo. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.

L'angoscia di San Domenico si manifesta in questo grido. Che cosa ne sarà dei peccatori? Questo grido, che forse non abita abbastanza la nostra supplica, non verte soltanto sul futuro, sulla vita con Dio, ma, mi pare, è un'inquietudine che tocca anche il momento presente. Il dolore più grande è proprio che gli uomini e le donne, fin da ora, non conoscano Gesù Cristo e la bontà di Dio che egli svela. Ecco la fonte della supplica di Domenico: annunciare che la salvezza non è riservata ad alcuni, ma è per tutti. Nella nostra tarda modernità c'è una tendenza in questo senso. Se ce la caviamo, tanto meglio, e tanto peggio per gli altri. Per Gesù niente di tutto ciò. Egli dice, ridice, martella fino all'ora del suo arresto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Possiamo certamente sovrainterpretare la scrittura, supponendo che la frase «quelli che mi hai dato» evochi il piccolo numero degli eletti. Ma Giovanni batte sullo stesso chiodo: «E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore». Difficile dopo questo credere che la salvezza sia promessa solo ad alcuni. Il grido di Domenico si radica nella gravità con cui egli vive la sua esistenza. Sì, c'è qualcosa di irrevocabile, sì, l'incontro che abbiamo perso oggi è perso definitivamente. Domani ci saranno altri incontri, altre occasioni, che senza dubbio saranno belli, ma non sostituiranno ciò che oggi è perduto. No, il colpo che abbiamo inferto può essere come se non avesse avuto luogo. Eppure, preoccuparsi del divenire dei peccatori significa preoccuparsi della loro innocenza. Significa credere che la salvezza promessa sia proprio per tutti e che bisogna che ciò sia vero fin da ora, se siamo coerenti. Significa credere nella possibilità di una riabilitazione fin da oggi. In parole chiare, significa credere agli altri. Significa credere senza prova, come Tommaso dolcemente imparerà. Ora, la cosa più difficile è riabilitare le persone più vicine, quelle che conosciamo meglio. Dopo quello che mi ha fatto il mio collega, puoi star tranquillo che non credo più a una parola di ciò che mi dice. Quel fratello in quella comunità è un tipo egocentrico. Non si può contare su mia cognata. Eccoci tutti sistemati, per anni. Di conseguenza, la questione della nostra innocenza diventa grave. Non si tratta assolutamente di deresponsabilizzarsi dicendo, in definitiva, ciò che faccio non ha molta importanza. La rivendicazione dell'innocenza non è una facilitazione pietosa per incoraggiare i mediocri. Al contrario, nasce quando sappiamo di essere colpevoli, oppure quando altri ci accusano. Nasce quando colui che è schiacciato dalla sua colpa incrocia lo sguardo di un altro che vede altro, che lo vede così com'è originariamente. Non malgrado tutto, ma con tutto, con la sua colpa, la sua sventura, forse il sangue che ha sulle mani. Una persona che lo vede come suo fratello, sua sorella, in una relazione che è completamente al di fuori del giudizio. Quello sguardo, quando è posto su di te, spesso associato a una parola che enuncia il tuo nome, Maria, ti risolleva, ti restituisce la parola Rabboni e salva la tua vita. È in questa luce che Giovanni scrive il suo Vangelo. Fidarsi del Figlio significa vivere sempre. Forse l'unico peccato nel Vangelo di Giovanni è non fidarsi. Gesù ci supplica di restare lì, accanto a Lui, e, come prima di noi Tommaso, di imparare a credere
e a vedere come Dio vede.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».
2: La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Da una parte Dio, come un seminatore, con generosità è uscito nel mondo a seminare e ha messo nel cuore dell'uomo e della storia il desiderio dell'infinito, di una vita piena, di una salvezza che lo liberi. E perciò la messe è molta. Il regno di Dio, come un seme, germoglia nel terreno. E le donne e gli uomini di oggi, anche quando sembrano travolti da tante altre cose, attendono una verità più grande. Sono alla ricerca di un significato più pieno per la loro vita. Desiderano la giustizia. Si portano dentro un anelito di vita eterna. Dall'altra parte, però, sono pochi gli operai che vanno a lavorare nel campo seminato dal Signore e che prima ancora sono capaci di riconoscere con gli occhi di Gesù il buon grano pronto per la mietitura. Per fare questo non servono troppe idee teoriche su concetti pastorali. Serve soprattutto pregare il padrone della messe. Al primo posto, cioè, sta la relazione col Signore. Coltivare il dialogo con Lui. Allora Egli ci renderà Suoi operai e ci invierà nel campo del mondo come testimoni del Suo regno.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare ora di Jean-Joseph Cassanéa de Mondoville, sonata numero 6, dalle 6 sonate in sinfonia, opera 3, nei movimenti allegro, larghetto, amoroso, giga, allegretto. Eseguono Le Musiciens du Louvre, direttore Marc Minkowski.

Di Jean-Joseph Castaneda de Mondoville avete ascoltato la sonata sesta dalle sei sonate in sinfonia opera 3, nell'esecuzione dei Les Musiciens du Louvre diretti da Marc Minkowski. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

Celebramus missam de dominica undecima per annum, cum prefazione prima de dominicis et prece eucharistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Grazia Domini nostri Jesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptis imus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Deus, in te sperantium fortitudo, invocationibus nostris adesto propitius, et quia sine te nil potest mortalis infirmitas, gratiae tue presta semper auxilium, ut in exequendis mandatis tuis, et voluntate tibi et actione placeamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Libri Exodi, caput undevicesimum. Thema: Eritis mihi in regnum sacerdotale et gens sancta. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen kamen die Israeliten in die Wüste Sinai. Sie schlugen in der Wüste das Lager auf. Dort lagerte Israel gegenüber dem Berg. Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg her zu: Das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Verbum Domini.
1: Deo gratias. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Noi siamo suo popolo, gregge che Egli guida. Riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Noi siamo suo popolo, gregge che Egli guida. Perché buono è il Signore, il suo amore per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. a maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Verbum Domini.
3: Deo grazie.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore videns Iesus turbas, misertus est eis, quia erant vexati et iacentes, sic ut oves non habentes pastorem. Tunc dicit discipulis suis, messis quidem multa, operarii autem pauci. Rogate ergo Dominum messis, ut mitat operarios in messem suam. Et convocatis duodecim discipulis suis, dedit illis potestatem spiritum immundorum, ut eicerent eos et curarent omnem linguorem et omnem infirmitatem. Duodecim autem apostolorum nomina sunt hec. Primus Simon, qui dicitur Petrus, et Andreas, frater eius, et Iacobus Zebedei, et Ioannes, frater eius, Philippus et Bartolomeus, Thomas et Matteus, publicanus, Iacobus Alfei et Thaddeus, Simon Cananeus et Iudas Iscariotes, qui et tradidit eum. Hos duodecim misit Iesus precipiens eis et dicens, in viam gentium ne abieritis, et in civitate Samaritanorum ne intraveritis, sed potius ite ad oves quae perierunt domus Israel. Euntes autem predicate dicentes, apropinquavit regnum celorum, infirmos curate, mortuos suscitate, leprosos mundate, demones eicite, gratias, gratis acepistis, gratis date. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Credo in unum Deum,
1: Patrem
0: omnipotentem, factorem celi et terre,
1: visibilum
0: omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus sectiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha riversato su di noi in Cristo le ricchezze della sua grazia.
1: Preghiamo insieme. Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
0: Dio fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per la Chiesa, che vive e soffre in ogni parte della terra, ricolma del conforto dello Spirito, orienti il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna. Preghiamo.
0: Dio fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per Papa Leone XIV, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi testimoniano con franchezza la fede cristiana e siano sempre sostenuti nel loro ministero dalla forza dello Spirito e dall'intercessione di tutta la Chiesa. Preghiamo.
0: Dio fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede non solo a parole, ma con la stessa vita, sentono il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro. Preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene,
1: ascoltaci. Per tutti i malati che portano nella loro carne il mistero della croce, unendosi all'offerta di Cristo, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti. Preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguirne le orme, certi del suo amore. Preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Padre misericordioso, il tuo Figlio innalzato sulla croce attira tutti a sé. Guida i nostri passi verso di Lui e affretta l'unità della famiglia umana, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. La famiglia sarà il centro della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi parleremo di famiglia e lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E ben ritrovato, Don Pasquale.
1: Grazie.
0: E Don Pasquale, a proposito di famiglia, è questa la prima fondamentale comunità umana, è ambiente di vita, ambiente di amore. La vita di ogni società, di ogni nazione, dipende proprio dalla famiglia, se cioè essa è in seno a loro un vero ambiente di vita e di amore. Ecco, bisogna fare molto, anzi fare il possibile per dare alla famiglia le condizioni a ciò necessarie. Ma la Chiesa, Don Pasquale, cosa può e deve fare?
1: Guarda, anzitutto dobbiamo ricordare che il Papa Francesco nel 2016 ha dedicato al tema della famiglia l'esortazione apostolica Amoris Laetitia, che tutti abbiamo letto con attenzione e anche con grande interesse, proprio dedicato alla bellezza e la gioia dell'amore familiare. In questo documento ha evidenziato i pericoli che oggi minano la stabilità della famiglia, ribadendo infatti in termini positivi che la famiglia è uno degli strumenti naturali voluti da Dio affinché le persone possano collaborare alla sua azione di salvezza. Quindi la famiglia ha un ruolo determinante, decisivo per l'umanità intera. Inoltre la famiglia, e qui ci addentriamo nel merito del discorso, riceve la sua identità in virtù del sacramento del matrimonio, e qui parliamo proprio della famiglia tipicamente cristiana. Per usare un'immagine, io amo utilizzare questa immagine, questa similitudine, i coniugi sono come il pane e il vino che noi utilizziamo tutti i giorni per consacrare il corpo e il sangue di Cristo. Quindi il pane e il vino, marito e moglie, i coniugi, sono consacrati dallo Spirito Santo. Per quale ragione? Per quale fine? Per incarnare ed esprimere efficacemente, perché questa è la natura del sacramento, essere efficace, l'azione di Dio nel mondo. Quindi la famiglia è così il segno concreto che Dio ci ama non per scherzo, ma per davvero. In questo contesto la Chiesa, come giustamente sottolineavi tu, prima di tutto deve annunciare alla coppia dicendole: tu sei un sacramento, sei un'identità divina sulla terra, sei un tabernacolo di Dio, sei l'espressione dell'amore di Dio. Non a caso la prima Chiesa era di natura familiare e l'Eucaristia era celebrata nelle famiglie. Possiamo dire, per concludere, che la dignità della famiglia cristiana è grande a causa della sua missione naturale e soprannaturale, della sua origine e del suo fine. Ecco perché va protetta, però va anche spiegata a se stessa. Quindi c'è bisogno di molta formazione e molta evangelizzazione in questo senso.
0: E secondo lei, come è cambiato in questi ultimi anni il panorama familiare, Don Pasquale?
1: È cambiato tantissimo, così come siamo cambiati noi così rapidamente, specialmente dopo il Covid, ma anche poco prima, con questa famosa quarta rivoluzione industriale. Un cambiamento così radicale, così repentino, non c'è mai stato nel corso della storia. La famiglia sta attraversando un periodo in cui si intrecciano crisi ma anche speranze, perché dobbiamo essere noi cristiani, per definizione dobbiamo vivere la speranza, predicare e praticare la speranza. Ma per quanto riguarda le crisi, giusto per rimanere proprio ancorati alla realtà attuale, innanzitutto abbiamo la crisi della vita. Si vive nella paura di mettere al mondo un figlio. Io parlo molto con le coppie giovani e lo vedo. Molte di queste coppie mi dicono: ma come facciamo ad avere un figlio se non riusciamo a mantenerlo? Se a malapena andiamo avanti, tiriamo avanti con uno stipendio. Questo è un problema oggettivo, concreto. Però paradossalmente c'è chi vuole il figlio a tutti i costi e con qualunque mezzo. E nello stesso tempo però c'è chi rifiuta la gravidanza. Ecco, questo è il paradosso del nostro tempo. La vita che dovrebbe essere accolta ed amata, in quella culla che è la famiglia, viene invece, senza generalizzare, proprio da essa in un certo senso rinnegata. Un altro elemento di crisi che per me è molto importante va visto nel declino della fede nelle coppie. Senza avere una vita di fede vissuta insieme, senza avere un momento di preghiera in famiglia, l'unione è debole. L'amore umano senza la fede è come un fuoco fatuo che non riscalda, appare e scompare in un momento. Ora, alla base di tutto c'è la crisi dell'amore, perché la fede richiama l'amore. Forse perché non si comprende a sufficienza il significato di questa parola. L'amore nella coppia, come del resto nell'amicizia, basta leggere la scrittura dall'Antico Nuovo Testamento, a me viene in mente l'amicizia che legava Davide a Jonathan, che tra l'altro era figlio del suo rivale per eccellenza, Saul. Un'amicizia così forte. E l'amicizia e l'amore è un donarsi reciproco senza pretendere nulla in cambio e volere che l'altro sia felice. Però, Orazio, per amare bisogna imparare a pazientare, perché l'amore è sinonimo di pazienza, eh? Non è, l'amore non è quello che leggiamo o che vediamo in televisione o che ci propinano le pubblicità. Insomma, l'amore della famiglia tutta tranquilla seduta a tavola, in questo che ci presenta appunto la pubblicità, non esiste. L'amore è frutto anche di sofferenza, e quindi necessita di pazienza, cioè consiste nella capacità di accettare l'altro e rispettarlo per quello che è. In questo è importante avere fiducia, e qui vado ancora più in profondità, in se stessi, perché in fondo è nel rapporto con il proprio sé che si sviluppa il rapporto con gli altri, perché noi sugli altri proiettiamo quello che siamo dentro. Quindi la speranza però è che il male non avrà mai l'ultima parola, che lo Spirito di Dio, come insegna la parola stessa di Dio, è capace di trasformare il deserto in un giardino, dice Isaia, di far rivivere anche le ossa aride di un amore arrivato al capolinea, come dice Ezechiele. Quindi, come vedi, è una questione di fede.

0: Andando indietro negli anni, nel settembre del 2015, incontrando le famiglie durante il suo viaggio apostolico a Cuba, Papa Francesco disse: le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Che significa?
1: È verissimo. Significa che la famiglia è un dono di grazia che va accolto con gioia e stupore. In questo senso diventa opportunità di trasformazione, di cambiamento, di crescita, di santificazione. E noi questo modello, questo esempio lo troviamo nel Vangelo. Maria, che ha accolto dall'angelo l'annuncio della maternità divina e lo accoglie con gioia, non con sovrassegnazione. Ecco, si compie in me, secondo la tua parola. Ecco, questo ecco non è un ecco, un eccomi di rassegnazione, ma è un eccomi di gioia, è un'esultanza di gioia. La famiglia deve essere la prima e principale scuola dove i bambini imparano e vivono le virtù umane cristiane, ma queste le trasmettono i genitori. Il buon esempio dei genitori e degli altri membri della famiglia si riflette nelle relazioni sociali esterne, quindi quello che il bambino è in famiglia lo sarà poi un domani fuori nella società da adulto, e questa è la verità, nuda e cruda. Personalmente parto da un principio che ritengo semplice ma efficace, è una specie di filastrocca. Per mettere il mondo in ordine dobbiamo mettere la nazione in ordine. Per mettere la nazione in ordine dobbiamo mettere la famiglia in ordine, ma per mettere la famiglia in ordine dobbiamo coltivare la nostra vita personale, e per coltivare la nostra vita personale dobbiamo prima mettere a posto i nostri cuori. Non a caso Don Bosco, che era un pedagogista nato, diceva che l'educazione è cosa di cuore. L'educazione dovrebbe insegnare l'idea che l'umanità è una sola famiglia con interessi comuni, che la collaborazione è più importante della competizione. Penso, Orazio, che anche la scienza che comprende la natura ci insegna il principio universale della cooperazione, dell'unità. Mi spiego, noi siamo stati educati da un genitore, dai genitori. Se questi ci hanno educato alla correttezza, noi la viviamo. Quindi, se la viviamo, vuol dire che siamo coerenti. Coerenza, in latino, significa essere compatti, insieme. Se quello che ho imparato non lo corrompo, vuol dire che sono coerente. Ora, la coerenza è contagiosa. È come se la coscienza del singolo diventasse la coscienza di tutti, della comunità. Per cui il messaggio diventa comunitario. Ecco che nasce quello che gli scienziati nella fisica chiamano il dominio di coerenza, che troviamo in natura, nelle nostre molecole, nel nostro organismo e soprattutto nell'universo, dove tutte le particelle sono in fase, cioè collaborano in simmetria e non competono, e così producono energia per il bene di tutti. Quindi dobbiamo imparare che nel confronto vince chi convince, non chi domina. Chi vince lavora in competizione, ma chi convince lavora in collaborazione. Ora, questa coerenza si trasferisce con l'esempio. Ecco il senso della testimonianza cristiana. E oggi le famiglie sono chiamate a testimoniare, tutti noi in verità, ma la famiglia in modo particolare.

0: Purtroppo la famiglia è oggi sottoposta a spinte disgregatrici che rischiano di comprometterne, questo soprattutto nella coscienza dei giovani, le proprietà essenziali, cioè l'unità, l'indissolubilità e la stessa missione di educazione dei figli. È dunque necessario un grande sforzo unitario per contrastare questi fermenti negativi.
1: Esatto, hai usato il termine giusto, cioè uno sforzo verso l'unità, è quello che tra l'altro Gesù ha ripetuto ai discepoli all'ultima cena, cioè c'è bisogno di unità, non di divisione. Il demonio significa diavolo, significa colui che divide, divisore, no? Colui che l'unità la trasforma in frammentazione. Invece no, lo spirito è unità, nella diversità. La civiltà moderna occidentale, a partire già dalla prima rivoluzione industriale, si è sviluppata in senso sempre più individualista e ha provocato una frammentazione progressiva della famiglia. Oggi che ci troviamo nella quarta rivoluzione industriale, l'economia di mercato, lo leggiamo tutti sui giornali e lo vediamo anche sulla nostra pelle, lo viviamo, l'economia di mercato ignora le esigenze della famiglia perché mette al primo posto la produzione, il reddito, il ricavo, il guadagno, cioè non si preoccupa di armonizzare il lavoro con la vita comune della famiglia, con la cura e l'educazione dei figli. Gli individui soli sono ritenuti in questa economia di mercato più produttivi e quindi utili all'organizzazione e quindi più convenienti per la moltiplicazione dei consumi. Il benessere individuale viene, come dire, pubblicizzato, ideologizzato proprio come un ideale di vita, ma questo è un falso ideale che alla lunga fomenta quel brutale, sordido istinto animale di dominare l'altro, ed è quello che succede spesso nelle famiglie in cui marito e moglie si scontrano o l'uno cerca di dominare l'altro. Tutto è fuorché l'amore, questo. Invece il vero bene non chiude le persone nel proprio io, non proietta il proprio io sugli altri come fa Caino con Abele, sono forse il custode di mio fratello, ecco qua, due fratelli, un fratello che dice una cosa del genere, così come la moglie al marito o il marito alla moglie, è impossibile un discorso del genere. Ma invece il vero bene spinge ad uscire da se stessi, a cercare gli altri per accrescere il bene comune, da non confondere con i beni comuni. Oggi questo è il problema, che si confondono i beni comuni, cioè le cose, col bene comune, che sono i valori. Il vero amore ha bisogno di uguaglianza, ma anche di differenza.
0: Certo.
1: E la scienza dell'evoluzione umana ci insegna che il bambino nasce egocentrico, l'adolescente cerca amici dello stesso sesso, il giovane rivolge il suo interesse all'altro sesso, la coppia uomo e donna si apre ai figli. Capisci che c'è una progressione, un cammino evolutivo. Si tratta quindi di un cammino progressivo verso la comunione, verso l'altro, secondo le dimensioni sempre più ampie, più ricche. Questa è la dinamica del vero bene che si trasmette, ripeto, per coerenza. Il vero bene edifica, il non amore distrugge.

0: famiglia di Nazareth fu culla della Chiesa, così ogni famiglia cristiana è chiamata ad essere culla di vocazioni laicali e di speciali consacrazione.
1: È verissimo questo, se oggi c'è anche la crisi delle vocazioni è perché c'è una crisi nella famiglia. La famiglia di Nazareth, proprio per questo, è il modello di famiglia, è il modello educativo, è il modello associativo, è il modello relazionale, è il modello di vocazione, perché la famiglia di Nazareth ci insegna che la radice della comunione e dell'amore reciproco si trova in Dio, ed è Dio che ci chiama per primo, non siamo noi ad autovocarci, ad autochiamarci, è Dio che ci chiama. Il nostro compito è quello di aprire le orecchie, cioè di aprire la mente alla voce di Dio, che spesso si parla nel silenzio, come ci insegna Elia, cioè che ascolta e incontra Dio in una voce di sottile silenzio. Oggi le persone non sono abituate ad ascoltare, ci si parla addosso, ma vedi, Dio sta all'inizio della vita matrimoniale di Giuseppe e Maria, perché manda l'angelo, l'angelo parla e Maria accoglie questo invito e poi lo farà subito Giuseppe. Quando manca questa sorgente che è in Dio, la relazione tra gli sposi è esposta all'incertezza e alla instabilità, non dura a lungo. Ecco perché l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Colossesi, esorta appunto i suoi amici e la comunità di Colossi a porre al di sopra di tutto la carità, come giustamente dicevi anche te, la carità. Se questa viene meno, ogni screzio, ogni difficoltà, ogni contrattempo diventano buoni propositi per la separazione, per litigare. Oggi la gente litiga con molta facilità, c'è troppo nervosismo in giro, quindi c'è bisogno di chi getti l'acqua dello spirito nel fuoco divisore del demonio. Anche la famiglia di Nazareth vive le preoccupazioni quotidiane come tutte le famiglie di oggi. Vive lo smarrimento di Gesù nel Tempio, se ricordiamo bene. Le incomprensioni degli abitanti di Nazareth, addirittura vogliono uccidere pure Gesù, i suoi stessi compaesani. Ma Giuseppe e Maria sono aperti e disponibili alla voce di Dio che dice: non temere Maria, non temere Giuseppe, io sarò con te. E quindi questa voce che li conforta nella consapevolezza che il figlio non appartiene a loro ma a Dio, perché è un chiamato da Dio, è il Messia, è l'unto, e Dio non abbandona il suo profeta. Tutto questo deve farci comprendere che senza Dio la famiglia non ha fondamenti stabili, e ritorniamo di nuovo al punto di partenza: è una questione di fede.

0: Don Pasquale, è sempre un piacere ascoltarla, grazie, grazie per le sue riflessioni, ne faremo tesoro. E un saluto ai suoi parrocchiani,
1: certamente,
0: i miei
1: certamente.
0: Amici di Petronà. Allora, certo. Grazie a Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Per lei il prossimo brano, buona giornata.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Benvenuti da Federico Piana d'Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722, ma c'è anche una mail rv che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Don Guido, grazie per essere con noi anche in questa domenica.
1: Grazie a te Federico, buona domenica a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E oggi, Don Guido, parliamo di un documento storico, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che si intitola Magnifica Humanitas, pubblicata, lo ricorderete tutti, il 15 maggio scorso, proprio nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum. Ecco, Don Guido, come la definiresti in una battuta questa enciclica?
1: Ma intanto mi viene da dire che un leone passa il testimone ad un altro leone, naturalmente, ecco, perché questa enciclica di Leone XIV nell'anniversario dell'enciclica di Leone XIII. Ma al di là di questo possiamo dire, mi verrebbe da dire, che è un'enciclica che si manifesta in un vero messaggio d'amore all'umanità che Leone XIV vuole dare nell'era dell'intelligenza artificiale. Quindi un messaggio d'amore, una lettera d'amore mandata all'umanità che adopera e speriamo non venga adoperata dall'intelligenza artificiale. Il Santo Padre infatti parte da una domanda radicale, ma semplicissima ma radicale, egli si chiede chi siamo noi come esseri umani di fronte a questa rivoluzione tecnologica, e poi continua in questa sua riflessione cercando di rispondere con degli esempi tratti dalla dottrina sociale della Chiesa, ma anche e soprattutto dalla parola del Vangelo, che è una parola che non passa mai, dalla parola della Sacra Scrittura. Quindi possiamo dire questo: il Santo Padre scrive questa enciclica all'umanità nell'era dell'intelligenza artificiale, dando uno sguardo assolutamente contemporaneo a quello che sta succedendo, ma mettendo al centro proprio l'umanità, appunto, Magnifica Humanitas. E leggendo l'enciclica poi si scopre bene perché.
0: Certamente, Don Guido. Senti, il titolo stesso, appunto, Magnifica Humanitas, possiamo dire che è già tutto un programma. Ecco, ma da dove viene questa espressione?
1: Ma sai, nella Sacra Scrittura c'è un aspetto che i biblisti conoscono molto bene, o meglio, una modalità di lettura del testo che si chiama inclusione. Siccome sai, anticamente, soprattutto l'autore sacro nella scrittura non usava molto spesso paragrafi con titoli, eccetera. Cioè, allora come si fa a stabilire quando un certo concetto che nella Bibbia, per esempio, viene affrontato, è reso attraverso un'espressione che inizia e finisce? Perché viene usata la stessa parola all'inizio e alla fine della trattazione, no? Ecco, il Papa ha seguito un po' questa linea per diciamo intitolare, ecco, questo documento, perché il titolo porta nella sua estensione la parola magnifica, Magnifica Humanitas all'inizio, e poi alla fine la enciclica finisce col Magnificat di Maria, quindi Magnifica e Magnificat, inizio e fine. Sì, perché in realtà questo Magnifica, del Magnifica Humanitas, viene direttamente dal Magnificat di Maria, e viene anche però, e bisogna anche sottolinearlo questo, da una convinzione teologica profonda. Cioè, il Santo Padre ci dice che l'umanità è magnifica, e qui al di là del fatto terminologico c'è proprio il fatto del significato di questa parola. L'umanità è magnifica perché è creata a immagine e somiglianza di Dio, ed è magnifica perché è quella stessa umanità che il Verbo di Dio ha preso su di sé quando si è fatto carne, quando il Cristo è entrato nella nostra condizione umana. E quindi l'umanità, e il Papa, continuando a scrivere, ci dice che l'umanità può avere limiti e fragilità, è tuttavia al centro dell'interesse di Dio. Per questo è magnifica, anche se può essere limitata. Il Papa ci vuole dire che in un periodo nel quale con l'intelligenza artificiale c'è la forte tentazione di superare o addirittura ottimizzare tutto ciò che è umano attraverso la tecnica, deve restare questa consapevolezza viva che l'umanità è magnifica proprio perché è umanità, anche se ha dei difetti.
0: Il Papa, diciamo che apre con due immagini bibliche che sono molto forti: la Torre di Babele e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme al tempo di Noemia. Perché proprio queste due?
1: È una scelta, diciamo, molto coraggiosa, ma anche bellissima. Perché la scena della Torre di Babele rappresenta quella umanità che vuole farcela da sola, potremmo dire così. È un'umanità che vuole costruire un futuro, però facendo a meno di Dio. È un futuro che l'umanità vuole costruire mettendo come base quelli che diventano dei veri e propri idoli, che possono essere l'idolo dell'efficienza, l'idolo dell'uniformità, l'idolo di un potere autoreferenziale, per esempio. Sì, potremmo dire, ecco, tutto quello che in qualche modo radica l'uomo nella tentazione di credere che può farcela senza Dio. Ecco, questo è Babele. D'altro canto sappiamo che la Torre di Babele come finisce, appunto, finisce che poi crolla perché le persone non si intendono più. Ma in realtà, da poco abbiamo celebrato la Pentecoste, che è l'esatto opposto della Torre di Babele, quando invece tutti si capiscono pur nelle lingue diverse, no? E lì è proprio perché c'è Dio nello Spirito Santo, quindi Pentecoste è il contraltare della Torre di Babele. Nella Torre di Babele cosa succede? L'incomunicabilità che avviene, questa torre poi la fa crollare. Perché? Perché si è preteso di poter arrivare a Dio senza Dio. Ecco, il Papa sceglie questa immagine per dire che una vita umana vissuta nell'era dell'intelligenza artificiale, che vuol progredire basandosi soltanto su ciò che gli viene garantito umanamente, senza fondare su Dio questo progresso, è veramente aperta al fallimento e alla problematicità. Invece, proprio per evitare questi rischi legati in questo tipo di uso distorto dell'intelligenza artificiale, il Papa propone una seconda lettura, una seconda chiave biblica, che è quella di Neemia, che rappresenta un vero e proprio modello alternativo. Perché Neemia cosa fa? Neemia ascolta il grido di una città ferita, prega, discerne e poi organizza la ricostruzione della città, e la città in questione è Gerusalemme, e coinvolge tutti in questa ricostruzione: sacerdoti, artigiani, donne, giovani. Cioè, nel libro di Neemia è raccontata la ricostruzione di Gerusalemme attraverso una condivisione, che è una condivisione anche paziente, anche più lunga, diciamo, anche meno efficientista, potremmo dire così, che però mette Dio al centro. E prima di ricostruire gli edifici di pietra, ricostruisce i legami tra le persone. Allora, il Papa cosa ci dice? Noi siamo chiamati a scegliere, anche nell'uso dell'intelligenza artificiale. Vogliamo usarla senza Dio e quindi rischiando una Torre di Babele che poi crollerà? Oppure vogliamo anche usarla, però mettendo al primo posto, cioè prima di quest'uso, e anche mettendo quest'uso in ordine, prima di tutto al recupero delle relazioni umane, ai legami umani e a tutto ciò che di buono c'è nelle relazioni autenticamente umane, perché se facciamo così, allora la città la ricostruiremo come fu ricostruita Gerusalemme nel libro di Neemia, e tutto sarà secondo Dio e durerà. Quindi nell'un caso, nel caso di Babele, il traguardo sarà la distruzione. Nel caso di Neemia, cioè se seguiamo questa logica di Neemia, invece sarà la sopravvivenza e anche la vita nella serenità e nella pace.
0: L'enciclica, diciamo così, che dedica molto spazio alla storia della dottrina sociale della Chiesa, partendo da Leone XIII fino a Francesco. Ecco, io ti chiedo perché il Papa si è sentito di fare questa lunga retrospettiva.
1: Ma guarda, io leggendo l'enciclica mi sono accorto proprio di questo. Papa Leone vuole mostrare una cosa che apparentemente sembra semplicissima, ma che in realtà non è per niente scontata. Il Papa ci vuole dire che lui non sta inventando niente di nuovo, ma sta facendo progredire il cammino della Chiesa, che è un cammino vivo. La dottrina sociale della Chiesa, infatti, come potremmo dire, non è un codice fisso da applicare. Come lui stesso scrive nell'enciclica, la dottrina sociale della Chiesa è un corpus vivo di verità che cresce radicandosi nel confronto quotidiano con le sfide che ogni epoca presenta. Ora, Leone XIII nel 1891 affrontò la questione operaia scrivendo la Rerum Novarum. Pio XI la crisi economica del 29, per esempio, dalla quale poi vennero fuori i totalitarismi. Paolo VI e poi Giovanni Paolo II la globalizzazione, il crollo del comunismo. Papa Francesco con la Laudato Si, per esempio, la crisi ecologica e la fraternità universale. Ecco, il Santo Padre Leone fa lo stesso con il tema dell'intelligenza artificiale, cioè dimostra a tutti lo stesso e costante interesse della Chiesa per le questioni sociali. Certo, nel tempo di Leone XIII erano quelle le questioni sociali, oggi sono queste le questioni sociali. E quindi lui cosa fa? Sceglie di fare nell'enciclica una sorta di riassunto di tutto questo interesse che la Chiesa ha avuto per le questioni sociali, e ce lo presenta con questa efficacia comunicativa per dirci che la Chiesa non ha smesso mai un minuto di essere quella madre che accompagna il cammino dei suoi figli, in questo caso proprio che attraversano le questioni sociali più importanti.
0: Arriviamo al cuore del documento, Don Guido. Ecco, cosa dice il Papa dell'intelligenza artificiale? Io te la metto in una domanda: è favorevole o critico?
1: Allora, in effetti è difficile rispondere in questo modo, come potremmo dire, i latini direbbero con un out, ecco, perché in realtà i latini direbbero sempre, il Santo Padre risponde a questa domanda con un neck, ecco, cioè non è né totalmente favorevole né totalmente critico, o meglio, questo sarebbe un po' semplicistico dirlo in questo modo. Lui, per la verità, il Santo Padre è molto chiaro, dice una cosa importante: la tecnologia non è da considerare un nemico, perché la tecnologia e lo sviluppo tecnologico è radicato nella storia umana come espressione di quella creatività che Dio stesso ha donato all'uomo. Ora, l'intelligenza artificiale può curare, connettere, educare, alleggerire per esempio un lavoro pesante, ripetitivo, sappiamo quanti usi se ne possono fare, anche per semplificare il proprio lavoro, e tutto questo il Papa dice che certamente è positivo. Quindi l'intelligenza artificiale non è mica da buttare via, ecco. Però il Papa mette in guardia da tanti rischi che possono venire da un utilizzo sconsiderato dell'intelligenza artificiale. Ne evidenzio due, che poi sono i principali che lui affronta. Il primo è che questi sistemi di intelligenza artificiale vengono presentati come neutrali ed oggettivi, mentre in realtà riflettono sempre delle scelte, pregiudizi e interessi di chi li ha progettati e finanziati. Non sono neutri, insomma. Quindi la prima cosa che il Papa dice è questo: stiamo attenti, perché chi li progetta ci mette dentro, anche su come funzionano, ci mette dentro le sue idee. Secondo aspetto, ancora più profondo,

0: metterci d'accordo, no? Nell'umanità delle relazioni. Però poi alla fine costruiremo una città che ci appartiene come uomini e come donne, non come macchine. E quando noi parliamo di umanità, dentro c'è la fragilità, la fatica della relazione, la coscienza, che non sono ostacoli da rimuovere, ma sono l'anima stessa della nostra umanità. Ecco.
1: C'è un passaggio che è molto interessante in cui il Papa distingue tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. Ecco, come articola questa distinzione?
0: Ecco, questo è uno dei punti più profondi dell'enciclica e, se mi è permesso di dire, anche uno dei più interessanti. Il Santo Padre dice che sarebbe un grande errore equiparare queste due realtà. Infatti, i sistemi di intelligenza artificiale non ripropongono tali e quali le funzioni dell'intelligenza umana. Dice il Santo Padre che l'intelligenza artificiale le imita, spesso le può superare in velocità e calcolo, d'accordo, però questi sistemi non sono capaci di vivere un'esperienza, lui dice, non hanno un corpo, non conoscono dall'interno che cosa significa amare, soffrire, sbagliare, crescere, perdonare, insomma non hanno una coscienza morale, possono simulare empatia, però non capiscono ciò che producono. Faccio un esempio: noi possiamo, quando usiamo l'intelligenza artificiale, possiamo anche dire grazie che mi hai aiutato, per dire, a stendere un testo, adesso non so come dire, oppure grazie che mi hai aiutato a fare questo calcolo, e l'intelligenza artificiale ti risponde, ti dice prego, non c'è di che, ci sentiamo la prossima volta che hai bisogno, perché lo fanno così, sono programmati anche per dire queste cose, ma in realtà possono simulare questa empatia, questo sentimento, però non capiscono ciò che dicono, ovviamente non capiscono ciò che producono, perché questo è appannaggio soltanto dell'uomo. E inoltre c'è una cosa bellissima che il Papa dice: per un algoritmo l'errore è qualcosa da correggere, invece per una persona un errore può essere l'inizio di un cambiamento profondo. Il futuro di un essere umano infatti non è calcolabile, perché è affidato sempre alla sua libertà e alla grazia di Dio. Penso che questa sia la cosa più bella. Dagli errori noi impariamo, invece l'intelligenza artificiale invece li considera solo errori, irrimediabilmente, che devono essere rimossi. Ecco, questa è veramente una differenza sostanziale.
1: L'enciclica parla anche di transumanesimo e postumanesimo, termini che sicuramente non molti che ci stanno ascoltando, Don Guido, conoscono, magari non tutti hanno familiarità. Cosa sono questi due termini, transumanesimo e postumanesimo, e perché il Papa se ne occupa nell'enciclica?
0: Se ne occupa perché in realtà sono molto connessi col tema dell'intelligenza artificiale. In effetti, transumanesimo e postumanesimo, che noi soprattutto negli ultimi decenni sentiamo nominare spesso, sono, diciamo, potremmo definirli delle correnti di pensiero che sono molto presenti nei famosi centri di potere tecnologico, quelli per intendersi che quando ascoltiamo un telegiornale ascoltiamo come riferiti a quella parte degli Stati Uniti che si chiama Silicon Valley, ecco, dove sono tutte le aziende informatiche che hanno prodotto tutti questi sistemi, no? E quindi sono queste correnti di pensiero, potremmo dire così, sia l'una che l'altra, che immaginano di superare i limiti della condizione umana proprio attraverso la tecnologia. Il transumanesimo è quello che potremmo dire che sogna un uomo che viene potenziato, un uomo più forte, più intelligente, più longevo, grazie a che cosa? Grazie a impianti, algoritmi e anche ingegneria genetica, no? Quindi quello che vediamo anche un po' nei film di fantascienza, no? Non so, una volta c'era un film, Robocop si chiamava, ecco, che questo poverino ha l'incidente, però riescono a farlo sopravvivere, che lo fanno diventare una specie di robot, anche se non tutto robot, ma un uomo vero, però potenziato. Poi c'è il postumanesimo. Postumanesimo in realtà è ancora, direi, anche un po' più grave, cioè perché si spinge oltre.

0: immagina una vera e propria ibridazione tra uomo e macchina fino ad un nuovo stadio evolutivo, quasi una salvezza tecnica. Ecco, il Santo Padre non condanna la tecnologia in quanto tale, ma smonta l'ideologia che ci sta sotto. Cosa dice sostanzialmente in questa parte dell'enciclica Papa Leone? Dice che se l'essere umano viene trattato come un materiale da perfezionare, è molto più facile accettare che alcuni vengano considerati meno utili, meno desiderabili e meno degni. In sostanza, in altre parole, il Santo Padre ripropone quella stessa logica che proponeva il Papa Francesco, solo che la ripropone potenziata. Il Papa ci dice che il vero più che umano non viene dalla tecnologia, ma viene dalla grazia. Quando un uomo diventa più che umano, dice Papa Leone, non quando viene investito da quella tecnologia che lo fa diventare come un robot, ma quando la grazia di Dio comunica quella vita sovrannaturale che poi si sintetizza in Gesù Cristo e che chiama ciascuno di noi a trascendersi nell'amore, non a trascendersi in una macchina tecnologica. Ecco, quindi è molto molto profondo il discorso e soprattutto ci dà questa prospettiva veramente cristiana. Ecco.
1: Un capitolo molto concreto, tangibile, riguarda il lavoro. Ecco, cosa dice Leone XIV sulla trasformazione digitale del mondo del lavoro?
0: Dice delle cose molto dirette, ma potrei dire anche molto coraggiose. Ricordiamoci appunto che questa enciclica è correlata con la l'enciclica di Leone XIII sulla dottrina sociale, del Rerum Novarum, no? Che riguardava la questione operaia, quindi il mondo del lavoro. Il lavoro nella tradizione proprio della dottrina sociale della Chiesa non è mai solo un mezzo di sostentamento, è il luogo in cui ogni persona è chiamata a sviluppare se stessa, a costruire relazioni e soprattutto a contribuire al bene comune. Già San Benedetto, il Santo Padre lo ricorda nell'enciclica, lo capiva già secoli fa col famoso ora et labora. Oggi l'automazione con l'intelligenza artificiale rischia di svuotare, dice il Papa, questa dimensione. Perché? Perché spesso non è la macchina che si adatta al lavoratore, ma è il lavoratore che deve adattarsi al ritmo delle richieste della macchina. Cosa teme il Santo Padre? Quello che è un rischio reale, cioè teme che andremo incontro con questi sistemi dell'intelligenza artificiale ad una disoccupazione di massa che non è più giustificata solo come problema, diciamo, da un problema economico. Anche oggi sappiamo che per economia, per dei calcoli economici, le persone possono essere licenziate. Ma il Papa dice questa con l'intelligenza artificiale rischia di diventare una vera calamità sociale, perché priverà le persone di dignità, di ruolo e di senso. E avverte che i benefici dell'innovazione, che in questo caso sono quelli che vengono dall'implementazione di questi sistemi, tendono e tenderanno ad arricchire chi è già ricco, mentre i costi cadranno ancora una volta sempre sui più vulnerabili. Cosa fa il Papa quindi? Chiede, e questo è un appello a tutti i reggitori degli stati, ai politici eccetera, chiede politiche di lavoro coraggiose, riqualificazione professionale accessibile a tutti e soprattutto che la dignità del lavoratore sia un criterio di successo per le imprese e non solo di profitto. Cioè sostanzialmente offre una prospettiva e una logica completamente opposta a quella che si segue di solito. Ora certo viene da riflettere, già Leone XIII queste cose le aveva in qualche modo dette, e se il Papa oggi è costretto, tra virgolette, a ripeterle in questa chiave naturalmente nuova, determinata da tutte queste scoperte, da questo concetto dell'intelligenza artificiale, vuol dire che forse tanti passi avanti non ne sono stati fatti. Ne sono stati fatti tanti, naturalmente, ricordiamolo questo, perché sarebbe assurdo dire che non è così. La condizione dei lavoratori oggi non è la stessa di quelli di cui si occupò Leone XIII, nella Romano, ci mancherebbe altro. È molto, molto, molto, molto migliorata. Però evidentemente ci sono dei margini che ancora, sui quali ancora bisogna crescere, proprio nei termini di una sempre maggiore affermazione della dignità dell'uomo come lavoratore. Ecco,
1: Don Guido, siamo in chiusura di questa trasmissione, mancano esattamente 2 minuti e mezzo più o meno. Io ti chiedo di fare una chiusa, come si dice, e ti chiedo appunto come si chiude l'enciclica e qual è il messaggio finale che Leone XIV lascia a chi legge questo grande documento.
0: L'abbiamo in qualche modo detto all'inizio, si chiude con Maria e con il Magnificat, e questa è una scelta spiritualmente potente, perché la Madonna è colei che vede ciò che il mondo non vede. E che cosa vede? Che Dio ha spiegato la potenza del suo braccio, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Questo è il Magnificat. E allora il Papa, alla fine dell'enciclica, invita tutti, credenti e non credenti, a guardare la realtà con gli occhi di Maria, dal basso, dalla parte dei più piccoli, delle vittime e degli esclusi. Propone un programma di vita cristiano concreto nell'era digitale, che potremmo definire così: restiamo fedeli alla verità, investiamo nell'educazione, curiamo le relazioni e amiamo la giustizia e la pace. Allora, come nel libro di Nehemia, che lui richiama, dobbiamo ascoltare le grida delle città ferite, pregare, discernere e poi rimboccarci le maniche e ricostruire mattone dopo mattone le mura della convivenza fraterna. Ecco, allora, se una società è fatta così, allora ci può stare benissimo anche l'intelligenza artificiale, perché l'uso che se ne farà sarà sempre secondo l'uomo e non oltre l'uomo, per creare qualcosa che di umano non ha più niente e di disumano purtroppo rischia di avere tutto.
1: Ecco, dipende da noi, Don Guido, dipende sempre dall'uso che si fa di queste tecnologie. Grazie a Don Guido Colombo per essere stato con noi e lo ritroveremo domenica prossima. Don Guido, grazie di cuore davvero.
0: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
1: Noi ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima. Vi ricordo che potete riascoltare queste trasmissioni anche sui nostri podcast andando sul sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica e ci si sente domenica prossima.
2: #PopTheology

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi a microfono Filomeno Lopez e con l'assistenza tecnica di niente altro che Don Bruno Orte. Ecco, oggi in compagnia però di un graditissimo ospite che ci onora questa mattina con la sua significativa presenza. Mi riferisco al carissimo Fred Cugio Cuornu, no? Che è italo-ghanese, ma soprattutto un artista, cineasta, accademico e tanti altri doni ben spesi di cui egli stesso ci parlerà in prima persona tra poco. Benvenuto.
4: Ah, grazie, buongiorno a tutti.

0: Eccoci qua, allora, beh, intanto sono molto emozionato anche perché io facevo in Italia quando ero ragazzino, 14-15 anni, avevo iniziato a fare il DJ in una radio del Veneto e dell'Emilia, sì, e l'ho fatto per 15 anni, non, credo che non tocco un microfono radio da parecchio tempo, sì, quindi sono un po' emozionato. E io sono nato in Italia, a Bologna negli anni 70, poi sono cresciuto tra Bologna e Ferrara e dopo ho continuato il mio percorso anche a Roma per qualche anno. E sono nato in una famiglia mista, mia mamma italiana, mio papà ghanese, arrivato in Italia nel 1964 per studiare medicina e chirurgia, poi è diventato un chirurgo che ha avuto però sempre notevoli difficoltà, perché ricordo che all'epoca se non avevi la cittadinanza italiana non si poteva lavorare in ospedale, che ovviamente l'ospedale pubblico è l'eccellenza, no? In Italia non è l'ospedale privato. E il mio percorso è stato un po' per caso, quindi questa passione del DJ mi ha portato poi a lavorare per la televisione come autore nel 2000 a Roma per un programma di cultura e viaggi che si chiamava Italia che vai della Rai, di Rai 1, però poi sono sempre stato un po' inquieto e un altro incontro veramente fortuito con Spike Lee, il regista americano che era in Italia per fare un film sulla presenza nera nella Seconda Guerra Mondiale, mi ha praticamente cambiato la carriera. Quindi ho iniziato a lavorare in questo film, ovviamente piccoli ruoli, facevo la comparsa e facevo la controfigura per il tecnico della fotografia, però finito questo film non volevo più continuare a lavorare in televisione, volevo iniziare a fare qualcosa di mio, e da lì che è nata l'idea di fare il mio primo documentario circa 15-16 anni fa, che si chiama Inside Buffalo, che è un documentario in cui io sono andato negli Stati Uniti a intervistare questi veterani, perché all'epoca erano ancora tutti quanti in vita, la maggior parte ovviamente quelli che ho intervistato. E poi da lì purtroppo, per fortuna, non lo so, sembrava tutto un ciclo casuale, mi sono ritrovato a stare sempre di più negli Stati Uniti a presentare i miei progetti, fino a che non ho, diciamo, realizzato un secondo documentario che è stato anche sponsorizzato dalla Cineteca di Bologna, che riguardava, si chiama 18 Ius Soli, riguardava il tema della cittadinanza per i figli di immigrati nati in Italia. Questo è un documentario, ahimè, del 2012, quindi quasi 14 anni fa. Nulla è cambiato, purtroppo, perché l'idea di questo documentario era invece di sostenere quel clima favorevole che c'erano all'epoca di prospettive che qualcosa potesse cambiare per queste seconde generazioni.
1: Comunque costituire anche uno spunto di riflessione ulteriore.
0: Uno spunto di riflessione, uno strumento ovviamente sì, per far capire anche a chi non conosceva questo problema cosa significa. E infatti avevamo fatto veramente tantissime date in Italia. Questo secondo documentario, invece, a livello personale, è anche, diciamo, la conferma che io volevo continuare a fare questo lavoro, sì. E volevo lavorare solo sul documentario, non sui film, e volevo lavorare sui documentari che cercassero di far emergere una storia conosciuta poco in Italia, ma anche ovviamente in Europa e nel mondo, della cultura e della presenza nera in Italia. E quindi dopo ho fatto un altro documentario che raccontava la storia degli attori neri nel cinema italiano a partire però dal 1915, quindi raccontavo in questo documentario che si chiama Blaxploitalian chi erano questi,
1: che è un argomento di cui raramente si sente parlare,
0: sì, e tra l'altro c'erano tantissimi attori già dal cinema muto, ovviamente all'inizio erano africani, poi negli anni 60 c'erano tanti attori afroamericani, sì. E negli anni 70-80 iniziano a esserci anche, oltre ad africani, anche afrolatini come Iris Peinado e altre attrici. Il problema nasce dal 2000, cioè da quando diciamo non iniziano a esserci più attori neri italiani. Quindi prima del 2000 tutti potevano avere una piccola parte, dal 2000 in poi, quando in realtà ci sono veramente tanti ragazzi nati e cresciuti in Italia, si pensava, no, a questa esplosione di ruoli, e invece no. E quindi praticamente, diciamo, diciamo che con questo documentario si consolida questa, tra virgolette, mia missione creativa di essere più legato ai temi della diaspora nera, non importa se sono in Europa, in Italia, Stati Uniti, perché ovviamente era quello che io volevo raccontare attraverso i miei lavori.
1: Che un po' anche rispecchia un po' la tua storia stessa.
0: Sì, infatti il problema o la fortuna di questo mio lavoro è che c'è anche la mia storia, sì, c'è sì. Sul mio vissuto, su quello che anch'io avrei voluto forse quando ero piccolo vedere o sapere, che non mi è mai stato, tra virgolette, insegnato. E poi ovviamente il mio è un lavoro anche, diciamo, di collaborazione realmente intensa con tanti studiosi, accademici, quindi persone che, diciamo, parlano di questi temi ma in ambienti, diciamo, un po' più, non voglio dire elitari, ma più chiusi, più ristretti, perché giustamente anche un professore universitario fa una ricerca da cui viene fatto un libro, ma non è che il libro deve essere necessariamente venduto nelle librerie o sui social media, è per l'accademia. E quindi io ho avuto questo beneficio in questi tanti anni per lavoro di mostrare i miei film in tantissime università, quindi di conoscere tanti professori, dialogare con loro, sapere quali erano i loro lavori, leggere ovviamente tante cose che anch'io non sapevo e coinvolgerli nei miei documentari, dove spesso sono intervistati insieme a me, insieme ad altre cose come immagini d'archivio, foto, scene di ricostruzione, raccontiamo insieme delle storie.
1: Delle storie, ok. Oggi so che ci sono altri progetti, no? E ci puoi parlare un po' di questi progetti,
0: sì.
1: Soprattutto di quest'ultimo che ti riporta
0: in
1: Italia?
0: Grazie mille, Filomeno. Piccolo spazio pubblicità, come diceva un... Allora, no, io ho fatto un ultimo documentario di cui sono molto fiero, perché nasceva come progetto molto indipendente, non avevo ovviamente tanto budget, ma avevo voglia di raccontarlo insieme ovviamente a degli studiosi, che si chiama in inglese We Were Here, la storia mai raccontata della presenza africana nel XV secolo nel Rinascimento in Europa, sì. Attraverso ovviamente storie che noi raccontiamo attraverso tantissimi dipinti bellissimi fatti da artisti importanti europei del XV e XVI secolo. E in questo documentario, quindi dal titolo italiano Eravamo Qui, noi raccontiamo la presenza non solo di persone che magari transitavano in Europa come se servi o schiavi, ma anche la presenza di persone che erano ambasciatori, tra cui ad esempio l'ambasciatore dell'allora Regno del Congo, che corrisponde all'attuale Angola, Nevunda, che fece un'ambasceria qui a Roma e che tra l'altro è sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Raccontiamo, per quanto riguarda il settore italiano, la storia di Alessandro de' Medici, il duca di Firenze. Poi ci sono le storie di un pittore famosissimo spagnolo che si chiama Juan de Pareja. Quindi è un documentario che vuole raccontare il fatto che, anche se si sa poco, in Europa c'era già una presenza, ovviamente c'era anche prima, durante l'impero romano e il Medioevo, sì, sì. Però il Rinascimento ha quella appeal di essere una cosa conosciuta un po' in tutto il mondo, e quindi volevamo appunto dire che c'erano già delle persone che venivano o che erano seconde, terze, quarte o quinte generazioni, sì. E tra queste seconde generazioni ho raccontato in 3 minuti, ma questo è anche l'argomento invece del mio prossimo documentario, la storia di Benedetto il Moro, che viene santificato nel XVIII secolo, ma lui nasce nel 1524 vicino a Messina. Nasce da una famiglia di persone rese schiave, ma lui nasce libero e diventa già dall'età di 15 anni un eremita, finché non approda nel convento dei Francescani a Palermo. Questa è una storia che magari non è molto nota in Italia, è nota ovviamente a Palermo perché Benedetto è anche il copatrono della città di Palermo, ma è soprattutto nota nel Sud America, quindi il culto e la devozione di San Benedetto il Moro attraversa tantissimi confini, arriva dal Portogallo, arriva immediatamente in Brasile nel 1600 e da lì dal 1700 si espande in tutte le comunità cristiane africane di schiavi, in Colombia, Perù, Venezuela, addirittura in Messico, per arrivare poi a metà 800 anche tra gli afroamericani che si convertono dal luteranesimo al cattolicesimo. Quindi secondo me questo è un documentario molto interessante che sto ovviamente sviluppando, sto cercando come sempre sostegni che possano essere di qualsiasi tipo, anche di accesso ad archivi, di location, di ovviamente supporto materiale, e sarà un lavoro che ovviamente sarà filmato tra Sicilia, si spera Roma, per raccontare il processo di beatificazione, e poi ovviamente tutto l'universo del Sud America.
1: È un progetto molto ampio.
0: Sì, è un progetto molto ampio, e come l'altro We Were Here, cioè eravamo qui, è un progetto che vuole essere transnazionale, quindi non vuole essere solo italiano. We Were Here è stato girato in 5 paesi europei e il Brasile, questo vuole essere filmato in altri 5-6 paesi con lingue diverse, perché è anche importante, no, sentire le diverse lingue che parlano, però sempre su un unico tema, su un unico argomento, e quindi questo dà un idea che questa storia è percepita come globale e che comunque emoziona anche persone di altri paesi.
1: Ah, ok. E che quindi, diciamo così, quando ti capita di parlare di questo progetto agli altri, noti una certa apertura, una certa curiosità? O...
0: Di questo progetto di Benedetto il Moro noto tantissima apertura e ovviamente tanta curiosità, perché è un progetto, è una storia che magari è poco conosciuta. E poi sono poco conosciuti alcuni santi di origine africana comunque all'interno stesso del mondo cattolico, quindi dei credenti. Ovviamente in Sud America c'è un'altra figura di origine africana che viene santificato un po' più tardi, nel 1800, che si chiama Porres. Però la figura di Benedetto è realmente poco conosciuta anche in Europa, o a volte non ci immaginiamo che ci fossero, ecco, santi di origine africana santificati tanto tempo fa. Magari sappiamo qualcosa degli ultimi 100 anni, 150, ma non prima.
1: Hai mai pensato di ripercorrere anche l'origine stesso, da dove lui proviene?
0: Sì, la storia di Benedetto è un po' particolare, quindi non si ha realmente certezza dell'area di provenienza dei genitori, quindi magari si può ipotizzare, si può un po' raccontare nel documentario, però ecco, non si può rintracciare un vero luogo preciso di,
1: questo è il dramma.
0: Di partenza. Sì, infatti questa è una cosa... Poi è ovvio che alcuni, insomma, paesi si sanno, perché si sanno i paesi da cui la Sicilia all'epoca il regno siciliano commerciava persone schiavizzate, quindi più o meno. Però sai, su alcuni anche a volte aggettivi si usava anche per dire la parola spesso etiope, perché c'è un altro santo di origine africana che si chiama Sant'Antonio Danoto in Sicilia, che viene definito l'etiope. Però non si intende a volte etiope nel contesto geografico dell'Etiopia di adesso, ma si intendeva il Sub-Sahara, quella parte.
1: Quando tu guardi il cinema africano oggi, che impressione ti dà? Quali sono le sfide che pensi che... Dove si è arrivato, ovviamente, quali sono secondo te le sfide ancora maggiori?
0: Ma io sono onesto, guardo poco cinema, però mi è capitato, insomma, poi anche di seguire produzioni che sono di recente diventate molto famose, quindi il cinema africano è veramente molto importante in questo momento, anche nel panorama internazionale, perché ho visto anche, insomma, ai vari recenti film festival più importanti del mondo ci sono film che, oltre ad essere stati premiati, comunque hanno veramente avuto un grosso impatto. Quindi allora, la creatività in Africa c'è sempre stata, anzi è nata in Africa con l'umanità, no? L'essere creativi. Però diciamo che negli ultimi 10 anni ha avuto anche molto sostegno a livello estetico per poter produrre dei bei film. Non intendo solo di budget, ma insomma, non hanno nulla da invidiare ai film fatti in Europa. Anzi, c'è veramente un grosso interesse anche di artisti magari della diaspora nera nati o cresciuti in Europa poi a produrre. Quindi secondo me è molto in crescita. Quello che magari manca è la distribuzione. Quindi purtroppo tutti questi bei film vengono più visti ovviamente all'estero che nel continente.
1: Ora, qui andiamo sempre di più su un argomento che è di nostra attualità, cioè i tempi bui che noi stiamo vivendo. Qual è il compito di un artista e cineasta del tuo calibro? Il tema della coesistenza pacifica mondiale sta saltando, no?
0: No, questo sono molto spaventato, perché l'arte, il cinema, lo sport, insomma tante cose, diciamo, dovrebbero farci coesistere anche in momenti difficili, e purtroppo vedo tante tensioni anche di limitare, no, a volte la presenza di artisti o sportivi che appartengono a nazioni che in questo momento sono in conflitto. Sì, so che è un tema molto delicato, però a volte, spesso, addirittura a volte gli artisti di queste nazioni, tra l'altro, non sono neanche, non so come dire, persone che fanno propaganda a queste nazioni, perché nelle loro nazioni stesse sono critici o sono addirittura sottoposti anche o perseguiti. Quindi è un discorso veramente, secondo me, che non aiuta, perché veramente ci stiamo dividendo su tante cose, e secondo me, ecco, l'arte, il cinema, la musica dovrebbero essere delle cose che ci aiutano lo stesso ad aprire degli orizzonti, se non altro non con le organizzazioni e i governi degli altri paesi, ma con le culture degli altri paesi. Anche perché consideriamo, al di là del fastidio di avere un artista, lui sta esprimendo una cultura del suo paese che è anche a volte, no, centenaria, e cioè non è una cosa nata nell'ultimo anno con quel governo che allora tu dici. Quindi è paradossale, ecco, questa cosa.
1: Avrei due ultime questioni da farti. Una, sempre su base di questa coesistenza mondiale che ha preso di petto l'attuale Papa sulla questione della pace, dove chiede veramente tutti gli artisti, eccetera, ognuno di fare la propria parte. In Africa, dopo la pubblicazione dell'ultima enciclica del Papa, si sta discutendo molto nel continente su, finalmente, che lui ha toccato il tema della schiavitù chiedendo perdono a questo. Qual è la tua opinione su questo? Il fatto che per la prima volta un Papa in un'enciclica chiedi perdono al continente e si rammarica il fatto che questa cosa sia stato fatto in modo tardivo?
0: Ma secondo me è stata una bellissima, tra l'altro io sono di origine ghanese e in questo momento il presidente del Ghana sta in molti paesi, anche alle Nazioni Unite, ha fatto proprio un discorso sul, diciamo, riconoscimento della schiavitù.
1: È stato riconosciuto come il più grande crimine della storia dell'umanità.
0: Ovviamente è una cosa molto complessa, di cui io, ecco, non sono un grosso esperto, perché ho intuito che comunque la schiavitù esisteva anche prima, anche se ed era una bestialità, ed è sempre stata una bestialità, anche se era più collegata all'essere sconfitti in una guerra e insomma a tante altre dinamiche, non era proprio collegata a uno sfruttamento intensivo. E anche la
1: sistematico,
0: ma anche l'essere affrancati, no, dalla schiavitù, non so, negli antichi romani a volte era veramente più semplice che per un afroamericano, afrobrasiliano arrivato alla quarta o quinta generazione di schiavitù. Quindi ci sono delle dinamiche diverse. Detto questo, è interessante è interessante la presa di voler lanciare un sasso dove magari in futuro anche altre istituzioni o altre personalità magari possono raccontare anche la loro partecipazione o comunque il loro diniego o loro magari non aver fatto nulla per qualcosa e dare un senso a questa idea, ecco. Poi mi fermerei lì, perché è ovvio che il concetto di schiavitù è talmente vasto, anche ai giorni nostri, collegato magari a come viviamo, no? Quindi alla fine anche una nostra libertà reale
1: può diventare una forma. Sì, sì. Ma allora, un ultimo minuto che abbiamo ancora, qualcosa, i tempi bui sono anche tempi di creatività.
0: Sì.
1: Qual è la tua parola ai giovani che ci ascoltano?
0: Ma la mia parola è quella di cercare, anche nei momenti brutti, di capire come fiorire, no? Quindi c'è questo fiore, no? Che nasce, il fiore di loto che nasce dalla melma, dal fango, quindi, però poi diventa un fiore. Quindi,
1: Sì.
0: e riuscire a cercare di capire che questi momenti bui servono come la notte serve per poi aspettare il giorno e vedere la luce, quindi.
1: Ecco, sì. Guarda, diciamo così, come si può dire che quando è buio, è inutile prendersela contro il buio. Se poi impara a accendere una candela o stai zitto per non scoraggiare i più audaci, no?
0: Sì, è vero.
1: Ecco, questa è la parola veramente per oggi è tutto. Ringrazio di cuore Fred per la
0: No,
1: disponibilità.
0: grazie a te, grazie a
1: E
0: Radio Vaticana ancora, agli ascoltatori.
1: speriamo di riaverlo presto di nuovo ancora con noi. Quindi a tutti voi che ci avete seguito, un grazie altrettanto di cuore e un forte abbraccio, sperando di avervi ancora con noi per continuare questa nostra avventura alla ricerca di nuove idee e paradigmi per un'Africa a misura della dignità umana. Allora, alla prossima, sempre con Afrofonia!

0: con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Settima puntata. Sesto passo. Dalla pietà all'amore fraterno.
1: Un caro saluto da Monia Parente, eccoci al nostro appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. A tutti voi, buon ascolto.
2: Il viaggio che portiamo avanti nel testo della seconda lettera di Pietro ci porta oggi alla penultima tappa, il sesto passo. È la nostra settima trasmissione perché abbiamo fatto una trasmissione introduttoria, ma siamo appunto nella fase finale di questa nostra avventura e qui facciamo un salto di qualità molto grande. Dopo aver visto che la nostra avventura nella fede ha bisogno di essere arricchita, dotata di attitudini e di esperienze che si chiamano virtù, conoscenza, temperanza, pazienza, pietà, e abbiamo spiegato che appunto alla nostra propria fede dobbiamo aggiungere il suo esercizio coraggioso, e che questo esercizio coraggioso, che passa per momenti di slancio, ha bisogno di consapevolezza, quella conoscenza che diventa sapienza, e che questa sapienza ha bisogno di temperanza, ossia di rinunce, ha bisogno di disciplina, e che questa disciplina ha bisogno di continuità, quella pazienza che è quel permanere nelle cose buone. Tutto questo può diventare, abbiamo visto nell'ultima trasmissione, stile, modo di essere, cioè tessuto della nostra vita che si manifesta in ogni nostro singolo atto. In tutti i nostri atti noi manifestiamo quella eusebeia che è modo di essere al cospetto di Dio e di relazionarci a Lui in ogni cosa. Il Vangelo di Giovanni parla del passare al Padre, essere al cospetto del Padre, fare tutte le nostre opere sempre misurandoci con Lui, attendendo da Lui così il corrispettivo, la realtà che di fatto spiega, illumina, motiva tutto. Ma tutto questo dove ci porta? Qual è appunto il passo ulteriore? Perché se guardiamo bene c'è un piccolo rischio in tutto quello che abbiamo detto. Tutto questo può essere posto in essere come un percorso di perfezionismo individuale. Se guardiamo il rischio che c'è molte volte nella cura della propria vita spirituale, è appunto una cura della propria vita, senza vedere il vero scopo di tutto. Noi siamo chiamati a che cosa? Noi accumuliamo e aggiungiamo virtù a fede, conoscenza a virtù e temperanza a conoscenza, e pazienza a temperanza e pietà a pazienza, ma a tutto questo bisogna aggiungere l'amore fraterno. Questo è il termine del nostro sesto passo. Aggiungere alla pietà l'amore fraterno. Di che cosa stiamo parlando? Dobbiamo un po' parlare della realtà dell'essere fratelli, la parola fratello. Che cosa vuol dire normalmente questo termine, no? Adelfos, cosa vuol dire? Allora, noi abbiamo due sensi principali. Il primo senso è il senso biologico, carnale. Nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento noi troviamo questo senso, come è normale usarlo nell'ambito della lingua. Il greco della traduzione della Settanta dell'Antico Testamento e il greco del Nuovo Testamento conoscono l'uso classico. Allora possiamo parlare di un esempio tipico di fratellanza che è più o meno ferita e poi guarita dalla misericordia, che è la fratellanza fra Giuseppe e i suoi fratelli, cioè i figli di Giacobbe, le 12 tribù di Israele che trovano in questi 12 figli di questo nipote di Abramo i loro eponimi e la loro origine. Ecco, noi abbiamo questa realtà. Il fratello che compare per primo è Caino ed è un fratello un po' tragico rispetto al suo fratello minore Abele. E così vediamo che la fraternità, che è la seconda relazione che appare nella scrittura, appare peraltro ferita, come poi vediamo anche in Giuseppe. Appunto, questo è un luogo di grandi sofferenze, perché è un luogo di grande potenzialità, di grande bellezza. La fraternità biologica è una ricchezza infinita, immensa. Un fratello è una realtà assolutamente unica, irripetibile. Una sorella è un dono infinito. Ecco, questa realtà è presente anche nel Nuovo Testamento e noi vediamo che Gesù chiama dei fratelli, per esempio Simone e Andrea, o Giacomo e Giovanni. Va a casa di due sorelle, Marta e Maria, che in realtà hanno un fratello che è Lazzaro. E poi si parla, e qui dobbiamo logicamente trovare il tempo per spiegare questa cosa, dei fratelli di Gesù. In Marco, in Giovanni, negli Atti, nella prima lettera ai Corinzi, nella lettera ai Galati, si citano i fratelli del Signore. Di cosa stiamo parlando? Allora, dobbiamo ricordare che nell'uso veterotestamentario la parola ach, che è il termine ebraico per fratello, viene usato per ogni israelita, cioè è una reminiscenza della dimensione tribale. Dobbiamo ricordare che tutto quello che è ebraico ha una reminiscenza nomadica, e quando noi concepiamo la tribù e concepiamo questa modalità di vita comunitaria, che è la famiglia che come clan viaggia, si muove e si aiuta, è solidale e connessa, i cugini sono chiamati fratelli, sono quelli con cui si cresce, con cui si condivide tutto, sono le realtà per cui poi tutti i parenti sono fratelli. Ecco, questo uso ebraico diffusissimo e attestatissimo diventa anche una terminologia che riguarda il biologico nell'ambito della famiglia di Gesù. I fratelli di Gesù, che sono anche nominati in maniera esplicita con addirittura i nomi dei fratelli e delle sorelle, sono tutta la parentela di Gesù, sono tutti coloro che erano consanguinei con lui. Ecco, questa realtà è la dimensione appunto propria della presenza dei fratelli nel Nuovo Testamento al riguardo di Gesù, è la parentela, è tutto il mondo di coloro che erano appunto del nucleo ampio familiare riguardante Gesù. Ci sono personaggi nel Nuovo Testamento che sono fratelli, per esempio compare la sposa di sette fratelli, cioè questa vedova che vede morire uno dopo l'altro tutti i fratelli nelle domande dei Sadducei per mettere Gesù in difficoltà. Si parla poi del fratello del figlio il prodigo, un personaggio non esattamente simpaticissimo. È interessante perché la sua parte è in realtà rilevante nella parabola di Luca 15. Poi ci sono i fratelli del ricco Epulone, che chiede che siano avvertiti perché evitino il destino di perdizione in cui lui è arrivato. E poi c'è un fratello che denuncia pubblicamente un altro fratello perché l'altro non gli dà una parte dell'eredità, non la divide con lui. Ci sono poi tutte altre piccole citazioni. Ecco, questa è la fraternità biologica, ma logicamente c'è tutto un altro argomento riguardo alla fraternità nel Nuovo Testamento che andiamo a vedere nella prossima parte.

Il senso essenziale e nobile della parola fratello e della terminologia sulla fraternità nel Nuovo Testamento, logicamente, è il fratello in Cristo. È la natura dei cristiani, ovvero sia fatti figli di Dio per il battesimo, coeredi di Cristo, sono perciò stesso per natura fratelli. Questo vuol dire che non c'è niente di cristiano che non sia fraterno. Assolutamente niente di ciò che è battesimale è scevro dalla dimensione fraterna. Questo bisognerebbe ripeterselo ogni tanto per ricordare che se non c'è quella dimensione in qualsiasi nostro atto cristiano, quell'atto propriamente non è cristiano. Cioè, la dimensione fraterna è esattamente coincidente con la redenzione. Non c'è salvezza senza fratelli, non c'è salvezza senza fraternità. La deriva, logicamente, di questa terminologia è dall'ebraismo, che dava, come abbiamo visto, al fratello israelita, per l'antica origine delle 12 tribù, perché erano tutti fratelli e per questo li abbiamo citate come esempio principale dell'Antico Testamento, nel caso di Giuseppe e dei suoi fratelli, appunto una consanguineità. Allora il connazionale, o meglio il correligioso, diviene il modo usuale di rivolgersi all'interno dell'ebraismo secondo quello che era un uso già scritturistico. Nei cristiani questo diventa assoluto, è il modo oggettivo di parlare fra cristiani, sono fratelli. Dobbiamo capire che questa realtà viene avverta nitidamente dal Signore Gesù, per esempio con due citazioni. Nel terzo capitolo del Vangelo di Marco dice che chi fa la volontà del Padre suo è per lui fratello, sorella e madre, cioè ha un rapporto di consanguineità proprio nel momento in cui si sono presentati i parenti di Gesù a reclamare una esclusività di relazione con lui. Lui rompe i margini della fraternità biologica per aprire ad un'altra fraternità che è secondo il Padre. Relazioni che non sono più secondo la carne, dirà San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, ma sono secondo lo Spirito. Non conosciamo più Cristo secondo la carne, noi conosciamo secondo un'opera di Dio che è in noi, che passa per la fede e che è provvidenza e che è tutta la natura di Dio che si estende all'uomo, quella natura di Dio di cui parlava proprio questa seconda lettera di Pietro, introducendo il testo che stiamo percorrendo in queste trasmissioni. Un altro testo molto importante è quando nel capitolo 23 del Vangelo di Matteo Gesù afferma: voi siete tutti fratelli. Quando cerca di salvare i cristiani, i suoi discepoli, da tutte quelle derive farisaiche e di bruttezza religiosa che portava con sé un'adesione alla legge solamente formale, e chiamarsi maestro e chiamarsi padre, no, voi siete tutti fratelli e uno solo è il Padre. Ecco, è interessante però che Gesù non usa mai l'appellativo fratello direttamente. Chiamerà uomo, donna e talvolta figlio, figlia, ma mai dice fratello, perché questo è riservato al momento della risurrezione. In Giovanni 20 vediamo che quando la Maddalena lo incontra dice: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. È lì che viene veramente aperta completamente la dimensione della nostra fraternità con Cristo,
che cioè è compiuta per la sua resurrezione e quindi per la potenza della sua misericordia e per la potenza della vita nuova che irrompe nella carne umana, nel corpo risorto di Cristo, questa dimensione di fraternità completa e autentica con il Signore Gesù Cristo. Questo stabilisce il rapporto fra cristiani. Questa è la sua natura, che è l'amore fraterno. Cioè, noi parliamo di fraternità, ripetiamo come abbiamo già detto precedentemente, non come un effetto collaterale o come una bella dotazione della vita cristiana, ma come la vita cristiana. Non c'è altra forma di essere cristiani che nella fraternità. È interessante ricordare come negli Atti degli Apostoli si racconti del momento della cristianizzazione, per così dire, di Saulo di Tarso. Quando Saulo cade nel suo cammino verso Damasco, nel buio, perché una luce potente, che è la verità, che è la rivelazione di Cristo al suo cuore, alla sua intelligenza e anche al suo corpo, e si rivela a lui con i contenuti che ancora sono infieri e che devono compiersi, Saulo rimane cieco e viene portato a Damasco e lì deve ricevere la visita di Anania, il capo della comunità dei cristiani di Damasco, proprio il suo nemico giurato, come abbiamo già anche precedentemente detto. Ed è interessante come lo apostrofa Anania, entrando dal suo nemico, dall'uomo

compiuto senza l'opera del fratello. Ci vuole Anania perché Saulo arrivi alla sua vita nuova. Ecco, fratelli, perché? Questa è la domanda che ci facciamo per concludere questo nostro viaggio.

quanto dobbiamo vedere in questa ultima parte della nostra trasmissione è qual è la dimensione reale e che cosa veramente ci dice questa seconda lettera di Pietro, perché questa giunta è in questo ben preciso punto di questo sentiero, in questi sette aspetti della vita cristiana. Allora, fratelli, perché accomunati dal Padre, bisogna stare molto attenti a questa dimensione. Non siamo affraternati da uno scopo, perché in questo senso esistono molte dimensioni, poi nella storia di affratellamento, che si chiama complicità, che molto spesso è accomunanza, associazione. Esiste anche un ecclesia malignantium, un consiglio degli empi, una dimensione di legame fra le persone tutte unite ad un solo identico scopo. Parliamo cioè di quel tipo di associazioni che sono finalizzate ad un interesse comune e che sono più banda che fraternità. Sono molti esempi, ci si chiama fratelli anche uniti da altre cose che non sono quello di cui stiamo parlando. Qui ciò che unisce è il Padre. Già nell'Antico Testamento compare un fenomeno curioso e molto nobile e profondo. È il momento in cui nel Cantico dei Cantici lo sposo e la sposa si chiamano innanzitutto amico e amica, e questo è molto importante perché nella sponsalità l'amicizia è essenziale, ma si chiamano anche fratello e sorella. Perché? Perché è Dio che li ha uniti, perché il rapporto con Dio è il fulcro della provvidenza che li ha fatti incontrare. Ecco, questo punto vuol dire che la natura della fraternità deriva ed è orientata alla relazione col Padre Celeste. E quindi viene un termine, adelfotes, che è la fraternità, in senso assolutamente sempre traslato, non biologico. La fraternità è il nome della comunità cristiana, è il nome proprio della comunità cristiana nel Nuovo Testamento, ed è interessante che nel senso non solo biologico, cioè di consanguineità, ma come è nel Nuovo Testamento nel senso spirituale di fraternità, è assolutamente esclusivo del cristianesimo nel greco antico. Non si dà nessun esempio di questo tipo di uso nella letteratura greca antica. Cosa vuol dire? Che questa dimensione qui, cioè della fraternità, è proprio lo specifico del cristianesimo. Se noi andiamo a vedere la redenzione, nel momento in cui Cristo sulla croce sta compiendo la sua ora e dirà subito dopo aver fatto ciò che stiamo per citare, dirà tutto è compiuto, veramente sono arrivato allo scopo, la penultima cosa che dice è la consegna di Maria al discepolo e del discepolo a Maria, stabilendo fra di loro, donna ecco tuo figlio, figlio ecco tua madre, una relazione di consanguineità, perché nel sangue di Cristo, nella sua redenzione, si stabiliscono questi rapporti. Chi stabilisce che fra di noi ci usiamo accoglienza? Dio stabilisce questo, la croce di Cristo stabilisce questo. Altro è fondare tutto questo sulla nostra buona volontà, altro è fondarlo sulla potenza di Dio, sullo Spirito Santo, sulla redenzione di Cristo. Ecco, allora focalizziamo che cammino abbiamo fatto fin qui nel nostro passaggio. Noi abbiamo visto una serie di termini

0: detto importanti che abbiamo ricordato in inizio trasmissione, ma che ora qui trovano il vero scopo, la comunione fraterna. La fede è orientata alla comunione fraterna. La virtù si esercita nella comunione fraterna. La conoscenza è sapienza, che è sapienza agapica, cioè sapienza di amore, non è sapienza per sapienza in se stessa. La temperanza e le sue norme, la sua disciplina, è una disciplina di relazione d'amore fraterno. La costanza, la pazienza si esercita nelle relazioni. La pietà, ovvero sia lo stile da figli di Dio, è uno stile da fratelli in Cristo. Ecco, lo Spirito Santo non può che portarci qui. Ripetiamo, se tutto questo nostro percorso non ci porta alla relazione fraterna, è un grande inganno. Si può fare tutto con questo inganno. Con questa idea che la nostra devozione, che le nostre pratiche religiose e persino la nostra prassi di servizio sia in realtà un atto individuale che non conosce comunione. È individualismo, non comunione. E allora tutto è squalificato. Questo è il punto d'arrivo e il luogo di ogni nostro atto cristiano.
1: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Settima puntata. Sesto passo. Dalla pietà all'amore fraterno. Realizzazione di Monia Parente.

Domenica in musica. A cura della redazione dei programmi musicali.

Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare quest'oggi di Giovanni Contino, 1513 circa 1574, la Missa Benedicta S. Celorum Regina. Introitus, Alessandro Gabrieli, intonazione dell'ottavo tono, Kyrie, Gloria, Ad graduale Costanzo Attegnati, La Solda, Credo, Ad offertorium Costanzo Attegnati, Ricercar dell'ottavo tono, Sanctus, Benedictus, Ad elevationem Adriano Banchieri, prima toccata del terzo tono, Agnus Dei, Ad communionem Costanzo Attegnati, La Regonasca, Ad recessionem Giovanni Gabrieli, toccata. Esegue il collegium vocale Nova Ars Cantandi, direttore Giovanni Acciai, organista Luigi Panseri.

0: Di Giovanni Contino avete ascoltato la messa Benedicta Est Coelorum Regina. Hanno eseguito il Collegium Vocale Novars Cantandi, diretto da Giovanni Acciai, organista Luigi Panzeri. Nel ringraziarvi per averci seguito, Pierluigi Morelli vi augura una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana. Ricordandovi che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va podcast.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

Amici ascoltatori, ancora ben trovati, siamo in diretta sulla Radio Vaticana, siamo in Piazza San Pietro in questa domenica 13 di giugno. Tra poco ci colleghiamo con la cattedrale di Aversa in provincia di Caserta per seguire la Santa Messa. Il commento sarà di Carolina Zaccarini. Un breve sguardo alla cronaca internazionale di questa giornata. È ancora in ballo l'intesa con l'Iran, la firma ritarda per quanto riguarda l'accordo e la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel frattempo la Gran Bretagna ha intercettato una nave russa nella Manica, una delle cosiddette navi fantasma di Mosca, ed è stata bloccata, era una petroliera. E intanto Trump alla Casa Bianca ha festeggiato gli 80 anni della sua vita. Questa diciamo è l'aggiornamento della cronaca di oggi. Certamente in primo piano la firma dell'accordo di pace per lo stretto di Hormuz, ma in particolare per tutta la vicenda che contrappone gli Stati Uniti all'Iran e viceversa. E si tratta ancora all'interno dell'Iran, secondo le ultime notizie si sta limando ancora l'accordo, e dalla parte americana il presidente Trump sostiene che nelle prossime ore dovrebbe essere firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo riaperto lo stretto di Hormuz.

Teheran invece sostiene che la firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e sarà una firma a distanza che verrà fatta in Svizzera in collegamento video. Queste sono le ultime notizie delle 10.53, amici ascoltatori. La giornata di Radio Vaticana prevede, come detto, tra poco la linea alla cattedrale di Aversa in provincia di Caserta per seguire la Santa Messa, poi torneremo in diretta su Radio Vaticana da Piazza San Pietro per seguire la preghiera mariana dell'Angelus di Papa Leone XIV. Avremo la possibilità anche di commentare le parole del Papa, vedremo anche nel post Angelus. Tutti ci aspettiamo anche un ringraziamento alla Spagna per il viaggio che Papa Leone ha concluso da pochi giorni. Sono le 10.54, ricordo, in collaborazione tecnica qui nello studio mobile di Radio Vaticana in Piazza San Pietro, il tecnico Daniele Giorgi. E a questo punto, Daniele, ti cedo la linea perché la gireremo tra poco ad Aversa per partecipare e seguire in diretta la Santa Messa da Luca Collodi. È tutto, tra poco linea alla cattedrale di Aversa.

Grande saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di Aversa. La città fu fondata nel 1030 dai Normanni, nel cuore della Campania, terra segnata profondamente dall'imponente presenza del Vesuvio, che oltre alla fertilità di queste terre offre paesaggi unici tra boschi, colate laviche e panorami mozzafiato. Nel centro storico di Aversa è ancora riconoscibile l'antico impianto circolare, le cui strade sembrano incorniciare il seminario vescovile, sorto per la formazione dei futuri sacerdoti, oggi prezioso scrigno che sembra scandire il ritmo della vita di questo popolo. Il solenne scalone d'onore ci introduce nel lussuoso palazzo che conserva tanta memoria storica e artistica del territorio. D'immenso valore per la storia locale è la tavola del martirio di San Sebastiano. Sullo sfondo il castello aragonese è una veduta molto dettagliata della Aversa quattrocentesca con la sua cinta muraria e la torre della porta meridionale che oggi possiamo ammirare nella ricostruzione del 1700 in tutta la sua imponenza. Porta Napoli è uno dei simboli storici aversani che rappresentava l'antico ingresso per viaggiatori e commercianti che arrivavano dalla città vesuviana. Oggi, passeggiando sotto quest'arco secolare, è possibile cogliere l'anima più autentica di questo luogo tra echi di memoria e vive suggestioni. Sentimenti che si rinnovano nel cuore del centro storico, dove si erge Palazzo Candia. Le sue decorazioni e le sue strutture originarie testimoniano l'eleganza e il prestigio delle antiche famiglie nobili che ne fecero la propria dimora. Fuori dalle mura, invece, al settimo miglio della via Campana, sorgeva l'abbazia di San Lorenzo, dove i benedettini vivevano la loro fede in completa solitudine e contemplazione. Tra queste mura si è sviluppata un'intensa vita religiosa, culturale e artistica. La chiesa infatti ancora oggi custodisce dettagli decorativi che evocano il fascino e la raffinatezza di un tempo lontano. Come le maioliche della cupola della chiesa di San Francesco, che con i loro colori dominano sulla città e sul chiostro sottostante. Qui il tempo sembra rallentare il suo corso, trasformando la contemplazione in un'esperienza profondamente coinvolgente tra i delicati dipinti dedicati a San Francesco e a Santa Chiara e la rappresentazione della Dormitio Mariae, una delle immagini più suggestive custodite in un luogo dedicato al poverello di Assisi. Ma è l'interno della chiesa a lasciare senza fiato e a rivelarci la maestria di pittori come il Ribera, Pietro da Cortona e il Guercino. Lo sguardo viene attratto dalla raffinata successione di affreschi e decorazioni che dialogano tra loro in un perfetto equilibrio tra arte e spiritualità. Lo stesso sguardo che dall'alto ci conduce idealmente alla Cattedrale di San Paolo, con l'alto campanile, che è un richiamo costante per tutti i fedeli. E se la cupola ottagonale conserva caratteri legati alla tradizione arabo-normanna, testimoniando il prestigioso passato della città, la solenne facciata barocca suggerisce il profondo legame con l'identità maturata nei secoli da questo popolo. Entriamo allora per la celebrazione della Santa Messa. La liturgia di questa undicesima domenica del tempo ordinario ci vede accanto a Gesù mentre osserva la folla che lo segue. Il suo sguardo si posa su uomini e donne affaticati e smarriti e si trasforma in compassione, perché li vede come pecore senza pastore. Da questo amore nasce l'invito rivolto ai discepoli. Pregate
pregare il Signore della messe perché mandi operai nel suo campo. E subito dopo Gesù chiama i dodici e li invia ad annunciare il regno, affidando loro la missione di portare a tutti speranza, consolazione e pace.

presiede l'Eucaristia Monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa. Celebrano con lui il parroco, Monsignor Clemente Petrillo e Don Salvatore Landolfo. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Giuliano Antignano. I canti sono eseguiti dalla Cappella Musicale Lauretana del Duomo, diretta dal maestro Don Massimo Ponticelli. All'organo il maestro Sossio Capasso.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, celebrando oggi la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Parola di Dio.
2: Veniamo.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.

riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
1: Vediamo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Carissimi fratelli e sorelle, come in ogni domenica, anche oggi ci è data la grazia di ritrovarci intorno all'altare per celebrare il grande mistero della misericordia di Dio che ci salva dal peccato, da tutto ciò che è inutilità, da tutto ciò che è vuoto, dipendenza. Vivere la celebrazione della domenica significa poter dare alla nostra esistenza un orientamento nuovo, una speranza più grande, caratterizzare i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre volontà e le nostre azioni secondo quando la misericordia di Dio ci chiama a vivere con Lui. L'antico comandamento che ci invitava a santificare la festa non era semplicemente un precetto per imporre un dovere, quanto piuttosto la parola di Dio che invitava il suo popolo a liberarsi dalla tentazione di vivere il tempo come sottomesso e schiavo, umiliato nella necessità di dover solo produrre per sopravvivere con ogni mezzo e piegandosi ad ogni compromesso. Santificare la festa invece significava poter vivere riconoscendo e partecipando all'opera del Creatore, celebrando quindi la vocazione ad essere alleati, amici di Dio. La consapevolezza di essere un popolo nuovo, un popolo che per grazia di Dio è chiamato a custodire l'alleanza, ad essere un regno di sacerdoti e una nazione santa, come abbiamo ascoltato dal libro dell'Esodo, è ciò che davvero può caratterizzare il nostro vivere. È la speranza che deve poter orientare ogni nostro pensiero e ogni nostra azione verso la carità, la pienezza del bene. Non ci è difficile osservare che fuori dalla consapevolezza di questa vocazione non si troverà mai la perfezione di vita che appunto è nella carità. Infatti la carità, ma direi anche la pace, la giustizia, la verità, non sono azioni isolate che possano essere comandate da un precetto morale o da un'opportunità sociale. A volte, o spesso nella storia, possiamo riconoscere che l'umanità ha provato a darsi delle regole di benevolenza o a richiamarsi a forme di beneficenza, ma i risultati sono stati sempre superficiali ed insufficienti. Giustamente, allora, il Vangelo di Matteo oggi ci dice che Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. In queste parole l'Evangelista ci dà l'immagine di ciò che davvero è la nostra povera umanità, nella sua affannosa ricerca di vita. È vero, noi non siamo capaci di pensare o di volere il bene in assoluto, nella libertà del bene. Non siamo capaci di pensare la vita in maniera incondizionata, che non sia dipendente da qualcosa che ci assicuri sempre una qualche forma di vantaggio. Siamo perciò un'umanità sfinita dai tanti inutili tentativi di possedere, di dominare, di modellare ogni cosa secondo le nostre povere esigenze. Così scateniamo guerre, pretendendo di imporre una pace che sia secondo la nostra visione o risponda ai nostri interessi. E tendiamo di manipolare la vita facendola dipendere dalle nostre soddisfazioni. Il Signore solo ci chiama ad essere un regno di sacerdoti e una nazione santa, ovvero a vivere l'alleanza con Lui, con colui che è il Santo, con colui che non dipende dalle circostanze o dalle necessità, ma con colui che è la vita e sempre dona la vita. Per questa nostra vocazione possiamo superare la visione della carità vissuta come beneficenza occasionale, ma piuttosto sentiamo di essere chiamati a vivere la carità come uno stile di vita,
come il carattere che portiamo in tutto il nostro essere e il nostro agire. Alleati di Dio, noi siamo chiamati a partecipare della sua opera, che è la creazione della vita. Discepoli del Cristo Signore, siamo chiamati a vivere la grazia di essere con Lui figli dell'unico Padre e di celebrare con Lui la nuova ed eterna alleanza nella carità, nella verità del bene, che non dipende da motivazioni utili, ma vive nella piena libertà dell'essere. Ecco il senso della chiamata dei 12 apostoli, di coloro che sono mandati ad annunciare alle pecore perdute della casa di Israele che il regno dei cieli è vicino. Gesù li elegge a partecipare della sua stessa missione come alleati che condividono con lui la totale, libera obbedienza alla carità del Padre per tutta l'umanità. È la nostra vocazione. Perciò non solo affida a loro l'opera di salvezza e di redenzione dell'umanità, ma li chiama a condividere ciò che egli stesso vive, il dono della grazia. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù è il Figlio che vive per l'amore eterno incondizionato del Padre. Ed è il Figlio che con pari e infinita libertà offre al Padre la sua vita. Egli è la libertà, la gratuità dell'amore che affascinò San Paolo, quando nella lettera ai Romani poi esclamò: Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Celebriamo dunque, fratelli e sorelle, il mistero grande della verità dell'amore, della grazia, per vivere con Gesù, nostro Maestro e Pastore, in quella libertà e nella carità che è il nostro vero essere di figli di Dio.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, oggi come allora, il Signore ha compassione della folla che lo segue. Preghiamo che al suo popolo non faccia mai mancare il suo aiuto.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per Papa Leone, per il nostro Vescovo Angelo e per tutti i ministri del Vangelo, ricolmati dal conforto dello Spirito, orientino il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Per questo nostro mondo stanco e sfinito dalle guerre e dalle diffuse ingiustizie, possa incontrare numerosi operai che continuano l'opera salvatrice di Cristo. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
4: Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede, sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
5: Per tutti i malati, gli anziani e le persone sole, unendosi all'offerta di Cristo crocifisso, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
6: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguirne le orme, certi del suo amore. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: O Padre, ti lodiamo perché eterna è la tua misericordia e la tua fedeltà per ogni generazione. Volgi lo sguardo di benevolenza verso il tuo popolo, che hai riconciliato per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
7: Amen.

0: preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché tutta la nostra vita, unita ora al sacrificio di Cristo, sia offerta gradita a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Angelo, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Cristo Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla mia messa, ma dico soltanto una parola e Dio sarà salvato.
2: Mentre ci accostiamo alla mensa eucaristica, il Vangelo di questa domenica continua a risuonare nel nostro cuore. Gesù ha guardato le folle con compassione e ha chiamato i suoi discepoli a condividere la sua stessa missione. Nel pane consacrato che riceviamo, riconosciamo la sorgente da cui nasce ogni autentico servizio e ogni testimonianza cristiana. È Cristo che si fa vicino alla nostra vita, sostiene le nostre fatiche e rinnova la nostra speranza. Nutriti del suo corpo e del suo sangue, chiediamo di imparare a guardare il mondo con i suoi occhi e ad amare con il suo stesso cuore, perché la nostra esistenza diventi segno della presenza di Dio accanto ai fratelli. In questo momento di raccoglimento e di preghiera, affidiamo al Signore le attese e le necessità della Chiesa e dell'intera famiglia umana. La comunione con Cristo rafforzi i legami di fraternità che ci uniscono e ci renda capaci di riconoscere nell'altro un dono da accogliere e da custodire. Da questa mensa impariamo la logica del Vangelo che trasforma il dono ricevuto in dono condiviso e apre il cuore alla gioia dell'incontro.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: E 46 amici ascoltatori, ancora in collegamento con la Radio Vaticana da Piazza San Pietro. Abbiamo seguito in diretta dalla cattedrale di Aversa in provincia di Caserta la Santa Messa. Ringraziamo il collega Orazio Coclite. Torniamo in studio intorno alle 11:56. Entreremo in Radio Cronaca Diretta per seguire la preghiera mariana dell'Angelus di oggi, 14 di giugno. E sentite la piazza in questo momento che si sta riempiendo, Piazza San Pietro, con rappresentanti di varie realtà che stanno per partecipare all'Angelus. Tra l'altro abbiamo visto anche alcuni rappresentanti della Marcia Nazionale per la Vita che si è tenuta ieri a Roma con 20.000 persone. Una delegazione poco fa è entrata in Piazza San Pietro. Abbiamo tanti pellegrini ma anche tanti turisti che si stanno, in una assolata domenica estiva a Roma, si stanno preparando per seguire l'Angelus del Papa, cosa che faremo anche noi tra qualche minuto. Ma facciamo un passo indietro, perché qualche giorno fa è iniziato il campionato

0: Stadio di Guadalajara, uno dei tre che ospitano i campionati del mondo di calcio in Messico, abbiamo delle fosse comuni di Desaparecidos, ma andiamo ad ascoltare la collega Lucia Capuzzi che abbiamo incontrato nella giornata di ieri.
1: Si tratta del paese in cui appunto si giocano questi mondiali, in parte appunto si sono aperti in Messico. Il Messico è un paese che vive una guerra che è invisibile alla stessa società messicana, ma parte della stessa società messicana e sicuramente al mondo. Tra le sedi scelte per il mondiale, oltre a Città del Messico e Monterrey, c'è Guadalajara, che è la seconda città del Messico e la città dove si svolge il festival della letteratura più importante in lingua spagnola, ma è anche la capitale dei desaparecidos, appunto, che hanno raggiunto quota 134.000 in 20 anni. I desaparecidos della narcoguerra, della guerra in Narcos, che non è solo una guerra per la droga, ma è una guerra che vede pezzi importanti di complicità e che ha visto i Narcos trasformarsi in multinazionali del crimine. A differenza appunto di scomparsi delle dittature, in questo caso non si tratta, scomparire non sono oppositori politici, sono tutti, ma sono soprattutto i poveri che vengono reclutati a forza dai narcos come manodopera schiava, molto spesso come sicario, carne da cannone. La cosa appunto è che questo Messico convive con il Messico di paesi funzionanti, di potenza emergente, che questi due Messico, in omaggio appunto al surrealismo messicano, si incontrano proprio intorno a uno dei campi dei mondiali, lo stadio Akron di Guadalajara, dove nel giro di 15 chilometri appunto si trovano 63 fosse comuni trovate negli ultimi 8 anni. L'ultima, che è una delle più grandi mai trovate in Messico, appunto è stata chiusa lo scorso dicembre, alla fine dell'anno scorso, e si trova a 15 chilometri dallo stadio, e hanno trovato 270 sacchi di resti. Quindi
0: questo mondiale con il Messico, ed ecco ospitato potremmo dire da Stati Uniti e Canada, risente anche un po' del clima politico che nel mondo si sta vivendo.
1: Sì, è una situazione per il calcio, già appunto lo sport, i grandi eventi sportivi, già a partire appunto dall'eruzione di Settembre Nero, nell'appunto struttura dove c'era il rapimento degli israeliani, si è crollata la grande illusione che lo sport potesse essere alieno alle tensioni geopolitiche. Tra l'altro questi mondiali si svolgono in Nord America, unendo o volendo unire tre paesi che vivono una delle situazioni più tese degli ultimi anni, si aggiunge il fattore Iran. Credo che sia importante capire che cosa rappresenti lo sport per gli iraniani. Il calcio, che è uno sport molto popolare nel paese, e i calciatori e la nazionale si considerano non la nazionale del regime, ma la nazionale del popolo. E certo che è sempre complicato dividere le due cose, però appunto credo che i mondiali rappresentino questa complessità. L'importante è guardarli, secondo me, nella loro totalità e non solo concentrarsi su quelle feste che ci vogliono vendere senza vedere la complessità del tutto, perché in un'epoca appunto di guerra mondiale a pezzi, di guerre che si moltiplicano, purtroppo la guerra entra anche nei campi da calcio o attorno.
0: Lo sport può diventare strumento di pace o purtroppo talvolta di divisione?
1: Esatto, cioè lo sport è entrambe le cose. Purtroppo qua allo sport, appunto leggevo la storia della FIFA, no? Che nasce dal sogno di unire i popoli all'inizio del Novecento, dopo appunto temperie di guerra, anche lì temperie molto complicate, e poi nel tempo diventa una straordinaria macchina d'affari, una gigantesca macchina d'affari. Lo vediamo nei prezzi esorbitanti di questi mondiali, che non sono sicuramente prezzi che consentono alle persone comuni di potervi partecipare. Lo vediamo anche come questi mondiali vengono imposti alle società civili. In Messico la cosa che veniva detta di più era: noi non siamo dai familiari.

0: degli scomparsi era: noi non siamo contro i mondiali, noi però vorremmo che questi mondiali diventassero un'occasione perché ai mondiali ci fossimo anche noi, anche il nostro, la nostra situazione venisse data a luce. Ecco, molto spesso questi mondiali calati dall'alto con appunto partite che vengono moltiplicate non nell'interesse dello sport, ma semplicemente perché appunto è diventata una straordinaria macchina d'affari. Questi mondiali lo dimostrano in modo plastico, però appunto credo che l'evoluzione o involuzione sia in atto già da qualche decennio.
1: E 54, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana. Grazie a Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire. Abbiamo voluto fare un focus sulla città di Guadalajara proprio per affrontare uno dei tanti temi che sposta l'attenzione dallo sport, e stiamo parlando dei campionati del mondo di calcio, a quella che è la realtà geopolitica, quella che sono i problemi che affrontano all'interno i vari stati che ospitano i campionati del mondo di calcio 2026, in questo caso il Messico, con la città di Guadalajara che è una delle città che ospitano in Messico i campionati di calcio, campionati mondiali di calcio. Dicevamo della situazione geopolitica, tutta l'attesa di questi minuti, di queste ore è per la firma della tregua tra Stati Uniti e Iran. E allora noi andiamo a vedere quello che scrivono sia l'Avvenire che l'Osservatore Romano su questo tema. Avvenire: appesi a una firma. Per Trump, accordo fatto sulla tregua per gli iraniani arriverà forse nei prossimi giorni. Così Avvenire nell'edizione odierna. Andiamo a vedere il giornale della Santa Sede, l'Osservatore Romano, che apre con il singolare ritorno di Papa Leone a Roma a conclusione del viaggio in Spagna. Scrive l'Osservatore Romano: a causa di un guasto tecnico all'aereo, il Papa è rientrato venerdì sera a bordo del Falcon militare messo a disposizione del re di Spagna, e lo abbiamo seguito anche in Radio Cronaca diretta. Questo è l'Osservatore Romano, che porta la data di ieri e che oggi figura nelle rassegne stampa. La linea torna alla regia, perché tra poco andremo in Radio Cronaca diretta per l'Angelus di Papa Leone.

0: 16:57, ancora in diretta su Radio Vaticana. Amici ascoltatori, potete seguirci anche in video radio cronaca sul nostro portale Vatican News. Ringraziamo naturalmente anche tutte le emittenti che sono collegate in questo momento con la Radio Vaticana. Alle 12, quindi tra pochissimo, abbiamo e avremo la possibilità di partecipare alla preghiera mariana dell'Angelus con Papa Leone, appena rientrato dalla Spagna. Vedremo se il Papa farà un riferimento anche al suo viaggio. E abbiamo notato in piazza, una piazza gremita in ogni posto, perché vediamo in questo momento tra l'altro anche tante bandiere di tanti paesi del mondo che sono presenti qui a Roma, e andiamo anche a vedere tanti pellegrini, turisti, molti turisti che stanno sventolando anche le loro bandiere. Abbiamo visto anche una delegazione della Marcia Nazionale per la Vita che si è tenuta ieri a Roma, vi hanno partecipato circa 20.000 persone con un corteo che è partito da Piazza della Repubblica alle 14:30 di ieri e è terminato a San Giovanni in Laterano con diciamo alcune riflessioni che alcuni leader del Movimento Nazionale per la Vita hanno realizzato. Ma avremo modo poi di parlarne eventualmente più avanti di questo tema. Continuano qui in Piazza San Pietro ad arrivare le persone per quanto riguarda la preghiera mariana. Ci sono anche molti striscioni che rappresenta, e vediamo proprio in questo momento lo striscione Scegliamo la Vita, che appunto, come dicevo, rappresenta quanto è avvenuto ieri a Roma con la marcia nazionale di 20.000 persone per difendere la vita dal concepimento alla morte naturale. Bandiere della Polonia, bandiere dell'Australia, Nuova Zelanda, vediamo l'Argentina, vediamo anche tantissime realtà. Molte persone sono concentrate al centro della piazza, dove è l'obelisco, perché è una visione, una visuale, diciamo così, ottima per vedere il Papa che tra poco si affaccerà dalla finestra del suo studio. Ormai mancano pochi secondi ed ecco, sentite il Papa, e quindi dalla Radio Vaticana la linea a Papa Leone XIV per l'Angelus.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva. Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo. Vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione. Egli infatti conosce il nostro cuore e se ne prende cura. Davanti a tante persone simili a pecore che non hanno pastore, Cristo si dedica a tutte come buon pastore e come Signore della messe, manda operai nel campo del mondo. Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia. Il Vangelo riporta i nomi dei primi 12 operai. sono discepoli fatti apostoli, cioè missionari e predicatori. Tra loro c'è Simone detto Pietro, il primo, e anche Giuda Iscariota, l'ultimo, per ricordarci che si può seguire Gesù e tradirlo. Ma il Vangelo rimane per tutti parola viva e vera. La buona notizia che attraversa i secoli è identica, sempre giovane, fresca e liberante. Il regno dei cieli è vicino. Sì, è vicino perché in Gesù Cristo Dio si fa prossimo ad ogni uomo e ogni donna, ad ogni popolo e nazione. Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato, il male crolla come una malattia che finisce, come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. È così che lo sguardo di Gesù trasforma la realtà. Piena d'amore, la sua iniziativa dà vita a un popolo nuovo, la Chiesa, chiamato a continuare la missione degli Apostoli. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura. È impossibile meritarla o comprarla. Questa grazia è il bellissimo nome della misericordia di Dio che ci raggiunge ovunque per portarci a sé. Pregate dunque il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo, servizio a chi è più piccolo e povero, impegno per la giustizia. Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama. Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepi de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Digni officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex omnunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i Vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dio benedica sempre a Spagna. Desidero poi ricordare alcuni nuovi beati. I sacerdoti diocesani Venceslao Drobla e Giovanni Bulla della Moravia e Giovanni Schwierz e otto compagni, sacerdoti salesiani polacchi. Tutti sono stati beatificati come martiri perché vittime delle persecuzioni di regimi totalitari a motivo della loro fedeltà a Cristo. Ieri, inoltre, nel Mato Grosso, in Brasile, è stato beatificato Nazareno Lanciotti, sacerdote romano, missionario, anche egli martire. Perché in nome del Vangelo difendeva i più poveri. L'esempio e l'intercessione di questi coraggiosi testimoni sostengano la missione dei presbiteri e di tutta la Chiesa. Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani pellegrini di vari paesi. I greet the members of the International Commission for Dialogue between the Disciples of Christ and the Catholic Church. May your reflections help us to grow in communion. I greet all the pilgrims from the United States of America. Especially the faithful from New Jersey and the Carrollton and the Carrollton School of the Sacred Heart in Miami, Florida. Saluto i cresimandi di Bolgare, diocesi di Bergamo, la comunità Casa di Maria, che Papa Francesco chiamava i ragazzi dell'Immacolata, e i gruppi parrocchiali di Santa Maria delle Grazie e di Santa Francesca Cabrini in Roma. E auguro a tutti una buona domenica.

12:12, amici ascoltatori, abbiamo ascoltato Papa Leone nella preghiera mariana, anche nel post Angelus. In particolare avete avuto modo di ascoltare questa profonda gratitudine del Papa, gratitudine al Signore che ha permesso il suo viaggio in Spagna, il grazie del Papa al popolo spagnolo e anche al re della Spagna, oltre che all'intera Chiesa spagnola. E poi il ricordo di tanti martiri che sono stati beatificati nelle ultime ore, soprattutto i sacerdoti diocesani, i sacerdoti salesiani e anche in Brasile, nel Mato Grosso, un sacerdote romano. E poi il pensiero anche al popolo delle Filippine colpito dal terremoto. Noi ci fermiamo solo per un istante, salutiamo quanti ci hanno seguito in video Radio Cronaca su Vatican News. Tra poco torneremo in diretta su Radio Vaticana.

0: 12:15 Radio Vaticana, amici ascoltatori, ancora buona domenica e buona giornata da Luca Collodi con Daniele Giorgi in collaborazione tecnica. Siete collegati con la nostra regia mobile in Piazza San Pietro. Ho appena terminato la preghiera mariana del Papa, l'Angelus di Papa Leone XIV, e vediamo i tantissimi pellegrini, turisti, fedeli presenti in piazza che stanno abbandonando, lasciando la piazza. Dobbiamo dire una presenza, nonostante il caldo estivo, a Roma è una bellissima giornata che potremmo dire di inizio estate, con oltre 30 gradi, ma questo non ha impedito alle tante persone di essere insieme a Papa Leone in Piazza San Pietro. È venuto a trovarci qui alla nostra postazione Camillo Della Nebbia, che è un collaboratore di un portale, di un sito internet, meridianoitalia.tv, che ha seguito anch'esso l'Angelus, la preghiera mariana qui da Piazza San Pietro. Camillo, grazie, buona domenica.
1: Buona domenica a te e buona domenica a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
0: E allora, abbiamo ascoltato come il Papa ha ricordato in particolare la popolazione filippina, che è stata colpita nelle ore scorse da un tremendo terremoto, e purtroppo questo terremoto ha fatto anche delle vittime. Il Papa ha salutato tra l'altro anche i pellegrini che sono a Roma dagli Stati Uniti, dal New Jersey, ma anche dalla Florida, da Miami in particolare, e poi la gratitudine al Signore per il viaggio in Spagna, il ringraziamento al Re della Spagna e a tutto il popolo e la Chiesa spagnola.
1: Sì, questi sono stati i principali temi che oggi il Papa ha toccato durante la sua Angelus, come abbiamo ben ascoltato. In particolar modo lui si è soffermato su questi martiri che sono stati beatificati, e quindi sul significato di come bisogna manifestare la parola di Dio, e a volte questa manifestazione della parola di Dio purtroppo viene fatta anche a scapito della propria vita. Quindi oggi in particolar modo lui si è concentrato su questi martiri che sono stati beatificati, e questo deve essere, come dire, una guida che dobbiamo seguire, che dobbiamo rispettare, e ci deve un attimino far riflettere anche sulla nostra condizione umana, che è una condizione appunto di sacrificio, una condizione che ci deve portare inevitabilmente anche a soffrire pur di manifestare la volontà del Signore.
0: Camillo Della Nebbia, tra l'altro, tra le tante realtà presenti questa domenica in Piazza San Pietro, 20.000 le persone, secondo gli ultimi dati che abbiamo, erano i fedeli presenti nella piazza all'Angelus. Abbiamo visto i neocatecumenali, abbiamo visto tante realtà religiose italiane e non. In particolare era presente anche il gruppo che ieri ha partecipato alla Marcia Nazionale per la Vita. E allora noi abbiamo la possibilità di ascoltare il Massimo Gandolfini, che è il portavoce del Family Day, tra l'altro è un medico, un neurochirurgo, e andiamo ad ascoltare diciamo questa tematica così particolare come la difesa della vita dalla nascita alla morte naturale, e ascoltiamo anche in questo caso Massimo Gandolfini, che abbiamo raggiunto nella giornata di ieri, che ci fa il punto al termine della manifestazione alla quale hanno partecipato ieri a Roma 20.000 persone.
2: Sì, noi su questo tema abbiamo già espresso la nostra posizione. La prima cosa che vogliamo sottolineare è questa: la Corte Costituzionale con quella sentenza 242 ha dato delle direttive, però non dobbiamo dimenticarci che il potere legislativo è totalmente ed esclusivamente in mano al Parlamento, per cui il Parlamento può decidere anche di non fare una legge. C'è una sentenza della Corte che ovviamente va rispettata, ma non questo non significa un'obbligatorietà di scrivere una legge. Perché noi siamo contrari a una qualsiasi legge? Poi è chiaro che bisognerà vedere come si svolge il dibattito politico, parlamentare, eccetera. Perché siamo contrari? Perché pensiamo che introdurre comunque nell'ordinamento italiano una legge che in qualche misura preveda che una persona possa essere accompagnata al suicidio, lo riteniamo in contrasto totale, non soltanto ovviamente con i valori cristiani nei quali ci troviamo rappresentati totalmente, ma anche con valori umani e con valori di civiltà. Il Papa Leone l'ha ribadito anche in questa enciclica. Il diritto alla vita è il bene fondamentale sulla quale si costruisce la civiltà di un popolo, e dice molto bene Papa Leone. E guardate che questo non è un valore confessionale cristiano dei credenti, questo è un valore civile che fa parte proprio della legge naturale universale sulla quale noi credenti diciamo Dio Padre ha voluto costruire l'universo. Ed è per questo che noi vogliamo, sosteniamo al massimo e portiamo avanti questa nostra posizione. D'altro canto, rifiutiamo anche l'idea che una persona sofferente abbia davanti a sé un'unica scelta, che è quella togliersi la vita e di essere aiutato a togliersi la vita. Noi sappiamo tutti, questo lo dico anche da neurochirurgo, sappiamo che esiste una branca della medicina che si chiama medicina palliativa, che può fare veramente tanto dal punto di vista dell'allevio della sofferenza della persona accompagnata alla morte naturale, dei caregivers, dei suoi familiari. Allora, se abbiamo qualche soldo da spendere, dobbiamo spenderlo nella medicina palliativa e non già nel mettere insieme delle strutture di tipo tanatologico per determinare la morte dei pazienti. E naturalmente siamo gratissimi al Santo Padre per tutte le volte che è intervenuto appunto al Parlamento spagnolo, ma anche precedentemente incontrando un movimento pro-life inglese, in cui continua a ribadire la vita va rispettata dal concepimento alla morte naturale. Per cui la gratitudine verso il Santo Padre è immensa. Detto questo, certamente c'è una rete, diciamo così, di associazioni pro-life e pro-family a livello europeo, per cui c'è anche una bella collaborazione fra di noi. Molti di noi vanno alle varie marce per la vita, ce n'è stata fatta una a Parigi, è stata fatta una a Bruxelles, ne è stata fatta una ovviamente negli Stati Uniti, e quindi è una grossa rete che, ripeto, mette al centro, al di là degli schieramenti politici, partitici, eccetera, mette al centro questi tre grandi valori sui quali si costruisce la civiltà di un popolo: la vita, la famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, dice la nostra Costituzione, e la libertà educativa dei genitori. Anche faccio riferimento a un fatto personale storico. Pensate che il giorno che è arrivata dalla stampa la notizia che il presidente francese voleva introduzione del diritto d'aborto, io avevo avuto la fortuna di poter avere un'altra udienza privata con Papa Francesco, e mi ricordo che dissi a Papa Francesco subito questa notizia, e vi assicuro che il volto del Santo Padre inorridì di fronte all'idea che si possa passare, che l'aborto possa diventare un diritto da mettere in Costituzione, quindi praticamente intoccabile. Perché se ci pensiamo bene, anche soltanto un minuto, il diritto nasce per tutelare un bene, insomma, il diritto alla libertà, il diritto alla cultura, il diritto alla scuola, il diritto al lavoro, il diritto alla salute. Si può dire che l'aborto è un bene. L'aborto è comunque e sempre un dramma per qualsiasi condizione e situazione venga realizzato. Allora, tutelarlo con una fattispecie così nobile come il diritto non c'è. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare di tutto perché la donna abbia diritto di non abortire, e perché soprattutto il diritto alla vita, che è fondamentale, del bambino venga riconosciuto e rispettato.
0: E noi ringraziamo Massimo Ganzo, portavoce del Family Day. Ieri a Roma la Marcia Nazionale per la Vita, abbiamo voluto ripercorrere anche alcune tematiche che tra l'altro il Papa, come ha detto lo stesso Gandolfini, negli ultimi tempi ha ricordato e sottolineato più volte la difesa della vita umana dal concepimento alla morte naturale. Siamo in conclusione, amici ascoltatori, ancora con Camillo Della Nebbia, collaboratore di MeridianoItalia.tv, un sito internet che tra l'altro segue anche spesso la vita della Chiesa, ha seguito il viaggio del Papa in Spagna. Camillo, ricordiamo anche quanto ha detto il Papa oggi,
1: sì,
0: all'Angelus.
1: In particolar modo volevo sottolineare come la parola del Signore sia una parola viva e vera, sempre fresca e che ci aiuta, e poi ci ha ricordato che questa parola ci rende più vicini al regno dei cieli. Dio ci ha ricordato che è sempre prossimo ad ogni uomo e il male viene a crollare come tutte le malattie. Nella sua parola poi lui si è soffermato sullo sguardo di Gesù che dà vita e gratuitamente ci ha ricordato come è importante che riceviamo tanto da Dio, ma gratuitamente dobbiamo anche dare. E infine ci ha ricordato come nella nostra missione pastorale siamo sempre aiutati e sostenuti dalla Vergine Maria, che ci aiuta appunto nell'adempiere alla nostra missione verso Dio.
0: Grazie a Camillo Della Nebbia, che abbiamo incontrato qui in Piazza San Pietro, collaboratore di MeridianoItalia.tv, che è un sito internet. Noi, amici ascoltatori, alle 12:25 chiudiamo questo collegamento con Radio Vaticana dalla Piazza San Pietro, che tra l'altro ancora vede tantissimi turisti e pellegrini che stanno in deflusso, stanno lasciando la piazza dopo aver partecipato alla preghiera mariana dell'Angelus di oggi, domenica 14 di giugno. Io ringrazio per la collaborazione tecnica qui in Piazza San Pietro Daniele Giorgi, grazie ancora a Camillo Della Nebbia, da Luca Collodi è tutto, restate in sintonia sulla Radio Vaticana. Get down.

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo modo alle diocesi di presentare i santi delle porte accanto, ma talvolta anche offriamo questa opportunità ai santuari o ad alcuni santi particolari, come è il caso di oggi, durante il quale noi presenteremo la figura di Santa Bacchita. È una figura che presentiamo adesso tramite Madre Daniela Balzarotti. Madre Daniela, buongiorno a lei.
2: Buongiorno Don Andrea e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Madre Daniela e sono a Schio presso il santuario di Santa Bacchita. E Santa Bacchita è appunto una figlia della Carità Canossiana. Ha conosciuto l'istituto a Venezia in occasione del suo percorso di fede e la sua preparazione ai sacramenti, e la sua vita la vedremo a dettagli nella seconda parte di questa puntata. Adesso vorrei fermarmi un attimino sul noi canossiane, noi madri canossiane, che da 218 anni viviamo il carisma che la nostra fondatrice Santa Maddalena di Canossa ci ha lasciato.
1: Prego.
2: E si può sintetizzare così: Gesù non è amato perché non è conosciuto. Soprattutto fate conoscere e amare Gesù. Molte furono le difficoltà nella sua infanzia e nella sua adolescenza. Ne uscì determinata col desiderio di consacrarsi al Signore, di dedicare tutta la sua vita al servizio dei poveri e degli altri. E infatti era ancora a Palazzo Canossa Maddalena quando iniziò comunque ad accogliere nel suo palazzo qualche ragazza di strada che era troppo lasciata a se stessa. E questo servizio alla società, apprezzato anche dagli alti locati, diciamo, delle sue sfere, questo servizio fu notato anche da altre dame che la seguirono e cominciarono a servire le bambine, ad insegnar loro a far di conto, a leggere, a scrivere, ma ovviamente soprattutto a conoscere e ad amare Gesù. Ecco, ogni momento che poteva, Maddalena visitava gli ammalati negli ospedali, portava il conforto spirituale di cui avevano bisogno. E per lei stare tra la gente, offrire ai poveri, alle ultime, il pane della cultura e della fede, dare conforto e consolazione nelle prove della vita, voleva dire rendere concreta la volontà di far conoscere e amare Gesù.
1: Grazie Madre Daniela, e allora adesso ascoltiamo la seconda parte, subito dopo lo stacco musicale, per ascoltare la figura di Santa Bacchita. Grazie.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato la storia dell'Ordine delle Canossiane, vogliamo andare a sottolineare una delle figure più belle che in questo momento le canossiane hanno la gioia di poter custodire e condividere, è quella di Santa Bachita. E chiediamo proprio a Madre Maria Carla Frison di raccontarcene la storia. Madre Maria, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, saluto volentieri gli ascoltatori di Radio Vaticana e sono qui proprio per condividere un dono. Santa Bachita è un dono per la famiglia canossiana, per la Chiesa tutta, che la guarda come sorella universale, che libera dalle schiavitù del corpo e dell'anima. E difatti solo questo può donarci pace. La pace viene dal perdono, infatti. Ebbene, Bachita è nata nel 1869 ad Olgosta, un villaggio che è nel Darfur, in Sudan. Aveva una sorella gemella, era amata e viveva serenamente. Aveva 5 anni quando fu rapita la sorella maggiore e a circa 7 visse in prima persona lei stessa lo stesso dramma. Fu chiamata Bachita, ovvero fortunata, dai rapitori, nome che considerò profezia dei doni stessi ricevuti da Dio: la fede, il battesimo, la vita religiosa, la vita eterna. Venduta 4 volte, data in dono altre 2, era stata minacciata con armi, seviziata con pestaggi e flagelli, che le avevano asportato fibre muscolari, dalle gambe soprattutto, e aveva subito lo stiramento del seno, strizzato come uno straccio, dirà lei stessa. Era stata tatuata con 114 tagli profondi, riempiti di sale. Portò pesanti catene per impedirle di fuggire, come aveva cercato di fare, inoltrandosi nella foresta, dove sperimentò per la prima volta la guida di una luce e di un nutrimento divini. Ma, evitato il pericolo delle fauci di belve feroci, fu nuovamente catturata con l'inganno. Durante la schiavitù non c'era stato giorno in cui non avesse avuto ferite sul corpo. Questo martirio finì nel 1882, quando fu acquistata dall'italiano Callisto Legnani, incaricato quale agente consolare in Sudan. Nella nuova casa conobbe la pace del cuore e la dignità del corpo, finalmente rivestito di una veste candida. Bachita trasognava per il bene che scopriva nel cuore di chi era così diverso da lei, ma non riuscendo a identificare il suo villaggio, dove sarebbe stata ricondotta, dai 13 ai 16 anni visse in questo clima di cristiana accoglienza e di civile rispetto. Nel 1885 il console Legnani fu costretto a lasciare l'Africa e Bachita lo convinse a portarla con sé. Giunse così in Italia, dopo aver sostato nell'isola di Suakin, allora fiorente porto nel Mar Rosso. Giunta a Genova, fu ceduta a chi non conosceva, pur con la promessa di essere trattata bene, ma il suo cuore era in subbuglio. Dove sarebbe arrivata? Sarebbe tornata ad essere trattata da schiava? O poteva ancora aspirare alla dignità umana restituitale nella casa del console? Con la famiglia Micheli giunse a Zianigo, frazione di Mirano Veneto, in provincia di Venezia e diocesi di Treviso, dove nel 1886 nacque Alice Micheli, chiamata Mimmena, bimba di cui Bachita si curò come una mamma. E qui vorrei farvi ascoltare un passo delle memorie o diario, così come è stato chiamato nella pubblicazione stampata, dettate da Madre Bachita, una consorella della comunità di Schio, in cui emerge il suo sguardo interiore su chi incontra e su ciò che scopre.
2: Diedi allora in cuore un eterno addio all'Africa. Una voce interna mi diceva che non l'avrei più rivista. Ritornata a Milano, la signora bistette con noi 2 anni circa, ma dovendo ripartire per tornare un'altra volta a Suakin, pensò di affidare la sua bambina e me a qualche collegio per avere un po' di istruzione. Fu passata parola alla Congregazione di Carità di Venezia, che volentieri si sarebbe prestata a ospitarmi nel catecumenato diretto dalle suore canossiane, e lì avrei potuto istruirmi. Ma la bimba era già battezzata. Come e a quale scopo lasciarla nel catecumenato? La signora non voleva assolutamente dividerci, sicché per più di un mese durò la lotta senza venire a una conclusione. Intervenne allora l'amministratore della signora Turina, il signor Illuminato Cecchini, uomo dal cuore d'oro e diretta coscienza, che ebbe poi, finché visse, un amore paterno verso di me. Nel darmi il crocifisso lo baciò con devozione. Poi mi spiegò che Gesù Cristo, figlio di Dio, era morto per noi. Io non sapevo che cosa fosse, ma spinta da una forza misteriosa lo nascosi per paura che la signora me lo prendesse. Prima non avevo mai nascosto nulla, perché non ero attaccata a niente. Ricordo che nascostamente lo guardavo e sentivo una cosa in me che non sapevo spiegare. Il signor Illuminato era così ansioso che io fossi ammessa all'istituto dei catecumeni che per iscritto e su carta bollata diede la sua parola. Nel caso la signora Turina non avesse assolto al suo dovere, lui stesso avrebbe pagato la pensione e richiamata a sé la bambina terminata l'istruzione. Così fummo entrambe ricevute nel catecumenato. Io venni affidata con la piccola a una suora, Maria Fabretti, addetta all'istruzione dei catecumeni. Non posso ricordare senza piangere la cura che ebbe di me. Volle sapere se avessi desiderio di farmi cristiana e, sentito che lo desideravo e che anzi ero venuta con quella intenzione, giubilò di gioia. Allora quelle sante madri con un'eroica pazienza mi istruirono e mi fecero conoscere quel Dio che fin da bambina sentivo in cuore senza sapere chi fosse. Ricordavo che vedendo il sole, la luna, le stelle, le bellezze della natura, dicevo tra me: «Chi è mai il padrone di queste belle cose?» E provavo una voglia grande di vederlo, di conoscerlo, di prestargli omaggio. E ora lo conosco. Grazie, mio Dio, grazie. Quando la signora mi accompagnò in collegio, sulla soglia della porta, voltandosi per darmi il saluto, mi disse: «Ecco qui, questa è la tua casa». Disse così, senza penetrare il vero senso delle parole. Oh, se avesse immaginato quanto poi avvenne, non mi ci avrebbe condotta.

età sostò serenamente un anno, fino al ritorno della signora Michieli per riprenderla con la figlia e condurla a Suakin, dopo aver venduto la casa di zia Nigo. Ed ecco il primo rifiuto di Bachita, che voleva diventare cristiana, ricevere il battesimo. Ne fu informato il patriarca di Venezia, che si consigliò col procuratore del re. Questi non vacillò ed ebbe la chiarezza del diritto di libertà di scegliere dovuto a Bachita, poiché in Italia non vigeva la schiavitù. Il 29 novembre 1889 Bachita fu dichiarata libera. Aveva scelto in piena libertà di appartenere a Dio, da cui si sentiva amata, e aveva nuovamente accettato la separazione da chi lei stessa amava. Non rivide più Mimmina. Il 9 gennaio 1890 Bachita appariva trasfigurata, guadagnava il tutto, diventando figlia di Dio. E dal battesimo alla vita religiosa il passo fu breve. Bachita temeva di essere rifiutata perché diversa dalle altre suore, ma una voce le diceva nel cuore che non avrebbe lasciato quella casa, e con umile coraggio manifestò la sua chiamata. Nel 1860 erano partite le prime canossiane per Hong Kong. Si erano diffuse in Oriente e bisognava rimpiazzarle per le loro morti precoci. Anche l'Africa bussava, ma l'istituto canossiano non poteva ancora impegnarsi su altri fronti. Ed ecco, l'Africa stessa giungere in Italia. Bachita fu causa di gioia e consolazione anche per questo. Giuseppe Sarto, divenuto patriarca di Venezia, conoscendo il desiderio di Bachita di condividere la fede con il suo popolo, consigliò di inviarla in altro luogo perché avesse maggior spazio di preghiera. Per questo, dal 1902 Bachita sarà a Schio, dopo aver risposto semplicemente «Sì, padre», alla richiesta fattale del trasferimento da Venezia. Se a Venezia era conosciuta per la sua storia di riscatto dalla schiavitù, nella nuova casa si trovò ad essere così diversa da suscitare curiosità e desiderio di incontrarla. Alle bimbe che le chiedevano se desiderasse essere nata bianca, diceva di no, perché a lei andava bene tutto quello che aveva fatto il suo paron, il suo signore. Parlava il dialetto veneziano, l'unica lingua con cui comunicava. Sapeva leggere, ma scriveva poco. In ciò che ci rimane delle sue memorie, dettate ad una consorella, esordisce dicendo di voler dire grazie al Signore e dargli gloria per averla chiamata ad essere sua sposa. Nel 1931 la diffusione della sua prima biografia suscitò il desiderio di incontrarla un po' ovunque. Dai 62 ai 70 anni, ovvero dal 1931 al 1939, girò le case canossiane e altri luoghi di tutta Italia, abitando anche nel centro missionario dell'istituto a Vimercate, in Brianza. Dove andava suscitava un entusiasmo colmo di stupore. C'erano conversioni, toccante la sommità, umiltà e riservo, autentici i suoi sentimenti di perdono e gratitudine. Per Bachita era costante l'imbarazzo di trovarsi al centro dell'attenzione, tanto che ebbe a dire che in pubblico si sentiva più a disagio che nei mercati degli schiavi, dove aveva sperato di incontrare la sorella maggiore. Ma per la gloria di Dio, diceva, volentieri parlo del bisogno di missionari, perché se il mio popolo conoscesse Dio
gioirebbe immensamente. Dotata di intelligenza emotiva, sapeva sdrammatizzare con risposte facete e con semplicità. Si lasciava avvicinare, benediva volentieri i bambini, donava un tocco gentile che molti ricordano ancora per la gioia che comunicava il cuore. Era cercata per consiglio da persone di ogni ceto sociale. La città di Schio si sentiva protetta dai bombardamenti per la confidenza in Dio di Madre Moretta, come amavano chiamare Madre Giuseppina Bachita, e ancora la chiamano così. Soffriva per l'Africa Madre Bachita. Una testimone racconta che con labbra tremanti e occhi lucidi ascoltava i racconti dei soldati che tornavano dall'Africa, informandola della situazione del suo popolo.

0: lettera di madre Giulia Campagnole.
1: Reverenda e cara madre, qualche tempo fa venni a sapere che fu iniziato il processo diocesano per la beatificazione di madre Bachita Giuseppina e pensai mandar loro queste brevi righe in omaggio alla cara madre che conobbi per molti anni. Tante cose sono sepolte nell'oblio del passato, ma dirò ciò che ricordo ancora chiaramente. Ricordo quel lontano 1908, quando, non ancora settenne, entrai come educanda nell'istituto canossiano di via Fusinato a Schio. Lasciando il babbo con il cuore in pianto, fui accompagnata in educandato, quando sul pianerottolo della grande scala incontrai madre Bachita. Quella faccia nera mi riempì di spavento, volevo scappare. Poi guardai a lungo, dinanzi a me erano due grandi occhi limpidi pieni di bontà. Nello sfondo scuro risaltava una bella fila di denti bianchi che sorridevano, mentre due braccia gentili si protendevano verso di me, povera, piccola, piena di dolore e di paura. Guardai e toccai, dando un gran sospiro, e finalmente intuii che ero dinanzi a una madre buona e affidabile. Da allora non cercai più di evitare madre Moretta, anzi cercavo di incontrarla, attirata dal suo sorriso semplice e schietto, che invitava alla confidenza. Ricordo che nella nostra semplicità di bimbe, in occasioni di feste, rimandavamo i piatti vuoti dalla ruota alla cucina con qualche immagine per madre Moretta, a segno verace della nostra riconoscenza ed amore. Di tanto in tanto si chiedeva d'averla tra noi per sentire proprio da lei l'avventurosa storia delle sue sofferenze in Africa. E ricordo che nel raccontare i più tragici fatti non smentiva mai quell'espressione serena e calma che sempre la distingueva. Lei non aveva nemici. Passarono gli anni burrascosi della guerra ed ebbi occasione di rivedere il mio vecchio collegio e di ritornarvi in seguito come novizia canossiana. Rividi madre Moretta, allora come sacrestana. Era sempre la stessa, sorridente, laboriosa e riservata. Sembrava non invecchiasse. Parlava ancora il suo italiano sgrammaticato, ma con tanta disinvoltura, proprio come le anime umili che non si ritirano per paura di fare cattiva figura. La vedo ancora dinanzi a me. Il tempo non ha sbiadito il ricordo di quegli occhi sì pieni di bontà, benché mi trovi in missione da più di 30 anni.

servito come madre Bachita aveva mani laboriose e servisse con la vita e la parola, perché istruita dalla legge del cuore che la rendeva capace di amare con tenerezza, consolare, perdonare ed usare misericordia, benediva perché lei non aveva nemici. Pregustava l'incontro con Dio pensando di avere già pronte due valigie e spiegava che la più preziosa era quella di Gesù. Era lui il suo capitano e lei gli avrebbe portato la valigia ricca di meriti e grazie. La sua invece era più piccolina e l'avrebbe aperta in un secondo momento. Poi, dopo aver fatto vedere a San Pietro i meriti di Gesù, avrebbe detto adesso chiudi la porta perché io resto. E dobbiamo dire prima di chiudere che Madre Bachita attirò per la tenerezza trasfusasi nella sua carne mortale anche con la sua morte, appunto proprio nel momento della sua morte. E in quell'8 febbraio 1947 piccoli e grandi la cercavano ancora

0: per un saluto, per sfiorare la sua mano, avvertita ancora morbida e tiepida nel donarle l'ultima carezza. Avrebbero voluto trattenerla per sempre. Santa Bacchita ancora continua ad intercedere, ad operare, a soccorrere, a sciogliere catene, a risolvere problemi insolvibili di chi a lei si rivolge. Il giubileo che abbiamo appena celebrato, il giubileo della speranza, ci ha testimoniato innumerevoli racconti di grazie da tutto il mondo, tutte in questa direzione. Sì, Bacchita è ancora tra noi, un dono per tutti, vera sorella universale.
1: Io la ringrazio di cuore, Madre Maria, perché ci ha permesso di scoprire e riconoscere il profilo di Santa Bacchita, che dalla schiavitù del corpo è passata poi a liberarsi anche di quella schiavitù interiore, che è quella di non conoscere Dio, ma di donare la gioia della libertà, la libertà vissuta secondo il Vangelo. Una sola domanda, Madre Maria: dove è oggi sepolta Madre Maria e Madre Bacchita?
0: Bacchita è sepolta a Schio, i suoi resti mortali sono contenuti nell'urna sotto l'altare da cui si celebra. E quindi chi viene nella chiesa di Schio, che è un piccolo Pantheon, è una chiesa a forma circolare con un bel lucernario che la illumina tutta, e appunto trova Madre Bacchita. Chiaramente ci sono reliquie in tutto il mondo, anche Papa Giovanni Paolo II l'ha riportata in Sudan, si gloriava dicendo alla nostra Madre Generale: l'ho riportata io a casa. Però ecco, al di là delle reliquie, il suo corpo, che contiene appunto i suoi resti mortali, è qui a Schio, dove lei ha speso la sua vita, dove si è santificata.
1: La ringrazio di cuore, Madre Maria, così come ringrazio chi l'ha preceduta, e saluto anche tutti i nostri radioascoltatori. Ci salutiamo con il canto Donna di Speranza, dedicata proprio a Santa Bacchita. Arrivederci, Madre Maria.
0: La saluto.

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

0: Da Pierluigi Morelli e dalla redazione dei programmi musicali, ben trovati ai radioascoltatori a questo appuntamento consueto con il concerto festivo. Anche quest'oggi abbiamo in studio con noi Luigi Cioffi, al quale passiamo il microfono per farci dire che cosa ha preparato per noi quest'oggi.
1: Caro Pierluigi, un carissimo saluto a te e naturalmente a tutti i nostri affezionati radioascoltatori. Prosegue quest'oggi il nostro viaggio esplorativo alla ricerca, alla conoscenza e all'ascolto di tutti quei brani ispirati al tema della notte. Avevamo avviato questo percorso di conoscenza già la scorsa settimana, nel corso della quale avevamo ascoltato un celebre concerto di Antonio Vivaldi intitolato appunto La notte, a seguire la piccola serenata notturna di Wolfgang Amadeus Mozart, e avevamo concluso la nostra trasmissione con i Trois Nocturnes di Claude Debussy. Quest'oggi è la volta di tre nuovi compositori appartenenti a tre diverse aree geografiche. Parliamo di Manuel de Falla, di Modest Mussorgsky e infine di Alfredo Casella. Partiamo con il primo compositore, Manuel de Falla, e dalle sue celebri Noches en los Jardines de España. Questi tre pannelli musicali furono ideati nel 1909 come pezzi pianistici. Soltanto nel 1915 divennero impressioni sinfoniche per pianoforte e orchestra. Si tratta di un lavoro estremamente interessante, poiché riesce a combinare in modo davvero mirabile impressionismo francese e melodie popolari andaluse. Si tratta di tre veri e propri notturni per pianoforte e orchestra, in cui la musica ha un potere più evocativo che puramente descrittivo. Il pianoforte non ha uno spiccato ruolo solistico, ma si inserisce mirabilmente nella massa sonora dell'orchestra. La prima delle tre impressioni porta il titolo Enel Generalife, nome di una vecchia villa moresca situata su una collina di Granada. Una melodia espressa sommessamente dalle viole, cui si aggiungono l'arpa, gli archi e gli ottoni, apre appunto questo allegretto tranquillo e misterioso. Lo stesso tema è ripreso in forma variata dal pianoforte. Il secondo notturno si intitola invece Danza Lejana, danza lontana. Quattro viole in sordina alternano trilli e fioriture, sostenute dai violoncelli e dal pizzicato del contrabbasso. L'ultimo movimento è Los Jardines de la Sierra de Córdoba e vuole rievocare il clima delle feste gitane che si svolgono nelle campagne intorno a Córdoba. La musica ha un piglio zingaresco molto vivace e racchiude anche accenti di canto andaluso. Ascoltiamo allora questi tre pannelli al pianoforte Arthur Rubinstein, la St. Louis Symphony Orchestra è diretta da Vladimir Golschmann. Si tratta di una registrazione storica effettuata il 14 novembre del 1949.

Nella esecuzione del pianista Arthur Rubinstein, accompagnato dalla St. Louis Symphony Orchestra diretta da Vladimir Golshman, in una registrazione risalente al 14 novembre 1949, abbiamo ascoltato di Manuel de Falla Noches en los Jardines de España. E passiamo ora al secondo brano in programma. Si tratta dello schizzo sinfonico di Modest Mussorgsky intitolato Una notte sul Monte Calvo. In realtà questo quadro sinfonico si intitolava originariamente La notte di San Giovanni sul Monte Calvo. Poi nella rielaborazione di Rimsky-Korsakov prese il titolo di Una notte sul Monte Calvo. La struttura di questa fantasia da concerto è la seguente: suoni sotterranei di voci sovrannaturali, apparizione degli spiriti delle tenebre di Satana, trionfo di Satana in messa nera, sabba, suono della campana che disperde gli spiriti delle tenebre, sorgere del giorno. L'orchestra è piuttosto nutrita, le percussioni includono timpani, piatti e grancassa. Allo smalto timbrico si unisce anche una grande ricchezza armonica, per cui questa fantasia passa attraverso varie tonalità prima di raggiungere la tonalità finale di Re maggiore, sulla quale si distendono rintocchi lunghi di campana. Il brano di libera struttura formale si apre con una sinistra evocazione degli spiriti del male, di grandissima suggestione, ricca di effetti orchestrali, culminati poi in una sorta di orgiastico sabba infernale. I rintocchi di campana con i quali gli spiriti infernali sono messi in fuga introducono alla serena descrizione finale del sorgere del sole. Ascoltiamo il quadro sinfonico Una notte sul Monte Calvo nella esecuzione della Gustav Mahler Jugend Orchester diretta da Claudio Abbado, in una registrazione effettuata il 29 luglio del 1994.

Nella esecuzione della Gustav Mahler Jugendorchester diretta da Claudio Abbado, in una registrazione effettuata il 29 luglio del 1994, abbiamo ascoltato di Modest Mussorgsky il quadro sinfonico Una notte sul Monte Calvo. E concludiamo questo nostro viaggio esplorativo alla ricerca delle più significative composizioni ispirate al tema della notte, ascoltando una composizione molto poco conosciuta di Alfredo Casella. Si tratta di Una notte di maggio. Compositore, pianista, direttore d'orchestra e critico musicale, per Alfredo Casella, come per molti compositori del Novecento, il biennio 1912-13, in cui furono eseguiti il Pierrot Lunaire di Schoenberg e la Sagra della Primavera di Stravinsky, costituiscono un momento centrale nella sua formazione. Notte di maggio, composizione del 1913, è una lirica per soprano e orchestra su testo tratto dalle Rime nuove di Carducci ed è il primo risultato di questo sconvolgimento avvenuto nella vita musicale, in cui Casella manifesta apertamente la sua adesione alla musica moderna. La scelta di un poeta italiano celeberrimo per il testo è indicativa dell'impegno assunto da Alfredo Casella nei confronti della cultura italiana. Il 29 marzo del 1914 fu eseguita per la prima volta a Parigi. A dirigere la composizione fu lo stesso Casella. Per il compositore l'arte era necessità e come necessità egli avvertiva l'aggiornamento del suo lessico musicale, fino a spingersi ai limiti dell'atonalità. Tra le curiosità del pezzo va segnalato l'insolito utilizzo nella sezione delle percussioni della celesta, suonata sia a due che a quattro mani. Ascoltiamo allora di Alfredo Casella, Notte di maggio per voce orchestra, opera 20, composizione del 1913 con il testo di Giosuè Carducci, nella esecuzione del mezzo soprano Olivia Andreini e dell'Orchestra Sinfonica di Roma diretta da Francesco Lavecchia.

0: Nella esecuzione del mezzo soprano Olivia Andreini e dell'Orchestra Sinfonica di Roma diretta da Francesco La Vecchia si conclude anche per oggi il nostro consueto appuntamento con le composizioni per grande organico, che anche per questa settimana abbiamo voluto dedicare al tema della notte. Da Luigi Cioffi giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: il Papa all'Angelus, Gesù vede le ferite delle guerre, del vuoto del consumismo, il grazie alla Spagna, il messaggio di Leone XIV per la giornata mondiale dei poveri, ritarda la firma digitale per la tregua tra Stati Uniti e Iran, attacco di Israele a sud di Beirut su postazioni di Hezbollah. Buona domenica da Luca Collodi. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ha ringraziato Dio per il viaggio apostolico in Spagna e tutto il popolo spagnolo per la calorosa accoglienza ricevuta e ha espresso solidarietà alle famiglie delle vittime per il terremoto che ha colpito le Filippine lo scorso lunedì. Le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
2: Che Dios bendiga siempre a España.
3: Dalla finestra dello studio del Palazzo Apostolico, Leone XIV, dopo l'Angelus, esprime la sua gratitudine a Dio per il suo quarto viaggio apostolico in Spagna.
2: Esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i Vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna.
3: Il suo pensiero va poi alle popolazioni delle isole filippine colpite lo scorso lunedì 8 giugno da un terremoto di magnitudo 7.8 che ha devastato l'isola di Mindanao nel sud del paese, causando oltre 60 morti, centinaia di feriti e circa 30.000 sfollati.
2: Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità.
1: Giornata mondiale dei poveri. Nel messaggio per la decima edizione, che si terrà il prossimo 15 novembre, il Papa riconosce la corruzione tracotante che genera ingiustizia sociale. Edoardo Giribaldi.
4: Il Signore è il rifugio del povero, è la frase tratta dal Salmo 14, scelta come tema per la prossima giornata mondiale dedicata ai bisognosi. L'espressione parla al mondo di oggi, in cui è diffusa, scrive il Papa, un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione tracotante, tanto deplorevole quanto discriminatoria. La perdita del senso nella vita quotidiana non è più tanto una negazione teorica dell'esistenza di Dio, piuttosto si evidenzia nella mancata considerazione della sua bontà e misericordia per costruire la giustizia personale e sociale. I primi a subire le conseguenze di questo vuoto sono i poveri, il cui numero è in costante aumento in molte società. Si registra, osserva Leone, una dissacrante logica di prevaricazione e di scarto che emargina e umilia anche negli spazi online. La richiesta di aiuto, tuttavia, non rimarrà inevasa da Dio, in un totale affidamento che ristora la dignità e la riconoscenza dell'altro in un fratello o sorella con cui organizzare i propri sogni, rendendo realtà la speranza.
1: Gli esteri, lo stretto di Hormuz aprirà a breve, lo ha detto Trump, che tuttavia non ha specificato quando potrebbe riaprire. Ma le guardie rivoluzionarie islamiche ribadiscono che il memorandum per l'accordo di tregua non è ancora stato finalizzato. Una delegazione del Qatar, paese mediatore con il Pakistan, è a Teheran per cercare di trovare l'accordo definitivo. Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver colpito in maniera precisa un sito di Hezbollah nella zona sud di Beirut, storica roccaforte del gruppo sciita filo iraniano. Un morto e 9 feriti è il bilancio dell'attacco ucraino notturno con droni contro la regione russa di Oryol, a 150 chilometri dal confine con l'Ucraina. I feriti stanno ricevendo assistenza medica e psicologica. E nell'Angelus domenicale in piazza San Pietro il Papa ha sottolineato come lo sguardo di Cristo sulle sofferenze degli uomini sia un impegno concreto di cura. Ce ne parla nella voce del Papa Lorena Leonardi.
2: Il figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama, ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime.
1: È tutto per questa edizione da Luca Collodi e Gabriele Di Domenico. Appuntamento a domani alle 8.
5: Laudetur Jesus Christus. Ebidoma da Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
6: Leonis quarti decimi in Hispaniam iter ipsiusque matriti sermones conventusque inter institutiones subsidiaque communicanda. Barcinonem poste a pontifex secontulit, ubi Jesu turrim explavit, quae sacre familiae basilicam superstat. Ad insulas Canarias proinde postrema itineris statio, ad quarum moles migrantium multitudo fingitur, novam vitam patentium. Salutem plurimam omnibus vobis nuntios latinos denuo audientibus, dicit Alexander de Carolis. Die sexto preterito mensis junii quartum apostolicum iter in Hispaniam suscepit Leo quartus decimus, quem alacer studiosaque recepit matriti multitudo, quocunque secontulit ipse acquecunque egit. Rosarius Tronnolone refert.
7: Sum iter faciens ecclesia in caelum, perspicuum habet exsequendum munus, scilicet strenue omnia adversandi quae vitam cohibent ac progressum, debilioribus subveniens et historiae vices interpretans sub evangelii lumine. Illuditem liquido collustrabit Leo quartus decimus, cum concilii documenta enodaret, nominatim constitutionem dogmaticam Lumen Gentium. Loquens interea de ecclesiae institutionibus automavit pontifex nullam ipsarum absolutam abendam. Quin immo, eo quod in historia degunt, ad conversionem perpetuo vocantur, ad formas renovandas, nec non ad structuras reformandas, ut earum missioni vere occurratur.
6: Barcino quoque magna cum animi affectione pontificem recepit, ex illis eventibus conventus cum juvenibus cum carceris vinculis ad strictis, ac potissimum luculenta in sacre familie basilica celebratio prestans. Arturus Lopez loquitur.
8: Per stringserunt perdiu oculos quodquod die decimo mensis iuni noctu Barcinone, splendentibus lucibus ad novam sacre familie Iesu turrim collustrandam, cuius altitudo numerat 170 metra. Artis foci, ac fulgida volucria instrumenta effigiem, in cielo finxerunt Antonio Gaudí, basilice architecti, e aque manopere permoverunt. Leo quartus decimus novam turrim expiavit, atque misse tempore addidit, quod qui in Iesum credit in simul bellum gerere nequit. Anteac, queda movencia aput pauperum cathedralem, est expertus pontifex, ecclesiam barcinonensem scilicet Sancti Augustini, ubi audivit illos qui in alios subsidia sunt testati, et illos qui adiumenta receperunt. Tanti quoque fuit, quod pontifex in carcere detentos invisit, aput locum detentionis brians unum ut appellatur, cos ipse est cohortatus ut crederent se posse novam vitam recuperare. Serius, coram Vergine Maria Montiserrati, aput antiquissimum benedictinorum monasterium, orabit Leo quartus decimus, ut odium spei pacique crederet.
6: Sub oram decimam quadraginta momentis elapsis diei undecimi mensi junii, Leo quartus decimus tertiam sui itineris confecit stationem apud insulas Canarias, petens statim portum arginegin, illos conveniens qui migrantes recipiunt. Post clerum religiososque conventos missa celebratur apud Magne Canarie Stadium, atque postridie tandem iterum convenit Leo Papa, illos qui migrantibus subveniunt, illas in insulas appulsis. Satis est dictum, quae sunt futura narrabimus proxima hebdomada. Valete omnes!

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mi vobis, anche auditionem Latine Redditam Prebere. Amici di Anima Latina, eccoci di nuovo insieme per dimostrare che una lingua antica come il latino può avere ancora molto da dire, soprattutto se pronunciata, approfondita, studiata con passione. Carpe diem, non perdete questa occasione proprio per rinfrescare le vostre nozioni che riguardano la lingua latina e la civiltà classica. Accanto a me c'è Maria Milvia Morciano, giornalista e archeologa, esploratrice di memorie scritte e sepolte. Ciao Maria, grazie per essere con noi.
2: Ti ringrazio perché sei sempre più poetico e generoso.
1: Si fa quel che si può.
2: Grazie. Salve Fabi, salvete omnes.
1: E oggi accogliamo insieme a te con particolare piacere un nostro amico, padre Antonio Salvi, frate minore cappuccino, marchigiano, scriptor dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, di cui è stato coordinatore, studioso di epigrafia medievale. E padre Antonio conosce bene il fascino delle parole che resistono al tempo. Ben ritrovato, padre Antonio.
3: Ben trovati a voi, buongiorno agli ascoltatori.
1: E andiamo subito a vedere come parla oggi il latino il Papa attraverso il web, la rete, i social network. Voi sapete che Papa Leone XIV, come i suoi predecessori Francesco e Benedetto XVI, ha un account in lingua latina su X, questo social network che un tempo si chiamava Twitter. E andiamo a leggere un post in latino di Papa Leone del 30 aprile scorso. Ce lo legge Maria e poi proveremo con padre Antonio a tradurlo in italiano.
2: Ab ineunte pontificatu de peregrando in Africam cogitavimus. Gratias agimus Domino, qui concessit nobis ut hoc iter perficemus tamquam pastor ad conveniendum et corroborandum populum Dei atque id experimur ut inuntium pacis in historicis adiunctis bellis ac gravibus crebrisque iuris internationalis violazionibus signoria.
1: Allora, questo è un post particolarmente lungo e anche un po' complesso, no, da leggere, e molto importante, perché il 29 aprile scorso, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha ripercorso il suo viaggio apostolico appena concluso dal 13 al 23 aprile in Africa, definendolo un'esperienza per incontrare e incoraggiare il popolo di Dio. E il Papa ha ricordato i punti chiave della sua visita in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale: messaggio di pace, incontro, speranza e riconciliazione. E qui rivela un dato anche biografico, cioè personale: inde ab ineunte pontificatu de peregrando in Africam cogitavimus, cioè fin dall'inizio del pontificato io ho pensato a un viaggio in Africa. Quindi prima ancora, no, di compiere il primo viaggio apostolico del Papa, che ricordiamo fu l'autunno scorso in Turchia e Libano, viaggio in qualche modo sulle orbe di Papa Francesco, che avrebbe voluto visitare quei paesi, il primo pensiero di Papa Leone come Papa missionario è stato quello di visitare l'Africa.
3: Sì, infatti questo ho riferito. Poi testo latino mi pare giusto. Neunte pontificat de peregrando. Forse avrei fatto io de peregranda Africa.
1: Invece di peregrando in Africa.
3: Di peregranda Africa, è più classico mi pare.
1: E poi il Papa ringrazia il Signore: gratias agimus Domino, che mi ha concesso, che ci ha concesso, perché in latino il Papa usa ancora il pluralis maiestatis, no? Che ci ha concesso
3: di compiere questo iter,
1: questo viaggio,
3: come pastore
1: al
3: convenientum corroborandum populum Dei.
1: per incontrare, incoraggiare il popolo di Dio.
3: Ad quid esperiremur, per sperimentare, ut enuncium pacis, in storia di untis belli gravi crebibusque, iuris internationali violationibus, questo termine signoria, ma dominatus.
1: Cioè sarebbe, il Papa ringrazia perché ha potuto vivere questo viaggio come un messaggio di pace in un momento storico marcato da guerre e da gravi violazioni iuris internationalis, del diritto internazionale. Lei non piace questo termine, signoria?
3: Ma insomma, non è un termine latino questo. Questo forse è medievale.
1: Ed è usato per indicare cosa qui?
3: Per il dominio, insomma, no?
2: E cosa avrebbe usato?
3: Io avrei detto dominatus.
2: Dominatus.
1: No? Sarebbe il termine italiano... marcato, segnato da guerre, gravi e frequenti violazioni. Forse ha ragione Padre Antonio, sarebbe stato più adatto, anche più chiaro, sì. Allora andiamo a questo punto al secondo spazio di Anima Latina, quello dedicato ai neologismi. Recentemente abbiamo assistito a nuove immagini del satellite della Terra, la Luna, scattate dalla missione Artemis 2. Sappiamo che la missione Artemis 3, voluta proprio dalla NASA, sarà quella di arrivare proprio di nuovo sulla Luna dopo tanti anni. E allora ci siamo chiesti con Maria, come si dice in latino allunaggio, atterraggio sulla Luna?
2: Lune appulsus.
1: Ah, dove hai trovato questa espressione, Maria?
2: Dunque, nel lexicon di Egger, quello l'ultima versione, quella del 2012 mi sembra, e poi questa stessa parola, appunto questo allunaggio, invece un'opera molto famosa di John Flamsteed, che posso dire sia in latino perché poi ho trovato anche il titolo, riguardo all'avvicinamento della Luna all'ammasso stellare delle Pleiadi il 23 febbraio 1672 e all'osservazione di Giove, che sono appunto effettuate da Derby, pubblicato appunto nel 1672 in una importante rivista. E John Flamsteed fu un astronomo inglese molto importante, promotore della costruzione dell'osservatorio di Greenwich. Nel titolo usa appulsus come avvicinamento, non come allunaggio.
1: Ah, riguarda l'avvicinamento della Luna, quindi potremmo dire che già l'Artemis 2, le cui immagini abbiamo visto recentemente, aveva già compiuto un appulsus perché si era avvicinato alla Luna.
2: Esatto. Lune ad fixas appulsus visibiles, eccetera, il titolo originale di questa opera, di questo articolo.
1: Ma non abbiamo chiesto a Padre Antonio se questo appulsus, Lune appulsus, le piace come...
3: Sì, è la spiegazione del termine, come spesso si usa nel lessico moderno. Ma appellere proprio è quello di accostarsi, accostarsi a pellere navem ad insulam, a pulita ad insulam o insule. Quindi è quello il termine, proprio l'avvicinarsi e anche approdare per sé, l'approdo.
1: Dunque dalla Luna invece torniamo sulla Terra e per parlare del gergo ecclesiale, come sempre una rubrica della prima parte di Anima Latina, e qui Maria ha scelto un'espressione teologica cristiana che trovavamo spesso nelle catechesi anche di San Giovanni Paolo II.
2: Per visibilia ad invisibilia.
1: È abbastanza chiaro, no? Attraverso il visibile andiamo all'invisibile, che è un po' l'itinerario del cammino di fede, che parte dalle realtà, Padre Antonio,
3: sensibili,
1: sì, materiali, sì, per elevarsi a quelle spirituali. Conosceva questa espressione, ovviamente.
3: Sì, questa è notissima, diciamo, nella teologia anche medievale. Questi teologi, San Tommaso, San Bonaventura e altri, usano questa espressione, insomma. Le cose visibili ci portano all'invisibile.
2: E mi viene
3: ci
2: in mente...
3: Ci fanno vedere il creatore, insomma, dalle creature al creatore.
2: Mi viene in mente come viene rappresentata l'ascensione, dove nelle prime rappresentazioni artistiche questo momento da visibile a invisibile, si vede l'origine anche teologica, no? Che sta per visibilia, cioè per tracce che vengono rappresentate, tipo l'orma del piede che noi abbiamo ancora conservata e venerata sul Monte degli Ulivi, all'invisibile, cioè quello che resta ti permette di vedere anche l'invisibile, quindi anche un aiuto per chi vuole capire le cose divine.
1: Giusto, molto bene, grazie Maria anche per questo riferimento iconografico. E chiudiamo con i proverbi e i modi di dire. Qui abbiamo un motto che deriverebbe dall'epistola ad Octavianum dello pseudo Cicerone ed è insomma molto bello perché apre la possibilità, no, alla conversione.
2: Sit erranti medicina confessio.
1: Quindi per coloro che sbagliano la confessione è una medicina che in qualche modo può guarire, no? Ammettere di aver sbagliato è un passo avanti per guarire dal proprio peccato.
3: Già, l'errante già ha fatto un primo passo per la sua conversione, certo.
2: E ne parla, oltre anche a Cicerone autentico, ne parla anche lo pseudo Seneca e poi Sant'Ambrogio, Sant'Ilario e poi anche nei proverbi. Il nostro peccato confessato è mezzo perdonato. Oppure in tedesco, un po' diverso, un errore che si riconosce è già per metà corretto. Quindi riconoscere un peccato è già averlo superato, averlo, quindi attraverso la confessione.
1: E quindi, come dire, se ci si pente anche, no, poi di quello che si è commesso, si apre anche alla misericordia divina, no? E ci si apre anche dal punto di vista del sacramento alla misericordia.
3: Sì, certo.
1: Grazie Padre Antonio, grazie per essere stato con noi anche in questa 238esima puntata di Anima Latina. Buon lavoro e buon proseguimento.
3: Grazie a voi e salutiamo tutti gli ascoltatori.

0: Amici anime latine, nella seconda parte del programma di oggi ci occupiamo del rapporto tra il latino, le lingue europee e la memoria culturale del nostro continente.
1: Lo facciamo con una studiosa che da anni si dedica alla storia della lingua italiana e alla storia della lingua. È con noi la professoressa Nadia Cannata, ordinaria di storia della lingua italiana alla Sapienza, Università di Roma, dove insegna nei corsi di linguistica e storia della lingua. Ben trovata, professoressa. Professoressa, grazie per essere venuta a trovarci.
2: Grazie a voi per avermi invitata.
0: Nadia Cannata è responsabile scientifica di Eurotales, il museo laboratorio delle voci d'Europa, una collezione museale Sapienza inserita nella rete universitaria europea CIVIS, che coinvolge diversi atenei del continente in attività di ricerca, didattica, divulgazione dedicate proprio alle culture linguistiche europee.
1: Coordina festival, laboratori e percorsi espositivi sulle lingue d'Europa antiche e moderne ed è autrice di numerosi studi sulla lingua italiana, sulla storia linguistica e sulla rappresentazione culturale delle lingue.
0: Professoressa, partiamo proprio da Eurotales. Che cos'è questo museo laboratorio delle voci d'Europa?
2: Noi abbiamo scelto di chiamarlo museo laboratorio delle voci d'Europa.
0: Voci.
2: Piuttosto che delle lingue d'Europa, perché diciamo è un termine che ci dà più possibilità di manovra, nel senso che la definizione di lingua è una definizione complessa. La linguistica, anzi, forse è l'unica scienza che non è in grado di definire in modo inequivocato, diciamo inequivocabile, il proprio oggetto. Se si chiede a un linguista cos'è la lingua, le risposte sono multiple, il che è corretto, è giusto, perché la lingua non è un fenomeno oggettivabile, ma piuttosto un fenomeno culturale. E come tale noi la immaginiamo. Anzi, una lingua esiste quando noi la concettualizziamo come tale. Noi concettualizziamo le lingue essenzialmente partendo da un'idea nazionale. Quindi noi immaginiamo che le lingue sono l'italiano, il francese, il tedesco, lo spagnolo e così via, perché identifichiamo con l'idea di nazione che si è formata la lingua che la rappresenta.
0: Cioè il francese è la lingua della Francia.
2: L'italiano è la lingua dell'Italia e così via. Questo, diciamo, in parte è anche vero, ma sappiamo tutti che in Francia non si parla solo francese, in Italia non si parla solo italiano, e sappiamo anche, o cerchiamo di non approfondire, ma è una percezione che in realtà abbiamo, che non tutti gli italiani parlano la lingua che sto parlando io adesso. Non perché siano madrelingua di un'altra lingua, ma perché ogni lingua costituisce, come dicono i linguisti, un diasistema dentro il quale ci sono diverse varietà, diversi registri, diversi modi di parlare e così via. Quindi le persone non parlano seguendo una grammatica, ma parlano sulla base di quello che hanno da dire, dei sentimenti che li muovono, delle motivazioni a parlare e così via.
1: Nella storia linguistica d'Europa il latino rappresenta una voce fondativa. Dal suo punto di vista di storica della lingua, in che modo continua a risuonare nelle lingue moderne, in particolare nell'italiano?
2: Naturalmente il latino è una voce fondativa delle lingue romanze, ma questo è riduttivo rispetto al ruolo culturale che il latino ha e ha avuto soprattutto nella storia d'Europa, nella concettualizzazione che abbiamo delle lingue. Noi ci immaginiamo un'antichità puntuale in cui tutti parlano latino nell'Europa oggi romanza. Tutti parlano lo stesso latino dal 700 avanti Cristo al 500 dopo Cristo, cioè 1200 anni di un'unità linguistica che naturalmente non è mai esistita. A partire poi dal 7, 8, 9 secolo, per miracolo le lingue europee si frantumano in quelle che poi sono il provenzale, il catalano, e poi alla fine si arriva teleologicamente al francese, all'italiano. È chiaro che è un'assurdità, cioè è chiaro che questa è una descrizione delle cose che non può essere aderente alla realtà. Ora, descrivere la realtà delle lingue è molto difficile, le lingue sono oggetti immateriali, quindi quando sono state espresse non ci sono più. E quindi è molto difficile anche naturalmente studiarle nel passato, noi ci aggrappiamo a testimonianze scritte, eccetera. Quindi perché il latino è una voce fondativa? Perché le lingue moderne, che sono nate quando le classi dirigenti non sapevano più il latino, quindi hanno cominciato ad adottare per le attività più alte di prestigio, la legislazione, la cultura scritta, le lingue locali o le lingue nazionali, la grammatica della scrittura è stata il latino, quindi tutte le lingue moderne d'Europa si sono appoggiate a quella che era la lingua sacra, naturalmente l'alfabeto e così via. Quindi tutte le lingue moderne sono scritte a partire dal latino e hanno imparato a essere scritte studiando il latino, e questo rende il latino, diciamo, la trama e l'ordito su cui si sono costruite poi le lingue moderne e la cultura linguistica contemporanea. Quindi il latino è fondativo non solo per i romanzi, diciamo, è fondativo per tutti. In Europa ci sono, grosso modo, proprio a essere larghi, 6 alfabeti e centinaia di lingue. Quei 6 alfabeti sono simbolici delle culture scritte su cui si sono appoggiate quelle lingue che hanno imparato a essere espresse in quel modo. Quindi per l'Europa che noi chiamiamo, diciamo, occidentale, diciamo cristiana e cattolica, la gran maggioranza è il latino. Poi c'è un'Europa cristiana che scrive in cirillico, poi c'è il greco e poi, volendo, c'è il georgiano, naturalmente, ma insomma, diciamo, il grosso, no, delle culture linguistiche europee sono espresse così. Questo significa qualcosa in termini di fondazione culturale.
1: Eurotales è insieme museo e laboratorio, con percorsi, festival, letture e attività divulgative. Può raccontarci qualche esperienza concreta in cui il latino diventa protagonista o filo rosso capace di collegare tradizioni linguistiche diverse?
2: Allora, Eurotales è un laboratorio perché, appunto, partendo dalla nostra convinzione che le lingue vanno descritte dal basso, nel senso, cioè, vanno identificate per come esistono nelle persone, ma questo lavoro di raccolta di questionari che noi facciamo per il pubblico, ce ne abbiamo circa 7.000 in questo momento, mi pare, si estende anche nella storia, cioè noi ricostruiamo le biografie linguistiche, sono disponibili sul nostro sito, di personaggi del passato.
0: Vogliamo ricordare il sito intanto?
2: Si chiama Eurotales o eurotales.eu. In questo senso è un laboratorio, cioè noi acquisiamo i dati lavorando con chi coi visitatori e con chi partecipa, gli studenti della rete Civis, chi ci viene a trovare. Poi, diciamo, se riusciamo a creare delle attività, a fare delle attività, per esempio l'uso della città di Roma come un museo diffuso, quindi noi proponiamo itinerari di storia linguistica, di archeologia linguistica, per meglio dire, nella città di Roma. Ma un esempio, diciamo, che per me, a me è molto caro al mio cuore, che si ritrova qui a Roma e che rende il latino una cartina di tornasole di fenomeni linguistici che sono diffusi anche oggi, che sono di lunghissimo periodo, sono la visita, lo studio delle epigrafi paleocristiane, le epigrafi, insomma, dei primi cristiani a Roma, che sono visibili, ce ne sono moltissime, non sono particolarmente note, ce ne sono circa 44.000 sono state classificate, e sono un fenomeno assolutamente nuovo, legato proprio alla rivoluzione culturale, io la chiamo così, del primo cristianesimo. Cioè c'è stato un momento nella storia in cui le persone, per così dire, normali hanno ritrovato il diritto alla parola, anzi il diritto alla memoria nella morte. Questo è successo fra IV, V e VIII nono secolo, poi è una cosa che si è interrotta. Quindi improvvisamente c'è una documentazione ricchissima, che è linguistica oltre che naturalmente storica e culturale, di iscrizioni che ricordano la vita di persone, diciamo, comuni, cioè che non sono consoli, imperatori, eccetera, ma sono persone che si ricordano semplicemente per il fatto che sono nate e sono morte. E queste iscrizioni sono scritte in un latino che oggi chiamiamo volgare, popolare, cioè un latino substandard, sgrammaticato, cioè che restituisce naturalmente l'immagine che, appunto, le persone non parlano secondo grammatica, no? E quando possono parlare, cioè quando la loro voce ha valore, e parlano come parlano, d'accordo? E questo parlare come parlare sfugge alle nostre concettualizzazioni. Io porto spesso gli studenti, per esempio, a San Lorenzo fuori le mura, che è vicino alla Sapienza, quindi facilissima come gita scolastica, diciamo, universitaria, e persino ragazzi che non hanno studiato il latino sono affascinati dal vedere queste testimonianze che restituiscono un peso storico alla lingua popolare.
0: Epigrafi spesso anche in un latino non corretto.
2: Sempre un latino non corretto.
0: Esatto,
2: sempre
0: questo
2: un latino non corretto. Che, perché quel latino è scorretto? È scorretto perché evidentemente la forbice che divarica come si scrive e come si parla si è allargata. Ed essendosi allargata si perde, diciamo, il canone nella scrittura. Quando la forbice è stretta, le persone parlano sempre come parlano, ma sanno scrivere. Quando invece non sanno più scrivere, emerge nella loro scrittura come pronunciano, facendo raffronti incrociati fra gli errori, diciamo, di ortografia, per così dire, o di declinazione. Uno si rende conto che quella declinazione, per esempio, molte desinenze sono semplicemente reintegrate perché non le dicevano più. C'è una lapide molto bella anche graficamente, quindi non di persone, dice Augusta et Marina filias Januario patri benemerenti. Quel filias è nominativo naturalmente, quella S non è spiegabile in nessun modo se non come una desinenza reintegrata. E perché viene reintegrata la desinenza dell'accusativo? Bella domanda, perché l'accusativo ormai è il caso più diffuso,
0: più utilizzato.
2: Oppure perché si diceva già filie in entrambi i casi e nel dubbio si reintegra male?
1: Ringraziamo la professoressa Nadia Cannata, ordinaria di storia della lingua italiana alla Sapienza, Università di Roma, per essere stata con noi e per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le voci, le memorie e le radici linguistiche d'Europa.
2: Grazie a voi della pazienza e dell'invito.
0: È visitabile il museo?
2: Sì.
0: Diamo anche qualche indicazione agli ascoltatori.
2: Certo, edificio Marco Polo, circonvallazione Tiburtina 4, è uno degli edifici di Sapienza. Il museo è aperto quando è aperto l'edificio.
0: Grazie allora. Grazie a Sagimus dunque alla professoressa Nadia Cannata, linguista e docente alla Sapienza di Roma, per essere stata con noi nella seconda parte del programma di oggi, e grazie a Sagimus non meno a padre Antonio Salvi dell'ufficio Lettere Latine che ci ha fatto compagnia nella prima. Sed ic sermo noster finem habet. La puntata numero 238 di Anima Latina finisce qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete.
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Cari amici di Radio Vaticana e di Vatican News, ben ritrovati ad Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e vi accompagnerò anche oggi in questo spazio dedicato alla fede, alla speranza e al senso cristiano della sofferenza. La puntata di oggi ruota attorno a una domanda importante: cosa possiamo fare del nostro dolore? Possiamo soltanto subirlo oppure possiamo trasformarlo in qualcosa di prezioso? Maria, ai piedi della croce, ci insegna che la sofferenza non va semplicemente sopportata. L'ha vissuta nell'abbandono fiducioso a Dio, con lo sguardo già rivolto alla resurrezione. È lo stesso insegnamento che il beato Luigi Novarese ha lasciato al Centro Volontari della Sofferenza: passare dal subire all'offrire, dalla sofferenza vissuta come peso alla sofferenza vissuta come dono d'amore. Accanto a questa riflessione conosceremo anche la figura di Fausto Gei, recentemente dichiarato venerabile da Papa Leone XIV, e che, pur segnato dalla malattia, seppe trasformare la propria casa e la propria stanza in un luogo di evangelizzazione e di speranza per tanti. Ad accompagnarci, come sempre, ci saranno i nostri due speaker Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci. E nel corso di questa puntata ascolteremo anche due canzoni. La prima si intitola Dai del tuo, perché si può donare davvero soltanto ciò che si possiede nel cuore, e Preghiera di Luigi, che richiama la spiritualità del beato Luigi Novarese, testimone di una vita offerta a Dio attraverso la sofferenza. E come sempre abbiamo iniziato ascoltando Per sempre con noi, il canto proprio che ho scritto per la beatificazione di Monsignor Luigi Novarese. Allora restate con noi e apriamo il cuore all'ascolto. Spesso è proprio nella fragilità che Dio ci mostra la sua forza più grande. La trasformazione necessaria. Quando la sofferenza trova un senso, smette di essere peso e diventa dono.
1: Maria, che ha vissuto il dramma del Calvario con la certezza della resurrezione, ci insegna che non siamo chiamati a subire il dolore, ma a trasformarlo in un'offerta viva.
2: Sono parole del beato Novarese, che lega la Vergine Maria alla realtà della resurrezione e alla nostra capacità di dare un senso al dolore. Maria ha vissuto. La ragazza di Nazareth, che instaura con l'angelo un dialogo di ascolto, chiarimento e accettazione della volontà di Dio, a mano che cresce con il suo stesso figlio, compie tanti passaggi di maturazione dell'essere madre e credente. Da madre diventa discepola silenziosa, seguendo un figlio che parla, evangelizza, guarisce, compie segni prodigiosi, scardina credenze senza vita, fino a consegnare la sua vita sulla croce.
1: Maria ha vissuto con lui gli anni della vita silenziosa di Nazareth e poi quelli attivi della predicazione. Infine si ritrova a vivere il dramma del Calvario, ma con la certezza della resurrezione. Da dove le derivava questa certezza? Certo, da una sequela attenta alle parole del figlio, non lasciandone cadere a vuoto neppure una. Per lei le parole «il figlio dell'uomo» sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risusciterà. Queste parole, per lei, avevano un senso, mentre ai piedi della croce assisteva inerme a ciò che stava succedendo al figlio.
2: La certezza della resurrezione, come un seme di speranza nel cuore, le ha permesso di restare ai piedi della croce e di entrare nel paradosso cristiano e umano. Vivere il Venerdì Santo sapendo già che la pietra del sepolcro sarebbe stata arrotolata via. Pur rimanendo nel dolore crudo e nudo, lei sapeva che ciò non poteva essere l'ultima parola, perché l'ultima parola era quella del figlio. Allora la sofferenza può essere feconda, perché il sacrificio del Calvario non è senza frutto. La certezza non è in dolore e non significa assenza di fatica. È possibile piangere, gridare e sentirsi abbandonati, pur mantenendo nel profondo quella piccola fiamma accesa che dice: questo è solo l'inizio di una storia diversa.
1: Maria insegna che non siamo chiamati a subire il dolore. Questa chiamata evidenzia una grande dignità. Ci ricorda che, sebbene il dolore sia una componente inevitabile dell'esperienza umana, la passività di fronte ad esso non è un obbligo morale, né un destino. In effetti, c'è una grande differenza tra provare dolore e diventarne vittime inerti. Scegliere come rispondere è un atto supremo di libertà, è attesa attiva, come quella di Maria, che non è stata spettatrice passiva della passione. Lei sapeva che la croce era il passaggio necessario verso la Pasqua.
2: Qual è l'insegnamento della Vergine Maria? Secondo Novarese, la trasformazione del dolore in offerta viva. Compagna di viaggio di ogni credente, Maria resta ferma nella fede. Crede che il suo sì pronunciato a Nazareth e poi a Betlemme e poi tante volte fino al Calvario vince la morte. Per noi credenti questa è la trasformazione del dolore in offerta, consapevolezza di avere tra le mani qualcosa di fragile ma potente, desiderio di non lasciare che il dolore sia spazio vuoto e senza senso. Per Monsignor Novarese era di estrema importanza che un associato al CVS si impegnasse a compiere questo passaggio fondamentale, dal subire all'offrire. Spesso percepiamo il dolore come un muro che ci blocca. L'idea di un'offerta viva che lui offre suggerisce invece che quel dolore possa diventare un ponte o un dono. Perché la sofferenza senza scopo è difficile da sopportare, ma quando decidiamo di offrirla, le diamo un significato che trascende l'evento negativo.
1: Ci viene chiesta azione e non rassegnazione. Subire indica un atteggiamento statico, trasformare invece è dinamico. Ci vuole comunque un coraggio immenso, una forte volontà appunto. E non per niente parliamo di volontari della sofferenza. Per trasformare il dolore in offerta dobbiamo compiere un atto di resistenza spirituale, ma non senza dolcezza. Ancora una volta Maria insegna la via della sensibilità e della gentilezza verso se stessi e verso gli altri. Lei è la madre solidale nella prova e non dimentica che noi siamo fragili. In questo senso, la Vergine Maria insegna a far giungere in unità tutto ciò che è disperso interiormente, perché l'offerta di sé parte da un io integro e consapevole e perché si può donare davvero solo ciò che si possiede. L'offerta viva porta pace, il sacrificio subito invece porta risentimento e stanchezza. Per questo è importante apprendere a lavorare sulla propria integrità con amore e determinazione, camminando con colei che insegna non tanto a fare cose grandi, quanto a fare spazio a Dio nella propria vita.

0: Dichiarato venerabile da Papa Leone XIV, Fausto J. trasformò la malattia in apostolato e la stanza di casa in un centro di evangelizzazione.
1: È un giorno

0: Augusto era un giovane brillante con un sogno preciso: diventare medico per far del bene al prossimo. Iscritto alla facoltà di medicina a Pavia, il suo percorso subì un arresto drammatico a soli 20 anni. I primi sintomi, diplopia, difficoltà a camminare, portarono presto a una diagnosi infausta: sclerosi multipla cronica. Per un giovane che voleva curare gli altri, diventare un malato incurabile poteva essere la fine di tutto. Invece fu l'inizio di una missione più alta. La svolta avvenne durante un pellegrinaggio a Lourdes nel 1949. Fondamentale nella sua vita fu il ruolo della sorella Maria Laura, che, di ritorno dal pellegrinaggio, gli chiedeva se avesse pregato per la guarigione. Fausto rispose con parole che definirono il resto della sua vita:
1: «Ho visto chi soffriva più di me e ho pregato per loro. Non sono riuscita ad aiutarli da medico, li devo aiutare da malato».
0: Fu in tale occasione che Fausto chiese alla sorella di prestargli le sue braccia per scrivere.
1: La malattia gli tolse progressivamente tutto: prima l'uso delle gambe, poi delle mani, infine la voce. Eppure la sua stanza in via Musei a Brescia divenne un centro nevralgico di apostolato. Fausto J. dettava i suoi scritti e le sue poesie attraverso un metodo che si evolse con il peggiorare della sua condizione fisica, richiedendo uno sforzo e una pazienza eroici sia da parte sua che dei familiari che lo assistevano. Quando non poté più scrivere, dettava le sue lettere e i suoi articoli alle sorelle, arrivando, nella fase finale dell'immobilizzazione totale, a comporre frasi indicando le lettere con il solo movimento delle palpebre. Fondamentale fu l'incontro nel 1955 con la spiritualità di Monsignor Luigi Novarese. Fausto abbracciò pienamente il carisma dei volontari della sofferenza, comprendendo che il malato non è solo oggetto di cura, ma soggetto attivo di evangelizzazione nella Chiesa.
0: Entrò a far parte dei silenziosi operai della Croce, consacrandosi pur restando nel mondo. Oltre ai suoi contatti con numerose persone illustri, con le quali e per le quali intercorreva una fitta corrispondenza epistolare, si rileva la sua profonda amicizia spirituale, nata dalla condivisione dell'esperienza della malattia e della fede, con un altro venerabile bresciano del Centro Volontari della Sofferenza, Angiolino Bonetta. I due si conobbero durante i ricoveri ospedalieri a Brescia.
1: Angiolino Bonetta, molto più giovane di Fausto, morì a soli 14 anni nel 1963, incontrò Jay mentre erano entrambi degenti. Fausto Jay ebbe un ruolo decisivo nella vita spirituale del giovane Angiolino. Fu proprio grazie a questo incontro che Bonetta conobbe e iniziò a frequentare il CVS, di cui Fausto faceva già parte. La frequentazione di Fausto e del sodalizio cambiò radicalmente l'atteggiamento di Angiolino di fronte al dolore. Sull'esempio dell'amico e dopo aver incontrato il fondatore, Monsignor Luigi Novarese, anche Angiolino espresse il desiderio di entrare nell'Associazione dei Silenziosi Operai della Croce, consacrandosi con i voti nel 1962, poco prima di morire. Fausto J. fu per il giovane Angiolino un testimone e compagno che lo introdusse a quel carisma capace di trasformare la sofferenza in apostolato.
0: Il cuore del messaggio del venerabile Fausto J. risiede nella distinzione tra i forzati e i volontari della sofferenza. Egli insegnava che la malattia può essere subita con rabbia, trasformando la vita in un inferno anticipato, oppure accolta come partecipazione alla passione di Cristo per la salvezza dei fratelli. Come scrisse lui stesso:
1: «Saper soffrire e saper sorridere non è un assurdo, ma è l'armoniosa realtà della sofferenza cristiana».
0: Nonostante il dolore fisico atroce che descriveva non come punizione ma come mezzo per attuare i disegni di Dio, mantenne una serenità disarmante, alimentata dall'Eucaristia e da una devozione filiale alla Madonna, recitando quotidianamente il rosario, la sua arma indispensabile.
1: Morì il 28 marzo 1968, lasciando dietro di sé una scia di luce che continua a brillare. Oggi la Chiesa ci propone Fausto J. non solo come esempio di sopportazione, ma come testimone della gioia possibile anche dentro la prova. La sua venerazione

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo della festa in musica, che non è mai soltanto un momento di distrazione. Certamente può esserlo, ma può nascere per molti motivi: per accompagnare una serata, per animare una sala, per dare forma a un'occasione pubblica. Quando entra nella scrittura musicale, la festa diventa qualcosa di più preciso. Un modo di organizzare il tempo, il movimento, il rapporto tra gli individui e il gruppo. E quindi la festa ha una sua grammatica. Può essere misurata, elegante, controllata, può assumere il profilo più diretto della danza, può addirittura diventare l'immagine di un momento storico. Nella puntata di oggi seguiremo questo percorso attraverso opere molto note, che però prenderemo in analisi non solo come una sequenza di pagine brillanti, ma come forme diverse del concetto di festa. Il nostro punto di partenza è Mozart, con la serenata in sol maggiore, la K525, famosissima, conosciuta come Piccola musica notturna. Questa è stata composta nel 1787 ed è una musica per archi che appartiene appieno al mondo della serenata settecentesca. È musica d'occasione, destinata a uno spazio sociale, ha una pratica dell'ascolto diversa da quella del concerto moderno, eppure Mozart riesce a portare questa funzione di intrattenimento a un grado molto alto di definizione formale. La festa qui non è un disordine, è invece misura, conversazione, chiarezza delle proporzioni. Il gesto iniziale, famosissimo, non è soltanto un richiamo brillante, è come se fosse un segnale di ordine, un modo per stabilire subito un terreno comune tra chi suona e chi ascolta. La serenata si articola in quattro movimenti. C'è l'allegro iniziale, poi c'è una romanza che è andante, segue minuetto con il trio e poi c'è il rondò finale, allegro. In questa successione si riconosce una sorta di socialità musicale regolata, cioè c'è l'energia dell'apertura, la cantabilità distesa della romanza, il passo cerimoniale del minuetto e alla fine la mobilità conclusiva del rondò, una danza vera e propria. Noi ora la ascoltiamo nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan.

Abbiamo ascoltato la piccola serenata notturna di Mozart nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. E dopo Mozart l'idea di festa cambia. Se in questa serenata, la K525 di Mozart che abbiamo appena ascoltato, il movimento collettivo comunque resta filtrato da un codice aristocratico, da una compostezza che organizza qualunque cosa, anche il divertimento. Passando invece a Dvorak, la danza entra nella sala da concerto portando con sé un'energia più fisica, più popolare, meno legata alla conversazione elegante e più vicina alla comunità. Non è però semplicemente il colore popolare. Le danze slave opera 46, delle quali stiamo parlando, che sono state scritte nel 1878, ecco, queste danze trasformano dei modelli gestuali popolari in una costruzione musicale molto controllata. Rimane un'impressione di immediatezza, che però nasce proprio dalla scrittura sorvegliata, dall'alternanza di accenti, dai profili melodici molto netti, dai contrasti di colore, dai cambiamenti continui di densità orchestrale. Quindi non si tratta di prendere dei canti popolari e di organizzarli in un'orchestra. Si tratta invece di prendere spunto dalla musica popolare per portare nelle sale da concerto un'energia diversa. Noi ascolteremo la versione orchestrale integrale delle danze slave opera 46 e il ciclo comprende 8 danze. La prima in Do maggiore è un presto, la seconda in Mi minore è un allegretto scherzando, la terza in La bemolle maggiore è una polca, poco allegro, la quarta in Fa maggiore è un tempo di minuetto, vedete che torna il tempo di minuetto ma diversamente organizzato, la quinta in La maggiore è un allegro vivace, la sesta in Re maggiore è un allegretto scherzando, la settima è in tono minore, in Do minore, però è un allegro assai. La numero 8 in Sol minore è un presto. Ecco, questa successione non produce un semplice catalogo di danze, ma una sequenza di impulsi, sospensioni, rilanci, contrasti. La festa quindi diventa in questo modo un'energia collettiva. Noi ascoltiamo queste danze slave opera 46 nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica della Radio Cecoslovacca di Praga, diretta da Vladimir Valek.

Abbiamo ascoltato le danze slave, opera 46 di Dvorak, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica della Radio Cecoslovacca di Praga, diretta da Vladimir Valek. Quindi abbiamo visto come con Dvorak la festa ha assunto un carattere comunitario. Non più però solo il codice sociale della serenata di Mozart, che era dedicata a un ambiente aristocratico, ma la vitalità, qui in Dvorak, della danza popolare trasformata in linguaggio sinfonico. Ma la danza in Europa è soprattutto il valzer. Ci sono i valzer di Strauss, che sono celebrativi, e poi c'è la valse di Maurice Ravel, che non si limita a citare il tempo di valzer o a celebrarlo, ma lo fa emergere progressivamente da una zona indistinta, poi lo riorganizza, lo intensifica, lo moltiplica e lo porta a una sorta di instabilità. La valse infatti non è divisa in movimenti, è un unico processo orchestrale costruito come una grande apparizione prima e trasformazione poi del valzer. All'inizio il profilo ritmico affiora in frammenti, poi però questa danza perde la sua forma, accumula un altro tipo di energia. Quindi questa perfezione della macchina sonora che Ravel costruisce diventa anche il suo punto critico, perché l'orchestra, a forza di lavorare per stratificazioni diverse, per crescite dinamiche, per addensamenti di timbri, per accelerazioni, e poi implode. Cioè, dopo Mozart, dopo Dvorak, Ravel porta la danza al limite della vertigine. E quindi è come se questo gesto collettivo si legasse alla storia che lo ha prodotto, lo ha generato, e poi implodesse assieme al mondo che lo ha creato. Non è un caso che questo sia un pezzo scritto tra il 1919 e il 1920, un momento in cui gli imperi crollano dopo la Prima Guerra Mondiale. Ascoltiamo allora la valse di Maurice Ravel nell'esecuzione dell'Orchestra di Parigi, diretta da Daniel Barenboim.

0: Abbiamo ascoltato la valse di Maurice Ravel nell'esecuzione dell'orchestra di Parigi diretta da Daniel Barenboim. E oggi abbiamo fatto un percorso attraverso i modi di rappresentare la festa, non solo come semplice tema, ma proprio come forma musicale. In Mozart, con la piccola serenata notturna, viene descritto un ordine condiviso, un equilibrio sia musicale sia sociale. Spesso corrispondono queste cose, spesso i musicisti rappresentano il mondo in cui vivono. È questa la funzione della musica, rappresentare il mondo in cui si vive. È sempre stato così. In Dvorak la danza diventa un'energia comunitaria. Il ritmo popolare viene rielaborato dalla scrittura orchestrale. Con Ravel si incrina l'immagine sociale, che per esempio c'era nei valzer di Strauss. E quindi il valzer, per esempio, in questo caso resta riconoscibile, ma il suo splendore è finito. C'è invece la tensione, la memoria, l'instabilità, il crollo degli imperi. La festa, quindi, in musica non è soltanto brillantezza, è un modo di costruire il rapporto tra individuo e collettività, tra il piacere dell'ascolto e la consapevolezza storica. Questa è musica che appartiene a un repertorio estremamente familiare e proprio per questo permette di cogliere con chiarezza come una pagina celebre possa contenere diversi livelli: il piacere immediato, la precisione della scrittura, ma anche il segno culturale dell'epoca alla quale appartiene. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Cari amici e care amiche, vi invito a continuare a sognare il sogno di Dio. A ciascuno di voi dico: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi, benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che abbiamo voluto aprire con il passaggio conclusivo del saluto che Papa Leone, nel corso del suo quarto viaggio apostolico appena concluso in Spagna, ha rivolto ai ristretti e alle ristrette del centro di detenzione di Brians 1 in Catalogna, visitato mercoledì scorso. In quell'occasione il Santo Padre ha ricordato come nella nostra vita il passato non condanni il futuro e ha invitato, ogni volta che si pensa che non valga la pena andare avanti, di alzare gli occhi al cielo verso colui che non smette mai di mostrarci il suo amore e la sua vicinanza. Ed ora apriamo una delle pagine più tristi che abbiamo mai affrontato in questi 7 anni di Cellanti. Il 3 giugno 1989, quindi è da poco trascorso il 37esimo anniversario di questo tragico evento, intorno alle 22:30 di sera si sviluppò in un modo imprevedibilmente veloce un incendio nel braccio femminile dell'allora nuovissimo carcere delle Vallette a Torino, che era stato inaugurato pochi mesi prima, la struttura che oggi è la casa circondariale Lo Russo e Cutugno. In appena un'ora morirono 11 persone, 9 detenute e 2 agenti della polizia penitenziaria. Susanna Ronconi allora era una detenuta della sezione femminile che andò a fuoco, ma quella sera aveva ottenuto un permesso premio. Assieme alle compagne sopravvissute ha poi fondato l'associazione 3 giugno, rimasta attiva fino alla conclusione del processo di appello per l'accertamento delle responsabilità. Grazie anche all'operato dell'associazione, il carcere ha riscosso grande affetto a Torino, suscitando un momento di grande solidarietà di tutta la città, che si è stretta intorno alle detenute, determinando anche la strada da seguire per alcune delle persone coinvolte, come la stessa Susanna, che ancora oggi continua a dedicarsi ai diritti delle persone appunto detenute. È proprio con lei e grazie alle testimonianze delle sue compagne che ricostruiamo quanto avvenuto quella maledetta notte. Ascoltiamo.
1: Nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 1989 io in quel periodo ero detenuta proprio in quelle sezioni per un puro caso. Insieme ad altre mie compagne quella notte eravamo fuori in un permesso premio. È morta la mia compagna, quella che stava nella cella di fronte, ed è morta quella che stava nella cella a fianco a me. Io parlo di questo accadimento perché sono morte le mie compagne di allora e perché casualmente io sono viva. L'incendio si è scatenato probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta lanciato fuori dalla finestra di una cella, cosa che non avrebbe dovuto comportare nessun rischio, dato che sotto c'era un cortile di cemento. E invece in quel momento lì, sotto le finestre della sezione femminile, erano accatastati centinaia di materassi, che erano i nuovi materassi che sarebbero stati cambiati nelle celle, avvolti in un cellophane altamente infiammabile. Quei materassi non avrebbero dovuto stare lì, ma riposti nei magazzini del carcere. Questo materiale che copriva i materassi ha sviluppato un calore di centinaia di gradi e una nuvola di fumo tossico che ha invaso le celle.
0: Lei e le altre sopravvissute avete poi costituito un'associazione che avete chiamato proprio 3 giugno, affinché i ricordi di quella notte e le persone che erano state le 11 donne morte non si disperdessero, giusto?
1: Noi abbiamo appreso dell'incendio dai radiogiornali e siamo immediatamente rientrate. Nel frattempo le donne erano state trasferite di nuovo nel vecchio carcere delle Nuove, perché le sezioni non erano agibili. Abbiamo trovato un inferno di dolore e sofferenza. Abbiamo immediatamente pensato che era necessario fare 2 cose. La prima, invitare le donne a raccontare, e questo è stato utile per loro, intanto per sentirsi utili. E dall'altro lato queste testimonianze sono state consegnate ai PM, che in quel momento aprivano l'inchiesta.
0: Ho letto alcuni brani tratti dai racconti della notte dell'incendio, pubblicazione curata proprio dalla vostra associazione, e mi colpisce un punto in comune che molti di questi racconti hanno: il fatto che le detenute del braccio che andò a fuoco, quando le celle iniziarono a riempirsi soprattutto di fumo tossico e in qualche caso anche di fiamme, provarono ad attirare l'attenzione degli agenti della sezione maschile che stavano al di là del cortile su cui davano molte delle vostre celle, ma senza riuscirvi. Si è chiesta il perché e soprattutto che risposta si è data?
1: Molti ragazzi hanno cominciato a urlare verso gli agenti che stavano sul muro di cinta dicendo c'è il fuoco, c'è il fuoco. La prima reazione degli agenti è stata quella di tacitarle. Secondo me, un'abitudine che è quella di non dare credibilità alle parole di chi è detenuto. Va detto che questo ha ulteriormente ritardato l'avvio dei soccorsi. Un altro punto che noi poi abbiamo ricostruito insieme alle ragazze e anche insieme ai uomini detenuti nella sezione che guardava sul femminile è che i tempi di allarme, di risposta e di soccorso sono stati tempi lunghissimi. I pompieri sono riusciti a entrare in carcere più di 40 minuti dopo.
0: L'inchiesta sull'accaduto però si concluse nel 1992 con 8 assoluzioni.
1: Il primo atto dell'associazione 3 giugno è stato questo, cercare di avere un giusto processo. Gli imputati lì erano coloro i quali avevano delle responsabilità, dal direttore al capo degli agenti, alle persone che avrebbero dovuto collocare questi materassi nel magazzino, a quelli che erano poi preposti alla questione della sicurezza e che quindi avevano, secondo noi, delle responsabilità rispetto ai ritardi avvenuti nei soccorsi. E io invito a leggere la sentenza perché lascia abbastanza stupefatti. Noi ancora oggi diciamo che giustizia non è stata fatta.
0: I giudici tuttavia evidenziarono alcune falle nel sistema della sicurezza e si sottolineò anche il ritardo con cui arrivarono i soccorsi.
1: Io mi sono fatta l'idea che, come sempre, la prima reazione all'interno del carcere è la sicurezza, ma non è la sicurezza delle persone che in carcere vivono o anche che in carcere lavorano, ma è la sicurezza della struttura che viene sempre prima della vita delle persone. Dal 1989 questo non è mai cambiato. Se noi pensiamo all'altra grande tragedia, di quella del carcere di Modena nel marzo del 2020, dove di detenuti ne sono morti 13.
0: Ivana, Rosa, Paola, Lauretta, Lidia, Morsula, Editta, Beatrice, Vesna sono le vostre compagne che non ci sono più, cui si aggiungono anche le due agenti che non ce l'hanno fatta, Maria Grazia e Rosetta. Riflettendo su questa storia a distanza di molti anni, crede che oggi le cose andrebbero diversamente?
1: A mio avviso assolutamente no. Credo che il carcere di oggi sia un carcere ancora più indifferente alla vita delle persone. Ricordo il numero incredibile di morti che ancora oggi avvengono in cella per suicidio, ma non solo per suicidio, o per malattie, o molti anche con la dicitura cause da accertare. E questa è una battaglia che rimane per me e per quelli come me sempre aperta.
0: E voltiamo decisamente pagina. Il 20 maggio scorso è andato in scena Desdemona Studio 1, il nuovo spettacolo della compagnia teatrale Le Donne del Muro Alto, attiva nel carcere femminile romano di Rebibbia dal 2013, che riunisce donne detenute ed ex detenute. Poi, per la prima volta il 4 giugno, grazie anche al sostegno dell'Associazione Peranànche e dell'Opera di Roma, una replica fuori dalle mura carcerarie. 5 detenute attrici hanno ottenuto il permesso di uscire e di esibirsi al Teatro Nazionale. Una grandissima soddisfazione per tutto il progetto, come racconta al microfono dei Cellanti Francesca Tricarico, regista dello spettacolo e fondatrice della compagnia.
1: È stata la realizzazione di un sogno dal 2013, quando abbiamo iniziato a lavorare lì. Abbiamo sempre avuto questo desiderio di poter portare lo spettacolo che nasce in carcere all'esterno, sia per far sentire la voce di queste donne a più persone possibile, portare attraverso loro la voce di tutte le donne detenute, ma anche per la società esterna, per poter ricordare che il teatro che nasce all'interno del carcere è un teatro della città, è un teatro della comunità, e le persone che attraversano quel luogo sono parte integrante della società.
0: Lo spettacolo è una rilettura dell'Otello di Shakespeare con la partitura dell'Otello di Verdi più il contributo della storia della nave Lady Juliana, che nel XVIII secolo trasportò 250 donne deportate dall'Inghilterra alle colonie australiane. Ci racconta come è venuta quest'idea e poi come l'avete sviluppata?
1: Abbiamo deciso di portare in scena l'Otello perché sentivamo il bisogno di parlare della manipolazione della parola, quanto le parole
2: possano agire sulla nostra vita quotidiana all'interno del carcere con le parole che si usano, con le colleghe di detenzione, le istituzioni, il tribunale, in famiglia. Il carcere, come sempre, fa da cassa di risonanza di quello che accade all'esterno. Inoltre c'era l'esigenza fortissima di raccontare la guerra, tutte le guerre che ci circondano in questo momento storico, le guerre dentro di noi, la paura di abituarci agli orrori che quotidianamente noi assistiamo, e poi da un forte senso di anche di indignazione nei confronti del rischio di diventare indifferenti a quello che consideriamo altro da noi, tra questi anche il carcere. Quindi l'Otello ci permetteva di porre al centro dell'attenzione il potere manipolatorio della parola e poi l'eco della guerra.
0: Il vostro è un Otello che non c'è, e la sua assenza è il motore che innesca il viaggio della drammaturgia. Anche nelle vite reali di queste donne ci sono tante assenze di figure maschili, ma non solo.
2: Abbiamo riflettuto molto su questa riscrittura. All'inizio Desdemona pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per lei, successivamente avviene una vera e propria metamorfosi e lei pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per Otello. Noi Otello non lo vediamo mai, un eco lontano, come l'assenza nella vita delle loro donne, delle figure maschili, ma non solo. Le donne che sono in carcere sono donne che per la maggior parte hanno subito storie di violenze fisiche, psicologiche, abbandoni. È complesso conquistare la loro fiducia, perché vengono da storie di fiducia tradita, ed è stata anche una scelta molto pensata, perché l'immaginario collettivo è legato alla Desdemona shakespeariana. Invece questa metamorfosi, sappiamo che abbiamo rischiato anche di infastidire qualcuno, ma era anche il nostro intento. Troppo spesso ancora oggi l'idea della detenzione femminile infastidisce.
0: Lo spettacolo poi racconta un viaggio reale e simbolico. Il carcere che cos'è per queste donne? Non è anche questo un viaggio, per alcune più breve, per altre meno, all'interno della propria colpa e poi della propria rinascita come persone?
2: Noi abbiamo deciso di ambientare il nostro Otello al femminile su una nave. Abbiamo preso a pretesto questa storia della Lady Giuliana e abbiamo scelto proprio la nave per trovare un contenitore che facesse eco proprio al carcere. Per le donne il carcere è un viaggio, può essere un viaggio che porta verso una nuova terra, come può essere anche un naufragio completo, e questo dipende dalle persone che scelgono come fare il percorso detentivo, ma anche dalle opportunità che gli vengono offerte all'interno del carcere e nel dopo carcere, perché non dimentichiamoci che il post carcere è il luogo del vuoto istituzionale maggiore.
0: E allora ascoltiamo dalle voci delle stesse detenute attrici intervistate nel corso della serata che emozione è stata per loro recitare su un palco fuori.
3: Una bella emozione, un'emozione che non capita tutti i giorni. Per me è stato molto importante, sia per me che le mie compagne. La dedico a tutte loro, a tutte le persone che sono carcerate. Gli dico che non devono mai mollare, che la vita non finisce qua.
4: Clizia, tu in questo spettacolo interpreti la cieca. Che personaggio è?
5: È una donna che praticamente non è cieca dalla nascita, ma è diventata cieca in seguito alla violenza di un uomo. È un personaggio importante ed è un personaggio che, nonostante le atrocità che ha subito, riesce anche a far sorridere. A me personalmente questo personaggio mi ha emozionata molto, perché io nella vita sono così, riesco a far sorridere un po' anche durante l'avversità, ma mi ha anche molto emozionata perché è un personaggio antico, ci troviamo nel 1778, ma è anche molto attuale, perché oggi le donne vivono in un periodo che vengono abusate, violentate, uccise, i femminicidi sono cronaca di tutti i giorni. La cieca è proprio un personaggio attuale e io sono stata contenta di poterlo rappresentare per portare proprio la voce di queste donne che vivono una realtà del genere.
4: Salire su questo palco dal Teatro Nazionale, che emozione è?
5: Beh, è un'emozione grande, un'emozione forte, anche perché io non ho mai recitato, non ho mai fatto teatro in vita mia e ho cercato di metterci tutto l'impegno possibile.
4: Lucia, che cosa rappresenta per te questa giornata e stare sul palco del Teatro Nazionale?
6: Stare sul palco del Teatro Nazionale è stato bellissimo, anche perché sono abbastanza grande da ricordarmi quando si chiamava Super Cinema e ci venivo a vedere i film. È stata un'emozione, un tornare indietro di quando ero ragazzo. È bello recitare qui, è un bellissimo palco, è grande perché noi non siamo abituati a un palco così grande, abbiamo un piccolo teatro, questo è 3 volte più grande ed è molto bello, devo dire.
4: Dorota, questo spettacolo al Teatro Nazionale, quanto quanto sei emozionata?
3: E su 199.
4: Tu fai un personaggio cattivo, chi è?
3: Iago, un personaggio molto cattivo che specula, fa complotti, cerca di litigare, alla fine è talmente cattivo che fa morire una innocente Cassia. È proprio un personaggio che, io pensandoci bene, rispecchia il mondo di oggi, il mondo di oggi che vediamo in televisione, politici, discriminazione, le guerre che noi dentro spaventano molto, a me personalmente, perché sono troppe e vogliamo la pace.
4: Avete lavorato tanto su questo spettacolo, oggi è il risultato di un lungo lavoro, che cosa ti porti dentro?
3: Prima di tutto voglio dire che ho superato i miei problemi di parlare davanti al pubblico, che ce l'avevo sempre, anche un gruppo di persone. Invece adesso faccio anche interviste, allora ho fatto grandi passi avanti. Ho superato le mie paure, le mie ansie, tutto ciò che dovevo superare nella vita, mi sa.
0: E per la raccolta delle testimonianze delle detenute attrici ringraziamo la collega dell'ufficio stampa delle donne del Muro Alto, Alice Scialoia. E cambiamo argomento. Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi, tra disagio, carcere, dissenso, edito da Treccani, è il nuovo libro di Antonella Inverno, Head of Research and Analysis di Save the Children e giurista specializzata nei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'opera è una ricerca sull'adolescenza di oggi, o almeno su parte di essa, quella che ha avuto conflitti con la legge per reati di natura violenta, che parte da un dato, quello del numero di ingressi in continuo aumento negli istituti di pena minorili, dove un terzo dei minori sono stranieri non accompagnati. Istituti che di fatto sono l'ultima risorsa a disposizione della giustizia minorile, che utilizza specialmente le comunità e le misure alternative. Ascoltiamo le parole dell'autrice su quale fotografia esce dalla sua ricerca.
1: È quella di un sistema di giustizia minorile in affanno. Abbiamo un numero di ingressi sempre maggiore, anche se il problema più grande riguarda l'allungamento della permanenza in carcere, e anche se non c'è un'emergenza criminalità minorile, però questo aumento è più consistente per i reati di natura violenta e violentissima. Non possiamo non ricordare diversi decreti di sicurezza che sono stati adottati negli ultimi anni, che hanno portato a un maggior ricorso alla custodia cautelare in carcere e una minore discrezionalità ai giudici che devono decidere rispetto all'aggravamento della pena, per esempio nel momento in cui i giovani si allontanano dalle comunità penali.
0: Dalla sua analisi emerge una generazione fragile e sola, segnata dall'assenza di figure esemplari, penso alla famiglia in primis, ma anche agli altri adulti di riferimento, come gli insegnanti.
1: Non parliamo sempre lo stesso fenomeno quando parliamo di reati di natura violenta da parte dei minorenni, ma di situazioni diversificate, alcune delle quali vedono un coinvolgimento molto forte degli adulti. Penso all'aumento dei reati legati alla criminalità organizzata in alcuni territori. Invece quel tipo di violenza di strada che abbiamo visto così tanto aumentare sembra derivare da un vuoto emotivo, cioè il fatto che questi ragazzi a casa non parlano. Spesso vedono nella scuola un nemico, si è persa il concetto di empatia, il concetto del capire cosa sta provando l'altro.
0: Lei mette in evidenza l'esistenza di una generazione anche iperconnessa, ma sostanzialmente priva di empatia e di legami autentici. L'abuso dei social e del mondo virtuale, che relazione ha, se ce l'ha, con il drastico abbassamento dell'età in cui si compie il primo reato?
1: Sappiamo che ai social sono esposti anche ragazzini molto piccoli. Non è tanto nell'utilizzo del social che vengono impattati, quanto da quello che sui social circola. Questi sono ragazzi e ragazze che sono stati abituati fin da piccoli a vedere scene di morte attraverso le guerre che si fanno in diretta social, vedono la violenza online, più facilmente la riproducono. Mi lasci dire però che sono anche ragazzi e ragazze che la violenza la sperimentano dentro casa.
0: Eppure vogliamo credere che c'è ancora speranza. Nel libro lei racconta il prepotente bisogno dei giovani di essere ascoltati, la loro ferma volontà di reagire e di cambiare le proprie vite, è così?
1: Quello che mi ha colpito di più è stato questo bisogno dei ragazzi di raccontarsi. Nessuno ha mostrato reticenze. I ragazzi che ho intervistato, che hanno attivato delle permanenze in comunità, strutture diverse dal carcere dove il contatto con l'esterno è più vivo, sono ragazzi e ragazze che riconoscono negli operatori della comunità degli adulti con cui hanno attivato coltivato delle relazioni autentiche che hanno innestato dei veri e propri processi di cambiamento. Uno mi ha detto: io voglio essere rispettato, ma non sulla strada, voglio essere rispettato da quelli come voi.
0: Come dicevamo, nel 2025 sono stati 1968 gli ingressi negli IPM italiani, che lo ricordiamo sono 17 su tutto il territorio nazionale, con il risultato che circa la metà di questi sono andati in sovraffollamento. Per ovviare a questo disagio sono state messe in campo le soluzioni più disparate. Ad esempio, a Bologna ci sono stati trasferimenti nel carcere degli adulti.
1: Questo è solo un esempio di come il modello del carcere si stia trasformando e si stia avvicinando sempre di più al modello custodialistico degli adulti, dove il problema diventa solo quello di spostare un corpo da un ambiente all'altro. In realtà le carceri minorili sono tutt'altro nel disegno iniziale, sono piccoli istituti comunitari dove dovrebbero starci pochi ragazzi e ragazze e fare dei percorsi tutti tesi verso l'esterno.

Ed ora la musica. Siamo nati liberi è il nuovo singolo del cantautore bresciano Matteo Faustini, uscito il 29 maggio scorso sulle piattaforme digitali e ovviamente in rotazione in radio. Questo brano è stato scritto dopo un'esperienza di 8 mesi in carcere nella

0: esseri umani che mi hanno insegnato tanto. Paradossalmente mi sono sentito meno giudicato e un po' più libero dentro a quelle quattro mura. C'è stato molto ascolto, molta empatia. Ci sono proprio delle situazioni veramente complicate che capisci solamente quando ti ci scontri.
1: Lei ha detto che le sbarre più pesanti sono spesso quelle mentali che ci costruiamo da soli, specie se ci rendiamo prigionieri dei pregiudizi degli altri. Lei stesso è stato vittima del pregiudizio entrando in carcere. I detenuti devono ancora combattere contro molti pregiudizi delle persone fuori.
0: La prima gabbia è quella mentale che ci facciamo noi tutti i giorni, il nostro anche autogiudizio. Dall'altro sì, certo, c'è sicuramente un giudizio anche da parte loro, ma molto più sottile rispetto al nostro, nel senso che c'è veramente molto più ascolto e molto più apertura. C'è una fragilità di base di esseri umani che principalmente vogliono solamente essere un po' ascoltati e un po' anche essere capiti.
1: L'argomento affrontato in Siamo Nati Liberi è piuttosto introspettivo, è anche uno spunto di riflessione interiore, però la canzone è comunque pop, anche di liberatorio. Era questo l'obiettivo e perché?
0: C'è un po' questa dicotomia perché era esattamente quello che ho vissuto in carcere. C'è la ciccia, quindi c'è il contenuto, un comunicare qualcosa della seconda opportunità, della rivalsa, voglia di riscatto, di essere ascoltato, del fatto che non abbiamo firmato un contratto di sangue con le promesse che ci siamo fatte e che possiamo lasciare abitudini che ci logorano, lavori che ci consumano, caratteristiche pigolose che ci fanno solo star male nel nostro corpo. Questa era la tematica, però abbiamo voluto mettere un contenitore che desse ciò che ho vissuto in prima persona io in carcere, cioè un senso di coralità, di spiritualità, un senso di appartenenza. Siamo tutti collegati.
1: Il tema del brano prende spunto anche da alcuni versi liturgici, penso a Mia grandissima colpa, come altri. Ci racconta come mai?
0: Spesso mi sono sentito molto giudicato dal fatto che se ti comporti bene c'è il paradiso, ti comporti male c'è l'inferno. Il fatto di venire assolto sempre dall'esterno, ma io dentro di me non mi sentivo poi a posto quando tornavo a casa. Poi crescendo ho provato a togliere quel senso di giudizio che io stesso mi attribuivo e ho provato con difficoltà a essere meno autogiudicante.
1: Lei ha definito questa canzone una canzone che dà speranza, non che salva vite, ma che parla di seconde possibilità, di cambiamento e di rinascita. La musica è anche questo per i detenuti, o almeno lo è stata nell'esperienza del suo laboratorio?
0: Sì, lo è stata. Posso dire che alla fine di ogni incontro c'era un pianoforte, nella parte in alto c'era un teatrino e mi mettevo lì e suonavo un pochino. Cantavamo anche cover, canzoni famose. Alla fine ogni volta c'erano lacrime, ci abbracciavamo tutti quanti. Già dalla prima volta, mi ricordo proprio tutti in cerchio ad abbracciare questi omoni e fai un'idea. Poi arrivi lì tutti abbracciati, a piangere, a dirci grazie, a guardarci anche in silenzio. Sono quelle cose che porterò sempre dentro le stanze del mio cuore.
1: Tornerà in carcere altri progetti?
0: C'è la volontà di tornare, di fare altri progetti simili, perché è proprio una delle cose che dà un senso alla mia quotidianità ed è uno dei motivi per i quali amo la musica, perché non c'è solo la musica intesa come stare in studio a produrre e andare sui palchi a cantare, ma anche questo è fare musica.
1: E vi ricordiamo che al termine del programma, dopo la sigla dei Cellanti, potrete ascoltare per intero il brano Siamo Nati Liberi, gentilmente concesso dall'autore. Ed ora qualche notizia in breve. Ancora musica, giovedì scorso all'interno del Braccio Nuovo della Città del Vaticano si sono esibite la Banda Nazionale della Polizia Penitenziaria e la Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana per un altro appuntamento di musica ai musei, la rassegna sostenuta dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dalla Direzione dei Musei con i Musei del Papa. Si è tenuta venerdì 12 giugno a Palazzo Marino a Milano la 18ª conferenza internazionale del COPE, Children of Prisoners Europe, promossa da Bambini Senza Sbarre sotto l'egida dell'UE sul tema costruire ecosistemi olistici per i bambini con un genitore in carcere, tra ONG carceri, scuole, media e società. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Il borgo antico di Filacciano è un vero gioiello architettonico e si trova a 197 metri sul livello del mare con circa 500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Filacciano!

0: e siamo all'incontro con il sindaco Daniele Malpicci. Allora, ci presenti il comune di Filacciano.
1: Allora, il comune di Filacciano è un piccolo borgo di circa 500 abitanti con un centro storico molto raccolto e si affaccia sulla Valle del Tevere. Qui abbiamo una particolarità che è il silenzio, che si vive in questo modo molto rallentato, si vive in una maniera molto silenziosa. Il comune è piccolino, è ricco di storia, siamo circa a 190 metri sul livello del mare e quindi è possibile girare il centro storico a piedi in pochissimi minuti e vedere questo affaccio sul fiume Tevere, che è una cosa meravigliosa in questa piccola parte di centro storico, ma veramente ricca di tanta storia che si percepisce camminando. È un modo diverso di vivere il tempo a Filacciano, perché sembra che il tempo qui niente va di fretta, qui è tutto molto rallentato, abbiamo un cartello che dice respira sei a Filacciano e qui niente va di fretta. Ecco.
0: Senz'altro punto di forza infatti è la natura.
1: Assolutamente sì, qui abbiamo ovviamente la natura, abbiamo un parco che è possibile visitare già dal centro storico, in mezzo a delle piante un po' particolari, insomma veramente in mezzo alla natura, vivendo la natura ogni giorno qui a Filacciano.
0: E un unicum è proprio che per entrare nel centro storico si attraversa il portale di un palazzo storico e si arriva al centro storico.
1: Esattamente, abbiamo questo castello che è il Palazzo del Drago, che ha un'entrata nel centro storico con una via, via Filo Castello, che finisce con l'oratorio della nostra chiesa, con un altro arco, e quindi è tutto raccolto in questa passeggiata di via Filo Castello.
0: Lei parlava di una storia importante, qui sono passate tante famiglie.
1: Sì, qui abbiamo avuto per circa 300 anni gli Orsini. E poi abbiamo avuto i Muti Papazzurri, che grazie a loro è stata progettata la piazza, perché quando fu data la possibilità di costruire fuori dalle mura, i Muti Papazzurri dissero agli abitanti del paese di Filacciano: non costruite le case, ve le costruisco direttamente io. E fece fare questo progetto a Mattia De Rossi, che era un allievo del Bernini, e nel 1695 fanno la piazza, che quindi abbiamo questa piazza che normalmente è risultato del non costruzione delle case, invece qui è stata progettata la piazza, tant'è che c'è una cosa carina di un numero civico che sta sopra ad ogni abitazione, un numero romano, che non è il nostro numero civico come lo intendiamo oggi noi, ma è semplicemente un codice fiscale che identificava la famiglia alla quale era stata data la casa e il terreno, perché i Muti Papazzurri diedero la casa e il terreno alle famiglie del comune Filacciano, perché volevano che Filacciano, architettonicamente parlando, fosse raccolto, non fosse disperso come insomma tutti i paesi qua intorno che abbiamo, che hanno un po' costruito intorno ai servizi, no? Invece Filacciano è rimasto compatto e ancora oggi ha questa cosa molto particolare, che quindi si gira brevemente Filacciano perché è tutto raccolto nel centro storico con tutte le sue case che raccontano e che parlano di quell'epoca del 1695.
0: Oggi abbiamo il Palazzo del Drago, ma per 300 anni però qui ci sono stati gli Orsini.
1: Sì, qui ci sono stati gli Orsini, che sono stati circa 300 anni, erano una famiglia di Monterotondo e avevano questa abitazione qui, e da lì abbiamo la storia di Bellezza Orsini, che è la storia di una strega. Abbiamo avuto la fortuna di raccontare la storia di Filacciano attraverso i suoi racconti, perché lei fu nel 1525 condannata a morte dal tribunale di Fiano per stregoneria. Lei curava i filaccianesi con delle erbe e questo gli è valsa la condanna a morte, e lei di suo pugno racconta un po' la storia di Filacciano, e abbiamo potuto vedere che esisteva già nel 1525 la Fontana Forma, esisteva già il palazzo e tutta la via Filo Castello come oggi.
0: Sindaco, adesso una domanda che faremo un po' a tutte le persone che incontriamo: ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Io sono cresciuto a Filacciano, sono nato a Filacciano, ho i figli che vivono a Filacciano, quindi per me Filacciano, tutto quello che ho, è un senso di appartenenza. Io appartengo a questi luoghi almeno quanto i luoghi appartengono a me, e quindi io ho rispetto per Filacciano, perché Filacciano per me è veramente tutto quello che ho. Questa è la motivazione che mi ha spinto a fare il sindaco, per cercare di far vivere meglio i filaccianesi a Filacciano.
0: Chiudiamo il nostro incontro allora con un invito.
1: Sì. Allora, il nostro, intanto di seguire il nostro sito del comune di Filacciano, è ufficiale, e abbiamo delle feste qui che facciamo. Abbiamo la festa del patrono di Sant'Egidio, che è il 31 agosto, il 1 settembre, il 2 settembre, che è la festa principale del paese, dove c'è un richiamo di tutti quelli che sono cresciuti a Filacciano e che adesso per diversi motivi vivono fuori. Quei giorni è un rimpatrio di tutti i filaccianesi e andiamo nella processione che col nostro santo, e quindi l'invito è a visitare Filacciano ogni giorno, a visitare, a vedere questo tempo che passa in maniera lenta, senza fretta, in maniera rilassata, a vivere Filacciano in maniera rilassata e poi a festeggiare con noi quando facciamo le sagre come le sagre della Fettuccina e abbiamo il Corpus Domini che facciamo la prima settimana di giugno, facciamo l'infiorata che è una cosa meravigliosa, una tradizione che portiamo avanti da circa 50 anni che facciamo l'infiorata sotto al castello, quindi è una cosa molto molto bella e questo è l'invito a visitare Filacciano.

0: adesso con il vicario parrocchiale, padre Alberto Moschetta, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano. Tra l'altro lei è arrivato da poco qui.
1: Sì, sono stato ordinato sacerdote il 1° novembre del 2025 e da fine dicembre, diciamo, sono stato nominato vicario parrocchiale qua. Sono stato accolto benissimo da questa comunità, che è stata molto calorosa, accogliente, generosa.
0: Qui siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Sì, la chiesa, diciamo, del paese, un po' di riferimento, dove tutti i sabati e le domeniche vengono celebrate le funzioni religiose e talvolta, a seconda del periodo, abbiamo anche varie catechesi o incontri per varie ed eventuali, diciamo.

0: poi è forte la tradizione per Sant'Egidio.
1: Assolutamente, che è veramente il santo più appassionato del paese. Tutte le case che visito, o per le benedizioni o per le comunioni, tutti parlano di Sant'Egidio, la grandezza del patrono e soprattutto la festa di Sant'Egidio, festa patronale, che sarà a fine agosto e proseguirà i primi giorni di settembre con le processioni delle statue.
0: E qui c'è la chiesa proprio dedicata a Sant'Egidio, che è una chiesa importante.
1: Esattamente, oltre ad essere particolarmente storica, perché è stata edificata, mi dicono, verso l'anno 1000, anche è proprio molto sentita e ha una caratteristica molto particolare. Tutta la struttura è meravigliosa, con degli affreschi antichi e, nonostante vari restauri che ha subito nel tempo, si conserva comunque molto caratteristica, molto sentita per il paese.

0: abbiamo l'oratorio.
1: E poi c'è l'oratorio che è adibito soprattutto a conservare le opere un pochino più antiche e anche come stanza polivalente per la Proloco e anche per tutte le istituzioni Sant'Egidio che si occupano delle feste e delle organizzazioni.
0: Parlando di Sant'Egidio, c'è una statua monumentale.
1: È impressionante, io l'ho vista finora solo in bacheca, ammetto questa mia novellità, diciamo, sono ancora qui da poco tempo, però ci prepareremo con molta grinta, con molto vigore a questo evento a fine agosto.

0: è stato molto ben accolto anche per il suo nome, perché qui la riporta al parroco storico.
1: Esattamente, Don Alberto è un'istituzione in questo paese che è rimasto parroco per 53 anni. Tanti mi dicono mi ha battezzato, mi ha cresimato, mi ha sposato, e quindi sì, è un nome con un grande peso, veramente impressionante. Quindi tutti quando li incontro sono già contenti per il nome, e poi spero di poter imitare con la grazia di Dio anche la valenza di questo personaggio.
0: Ma qual è il suo messaggio alla comunità cristiana?
1: Il mio messaggio è che tornando in Cristo, portando la centralità di Cristo, come anche Papa Leone più spesso sta cominciando a dire pubblicamente, che è sempre stato il messaggio d'inizio, diciamo, il suo pontificato, la centralità di Cristo è il segreto per far rifiorire le comunità. Quindi l'obiettivo, o meglio, il nostro ideale, ecco, sarebbe di riportare la centralità di Cristo, il Verbo incarnato, tramite soprattutto Maria Santissima, che è la prima santa per eccellenza, e poi con l'ausilio anche di tutti gli altri grandi santi, Sant'Egidio, San Valentino e tutti gli altri santi che in Italia e nel mondo hanno incarnato pienamente il Vangelo.
0: In questo momento ci troviamo all'interno di una cantina tradizionale qui nel centro storico di Filacciano. Incontriamo Elena Bravi dell'Associazione Prologo, ma qui abbiamo anche le signore che hanno lavorato tutta la mattinata per preparare questi piatti. Vediamo un po' che cosa ci hanno preparato.
2: Allora, io partirei innanzitutto dai piatti salati. Troviamo ad esempio queste che sono delle pizze fritte, che hanno un impasto molto povero, infatti le troviamo preparate con farina e acqua semplicemente e un po' di lievito. Poi troviamo qua sale e zucchero, perché vengono tradizionalmente condite o salate, dunque con sale fino, oppure con lo zucchero e quindi dolci. Poi con un impasto molto simile troviamo anche questa preparazione, ha lo stesso tipo di impasto, questi sono dei falloni, che utilizza sempre gli stessi ingredienti, ovvero farina, lievito e l'acqua. All'interno vengono, diciamo, tradizionalmente farciti con delle verdure, noi qui usiamo molto spesso la bieta, però insomma qualsiasi verdura è ben accolta. Poi sempre come un piatto tipico abbiamo il pane, che qui si lega a una tradizione molto importante. Infatti qui c'era un forno, che era il forno di Zighecca, che diciamo forniva tutti quanti gli abitanti di questo paese. Ad oggi il forno purtroppo non sussiste più, però c'è una tradizione sempre legata al pane, che è quella, diciamo, a dicembre, dei filaretti. Ovvero i filaretti sarebbero niente del pane santo che viene dato a tutte le famiglie. Infatti da Prologo tutti gli anni si occupa di spartirlo a tutte le varie famiglie, dandone una famiglia.
0: Poi abbiamo un primo piatto.
2: Sì, questi sono i maccheroni a 100, che diciamo è una pasta che viene preparata a mano, e infatti ognuno ha una propria forma, non è una forma artificiale, e viene fatto con lo stampo e il mattarello. Poi diciamo sono conditi con un sugo che troviamo in particolar modo pomodoro fresco, cipolla e il guanciale, che sono appunto un piatto tipico molto buono, insomma.
0: Prima di passare ai dolci dobbiamo dire, qui abbiamo l'olio, vengono conditi con questo olio, perché è un'eccellenza qui l'olio.
2: Sì, anche se diciamo non c'è più qualcosa che fornisce tutto il paese, troviamo però ancora delle piccole coltivazioni che viene fatta per la famiglia qui a chilometro zero.
0: Come anche il vino, no?
2: Sì, anche il vino, anche se appunto non c'è più un vino comune per tutti, però ci sono piccole forme di appunto vino che viene fatto per le famiglie.
0: Poi i dolci?
2: Allora, ci spostiamo ai dolci, troviamo questo che è un pan giallo, che è tipico però di dicembre, quindi ci spostiamo con il periodo. In particolar modo all'interno troviamo noci, nocciole, miele, marmellata, si impasta tutto insieme e poi si crea questa forma che è tipica di tutti quanti questi dolci, insomma.
0: Quindi un dolce natalizio,
2: sì,
0: diciamo.
2: Sì, sì, sì. È una tradizione molto bella, perché appunto a Natale solitamente ci si vede, insomma, per fare questo dolcetto molto buono, sì.
0: Poi le crostate.
2: Sì, abbiamo le crostate, questa è con l'amore e questa è con l'albicocca, quindi una chiara e una scura. Pure queste, diciamo, non hanno un periodo particolare, però piacciono sempre, insomma.
0: Un'altra eccellenza sono le ciambelline.
2: Sì, le ciambelline, ecco, questa è proprio una tipicità anche del periodo del patrono di questo paese, che è Sant'Egidio, perché infatti è tradizione che tutte le famiglie le preparano in questo periodo, anche se poi vengono preparate dalle signore in realtà tutto l'anno. E qui troviamo in particolar modo due impasti, infatti troviamo un impasto che è con l'anice e uno che è col vino. Questi vengono chiamati biscotti poveri, perché per farli ci vuole pochissimo, e le quantità anche, diciamo, sono molto semplici, perché si misurano a tazze. Viene usata infatti una tazza di farina, una tazza di zucchero, una tazza di olio e si impasta. Poi si dà questa forma tipica, infatti si chiamano ciambellini per la loro forma ovale. Qui sopra c'è un po' di zuccheretto e sono semplicissimi e buonissimi sempre.
0: Abbiamo le signore qui, loro sì. collaborano per tutte le manifestazioni dell'associazione Prologo. Sì. Vogliamo ringraziarle e fare il nome delle signore?
2: Sì, allora ringraziamo Arcangela, Quinta e Liliana, che per fortuna sono, diciamo, la nostra gemma preziosa, ci aiutano in tutte le feste e sono proprio il nostro capostipite.
0: Però vedo anche un'altra signora, una quarta signora.
2: Sì, lei è Gianna, che ci ha aiutato e ci ha dato queste buonissime crostate.
0: Adesso una domanda che farò e ho fatto un po' tutti quanti. Ma che cos'è Filacciano per lei?
2: Allora, per me Filacciano è semplicemente casa, è proprio il calore, l'affetto, è proprio una comunità che è speciale. Perché abbiamo tante feste tipiche come l'infiorata, che so che ne hanno già parlato, però è una festa bella perché si vede proprio l'aiuto che c'è dietro, diciamo il valore di valorizzare questa piccola gemma che è Filacciano, che è poco conosciuta purtroppo, però Filacciano è che casa, non saprei descriverlo meglio.
0: E allora chiudiamo con l'invito.
2: Va bene, vi aspettiamo qui a Filacciano e vi aspettiamo.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Filacciano con Giovanni Bravi dell'associazione Prologo, e qui ci troviamo in uno dei luoghi simbolo proprio di Filacciano.
1: Sì, siamo nella chiesa di Sant'Egidio, è il luogo sacro e più sentito dalla comunità tutta di Filacciano, e qui ci si ritrova durante il Santo Patrono, Sant'Egidio appunto, il 31 agosto durante la processione serale. È il luogo che racchiude, diciamo, la storia e un po' l'identità della nostra comunità.
0: Lei è un giovane e per scelta proprio ha deciso di restare qui a Filacciano?
1: Sì, credo che sento questa responsabilità di continuare e cercare di garantire un futuro a questi piccoli centri che sono la ricchezza un po' di tutta l'Italia, ricchezza di microculture che rendono bello e fanno scoprire alcuni valori che stanno andando persi.
0: Lei è impegnato anche con la Prologo, sì. Una Prologo attiva, e ci sono varie manifestazioni nel corso dell'anno.
1: Sì, diciamo gli appuntamenti fissi sono 4-5, partendo dalle sagre, quindi dal punto di vista della valorizzazione enogastronomica. Le più importanti sono quella del 1° maggio, delle fave e del pecorino, passando poi per il periodo di agosto, poco prima della festa patronale, con la sagra delle fettuccine. Inoltre abbiamo anche feste religiose, come il Corpus Domini a giugno, chiamata anche infiorata in gergo, è molto caratteristico e molto bello. Poi per la festa patronale, appunto, 31 agosto nella sera, il 1° e 2 di settembre, e poi per la festa della Madonna ad ottobre.
0: Poi c'è un buon accordo anche con il comune e con le altre associazioni, insomma.
1: Assolutamente, il comune aiuta sempre e in maniera efficace, e infatti ringraziamo il comune dell'impegno, come anche l'associazione Giovani, un'altra realtà che mira al coinvolgimento dei più giovani e che collaborano in sinergia questi tre enti, tra virgolette, per la buona riuscita delle feste.
0: Un'altra cosa da dire su Filacciano è che è stato sette e continua ad essere sette di film importanti.
1: Sì, diciamo, vantiamo con orgoglio la rappresentazione che Fellini fece con il suo celebre film 8 e mezzo, e Filacciano è stato appunto scenario di anche altri set cinematografici. Ultimamente ricordo Marcello mio, un film molto importante che riprende appunto la storia di 8 e mezzo di Fellini, appunto.
0: Anche il Caimano e tanti altri,
1: anche il Caimano,
0: no?
1: sì.
0: Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Filacciano è il luogo dell'anima per me, è il luogo dove sono nato e cresciuto, e rappresenta appunto una parte fondamentale della mia esistenza, in quanto mi ha fatto scoprire e mi ha reso consapevole di cosa vuol dire far parte di una comunità e di viverla e di tener vivo dei legami che stanno scomparendo.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito: perché venire a Filacciano?
1: Venire a Filacciano perché per riscoprire un po' tradizioni antiche, immergersi nella natura, nella Valle del Tevere, e vivere lentamente. Questo è diciamo, lo stile di vita che rappresenta questi piccoli borghi e che mantiene un contatto con la realtà tipico.
0: Grazie a Giovanni dell'Associazione Prologo, e quindi Filacciano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

Puoi ascoltare Radio Vaticana sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it.

Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, eccezion fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Sound Snack, um programa musical di e con Stefano Jack Sparrow e la partecipazione di Luciana Lucy Fantini.
1: E allora, cari amici e amiche ascoltatori, oggi puntata speciale di Soundsnack, perché abbiamo un graditissimo ospite e soprattutto siamo molto contenti e onorati di averlo con noi, Hector Ulises Passarella.
2: Grazie,
1: benvenuto.
2: Grazie.
1: Allora, per quelli che, diciamo così, sono un po' fuori dal mondo della musica, chi è Ulises Passarella? Sappiamo che è uno dei più grandi bandoneonisti, se ho pronunciato bene, sì, assolutamente, che gira, insomma, in questo momento per le varie parti del mondo. E allora adesso avremo modo anche di imparare meglio che cos'è il bandoneon, eccetera, eccetera. Adesso così approfittiamo di tutta la tua cultura e la tua conoscenza per imparare cose nuove. Innanzitutto, Ulises, presentati, da dove vieni, il tuo paese di origine, sì, eccetera, certo, eccetera, certo. Raccontaci un po' di te.
2: Beh, io vengo dall'Uruguay, però oramai sono tantissimi anni che vivo in Italia, perciò sono più italiano oramai che uruguaiano, direi. Ma quando sono arrivato qui è naturale che il bandoneon si conoscesse pochissimo. Poi arrivò anche il grande successo di Astor Piazzolla, che lo fece conoscere attraverso il tango. Io invece l'ho portato anche il bandoneon a far conoscere attraverso il suo repertorio originale. Quando dico originale, è quello del repertorio barocco, Frescobaldi, rinascimentale, Bach barocco, Handel, Telemann, eccetera, eccetera. E anche dentro della musica contemporanea. Ma io sono cresciuto con il bandoneon, suonavo già a 11 anni nelle orchestre tipiche del mio paese, l'Uruguay, e perciò è naturale che sono cresciuto col tango. È stata sempre la mia idea di poter fare una musica moderna dentro della cultura del tango, dentro della essenza del tango. Perciò tutta la mia musica che presenterò questo martedì al Festival della Musica del Cinema Italiano, e non solo, perché questo grande festival che è prodotto, ideato da Marco Patrignani. Marco Patrignani è bravissimo, devo dire la verità, perché anche gestisce questa grande orchestra sinfonica bellissima di 90 elementi. E Marco Patrignani è quello che ha lo studio anche Forum di Roma, dove questo studio, che è stato fondato da Ennio Morricone, Luis Bacalov, Piccioni, Trovaglioli, insomma, sicuramente lo studio più famoso di Roma, dove io peraltro ho registrato la colonna sonora del Postino, perciò
1: scusate se poco, dice, vero?
2: Questo martedì alle 21:30 farò questo concerto ricordando a Troisi, a Neruda e a Luis Bacalov, allora, tre grandi artisti che saranno riuniti, diciamo,
1: questo ricordo,
2: una poesia,
1: comune. Ecco, un ricordo comune, senz'altro. Senti, ecco, tu parlavi dell'essenza del tango. Qual è l'essenza del tango?
2: L'essenza del tango è soprattutto tristezza. È una malinconia, non è questa cosa erotica che si vuole vendere in Europa. È uno sbaglio pensare a questo. È soprattutto tristezza, è una cosa molto intima, è quella tristezza che hanno portato gli italiani quando lasciarono l'Italia e sono andati a finire, alcuni in Argentina, altri nel mio paese, l'Uruguay. È una tristezza che è stata tramandata ai figli e ai nipoti. Io sono pronipote di un italiano, Mio padre c'aveva questa tristezza dentro ed era un grande tanghero. Ecco, la parola tanghero, quando diciamo tanghero, qui si vede subito il ballerino, da noi non si vede il ballerino. Il tango si lasciò di ballare già negli anni 60 in Uruguay, no? Sarebbe un discorso molto... Uruguay e Argentina, quando io mi riferisco all'Uruguay mi riferisco al Rio de la Plata, cioè sia all'Uruguay che all'Argentina, o meglio a Montevideo e a Buenos Aires, che sono queste due grandi città divise o unite da questo grandissimo fiume che è il Rio de la Plata, insomma. E perciò dicevo, questa essenza la trovo in questo modo tanghero. E quando dicevo tanghero stavo spiegando che il tanghero, noi diciamo, è quello che ha una grande cultura dentro del tango, sente il tango e ha una sua filosofia, quasi un maestro di vita. Questo è il tanghero per noi, no? E non è per forza il ballerino, ecco, può esserlo anche, ma non lo è per forza.
1: Ecco, quando parlavi della nostalgia mi veniva un po' in mente la Saudade do Brasil.
2: Certo.
1: Si possono mettere un po' in correlazione, sì, tra loro?
2: Certo, anche se abbiamo differenze con il culturale, con il Brasile, invece con l'Argentina no, ma è la stessa cosa, certamente. È la stessa cosa, il tango, questo tango che, ripeto, adesso è un fatto commerciale, non solo in Europa, in molte parti del mondo. Io quando arrivo, per esempio, arrivo in Turchia o in Israele, vedo festival di tango, mi viene da ridere, perché la cosa che meno c'è è la musica, che è la cosa più importante del tango. Il tango c'ha un'altra cosa importante anche, che purtroppo non si conosce qui, che è la poesia, i testi. Il testo io lo paragono un po', anche se dura 3-4 minuti al massimo, per un po' alla tragedia greca. Nel senso che è veramente un dramma. E questo dramma sta a dire: ragazzi, ascoltate, riflettete, tutto quello che il poeta dice è perché non venga ripetuto da voi. Ecco,
1: ecco, è un monito. Ecco. Senti, Hector, un brano intanto, vogliamo, ecco, far ascoltare qualcosa ai nostri ascoltatori,
2: sì,
1: che però, ecco, non sia il tango. Infatti, come tu giustamente,
2: sì,
1: dicevi, perché il bando neon uno lo associa subito al tango, in realtà si può mettere,
2: sì, certo,
1: su tante cose.
2: Se tu fai ascoltare per esempio questo, il numero uno, che è il preludio e fuga in do maggiore di Johann Sebastian Bach, vedrete come il bandoneon suonato con una tecnica specifica, perché il bandoneon va studiato, no? E purtroppo si pensa che il bandoneon sia uno strumento facile. No, è uno strumento che va studiato come va studiato il pianoforte, il violino, la chitarra. Ecco, e sentirete che con una tecnica specifica diventa quello strumento per il quale il bandoneon è stato inventato, cioè un piccolo organo.
1: E allora adesso ce lo ascoltiamo e poi, come rientriamo dal brano, ci racconti un po' la storia del bandoneon.
2: Come no?

0: Ok, allora Hector, veramente è molto molto particolare. Allora adesso raccontaci un po' dello strumento, proprio intanto di come, quando nasce, come nasce, insomma tutto ciò che può incuriosire l'ascoltatore che non conosce questo strumento.
1: Certo, il bandoneon nasce intorno al 1846 in Germania. Devo dire che i migliori strumenti sono stati costruiti intorno al... nella decade, diciamo, del 1920-1930. Ecco. Dopodiché la fabbrica durante la Seconda Guerra Mondiale è stata bruciata, e forse l'hanno presa anche per fabbricare armi, la fabbrica. E la questione è che si lasciò anche di fabbricare il bandoneon. Si lasciò di fabbricare, ma gli strumenti migliori sono quelli che hanno 100 anni in pratica. Si lasciò di fabbricare anche perché non c'era più interesse nel studiare il bandoneon. Io forse negli anni 60 sono stato il bandoneonista più giovane del Rio della Plata. Ecco, non c'era gente che volesse studiare il bandoneon. Perché? Perché erano arrivati i Beatles e tanti altri gruppi.
0: Il rock and roll era
1: Per
0: arrivata,
1: forza.
0: si era sparsa un po' anche, diciamo, questa usanza americana dopo la guerra, sappiamo, ecco, lo
1: Per
0: swing,
1: forza.
0: eccetera, eccetera.
1: Non è stato per diciamo, un'imposizione a volte, come si dice, dittatoriale. No, no, no, no, no, no. Questo non c'entra assolutamente niente. È stato il gusto della gente che ha voluto cambiare. Non se la sentivano più i giovani di piangere sentendo questi testi tristi, e perciò hanno voluto cambiare rotta. Negli anni 80 il tango torna, 1985-1990 incomincia a ritornare. Però il bandoneon nel Rio della Plata arriva a cavallo tra il 1800 e il 1900, cioè nel senso gli ultimi anni dell'Ottocento, arriva, pare, a una città chiamata Colonia in Uruguay, e beh, certamente non era così come è oggi il bandoneon. La perfezione del bandoneon deriva anche da tanti suggerimenti dati dai bandoneonisti che pian piano sono diventati bravi in Argentina e Uruguay. Allora chiedevano ai fabbricanti tedeschi: aggiungeme più tasti qui, aggiungeme più tasti qua, e quello diventò uno strumento che è perfetto. È perfetto nelle sue dimensioni, è perfetto nella sua voce. No. Questo strumento che è un po' anche la voce del Rio della Plata. I giovani oggi stanno tornando a studiare questo strumento. Questa è una cosa molto bella perché, ripeto, negli anni 60-70 si era perso questa cosa. Poi un argentino, un artista straordinario, Alejandro Valletta, nato nel 1925, iniziò a suonare la musica classica, cosiddetta classica, in bandoneon, e fece una rivoluzione tremenda, no? Poi insegnò a un uruguaiano chiamato René Marino Rivero, nato nel 1936, e René Marino Rivero insegnò a me. Vuol dire che eravamo questi tre bandoneonisti nel Rio della Plata che portavamo questo bandoneone in tante sale da concerto, a suonare con orchestre sinfoniche e in tante chiese anche. No, perché tante chiese, così come in Germania, hanno inventato il bandoneon perché non potevano comprare un piccolo organo, così il bandoneon è servito anche in Argentina, Uruguay e in molte tante altre città, anche se qui molto di meno naturalmente, però sono nato anche per esempio in Piazza Venezia, qui a Roma, no? Nella chiesa San Marco, fece nel 1982 tutto un concerto con la Toccata e Fuga, De Bach, Frescobaldi, eccetera, eccetera, che mi ricordo che c'era un professore del Conservatorio Santa Cecilia che mi diceva, noi poco fa abbiamo comprato un organo, se sapevamo di questo strumento, io dicevo, però dovete trovare anche chi lo suona.
0: Perché allora, tanto per ricapitolare un pochino, quindi il bandoneon, diciamo, uno lo potrebbe assimilare un po' come forma, dimensione, alla fisarmonica.
1: Certo, è della famiglia.
0: È della famiglia delle fisarmoniche. Però come suono cambia completamente.
1: Cambia completamente. Cambia completamente, cambia completamente, questo lo dobbiamo dire. E allora, è un altro discorso.
0: Allora, guarda, facciamo una cosa, ci ascoltiamo un altro brano.
1: Benissimo.
0: Dai, cosa ci suggerisci? Adesso, guarda, qui c'è questo qui, quest'altro, a beneficio degli ascoltatori, abbiamo davanti due CD, sì. Anzi, mi permetto anche di dare i titoli. The Other Side of the Bandoneon, quindi di Hector Ulises Passarella, che contiene tutte delle versioni di musica classica rieseguite al bandoneon. Così abbiamo anche l'opportunità di cogliere questo aspetto, tra virgolette, organistico del suono.
1: Esatto.
0: Dello strumento. E poi invece c'è anche, per chi ama la musica leggera, adesso ne prendiamo uno proprio da questo CD di brano come ascolto, e invece dedicato proprio alla musica più, diciamo, tra virgolette, moderna, leggera, e dove anche lì il bandoneon fa la sua figura. Non lo so, vogliamo fare uno Yesterday?
1: Sì, sì.
0: Allora ci andiamo ad ascoltare Yesterday.
1: Perfetto.

0: sente questa cosa del bandoneon. Ecco, poi con questa orchestra sinfonica che si sente dietro, è un'orchestra virtuale che è fatta da mio figlio Roberto, che è uno specialista, oltre ad essere un compositore, anche lui è diplomato in composizione, ma è uno specialista in musica virtuale, e perciò sì, ci siamo divertiti a fare questi brani famosi, anche come Volare di Domenico Modugno, e altri, Il Padrino di Nino Rota, eccetera eccetera, no? Ecco, il bandoneone è questo, possiamo chiederle, tu hai detto bene prima della fisarmonica, la fisarmonica è uno strumento che può ridere, sì. Il bandoneone no. Ecco, no, perciò il tango, quando arrivò il bandoneon negli ultimissimi anni dell'Ottocento, il tango già c'era, là, vuol dire che non dipende il tango
1: dal
0: bandoneon, no? Già c'era, si suonava con il violino, il flauto, la chitarra, la fisarmonica, però quando arrivò questo bandoneon con quella voce malinconica, più drammatica, più, e con una possibilità della mano sinistra che non ce l'aveva in quell'epoca la fisarmonica, che erano questi bassi sciolti, e i musicisti dissero: ma questo è lo strumento che fa per noi, ecco, no? Poi c'è un'altra cosa anche simpatica, no? Che io sto molto a Roma perché ho il centro del bandoneon, questa scuola del bandoneon a Roma, alla quale ci tengo tanto perché ci sono dei allievi stupendi, ma io abito a Macerata, e beh, il primo distributore di bandoneon in Argentina, Uruguay, è stato un maceratese, anche se la gente dice: come mai un maceratese? Perché arrivando questo maceratese che lavorava in una fabbrica di Castelfilardo,
1: infatti te lo stavo vedendo, che lì forse non tutti sanno che è la patria della fisarmonica, certo, proprio Castelfilardo,
0: certo.
1: E certo, quindi ecco, chi meglio di uno specialista poteva apprezzare le novità timbriche e sonore dello strumento.
0: Esatto, disse: questo è lo strumento per il tango, e lui fece un contratto in esclusiva con la fabbrica Alf Arnold della Germania, e ancora se ne trovano dei bandoneon che hanno una targhetta che dice Luis Mariani. È stato fantastico perché ebbe un'intuizione che infatti diventò lo strumento principe del tango.
1: Ecco, tecnicamente, quindi anche tanto per avere un po' l'idea, quindi si suona con due mani, mano destra e sì, mano sinistra. La mano destra cosa fa di solito? Diciamo, per noi comuni mortali,
0: certo,
1: ecco,
0: fa la parte più acuta. E, diciamo, più la parte del canto,
1: quindi la melodica, diciamo.
0: Esatto, e la mano sinistra ha una voce più grave, anche se può cantare molto bene. Diciamo che quando si ascolta la mano sinistra del bandoneone è come se può sentire un baritono, un basso che canta, invece la mano destra, se sentiamo
1: un soprano,
0: un contralto, no? Ecco, però possono cantare tutti e due le mani, non è che una accompagna soltanto, no. Il bandoneone ha molto, si sente anche ascoltando Bach, no? Che canta sia con la mano sinistra che con la destra. L'altra particolarità del bandoneon è che, e questo è vero, lo rende difficile, perché quando il mantice si apre, tutti i tasti, che sono tanti.
1: Quanti sono, per curiosità, all'incirca?
0: 142.
1: Va bene, sono 88, quindi ok.
0: Chiudendo sono tutti altri suoni. Vuol dire che se io voglio fare la stessa nota che ho fatto con il mantice aprendo e la voglio rifare chiudendo,
1: non si può fare.
0: Devo cambiare il tasto. La posso fare, ma cambiando tasto. Vuol dire che sono quattro allora le tastiere del bandoneon.
1: Come un organo, alla fine, come un organo.
0: Hai capito questa cosa? Però non sta lì la difficoltà del bandoneon. Questo lo spiego, io ho scritto un libro

0: sul bandoneon e un trattato sulla tecnica del bandoneon, no? E spiego che questo, una persona con pazienza e con memoria, anche esercitandola, può imparare bene le tastiere anche da grande. Un bambino le impara subito, no? Ma una persona ci mette di più, però può impararle uguale. Quella cosa più difficile del bandoneon è l'uso del mantice. Allora, cioè, il mantice del bandoneon è come l'archetto per il violinista, è la stessa cosa, da lì dipende il suono. Più bravo il bandoneonista è in sapere controllare questo mantice, questo respiro, questo diaframma, ecco, più bello è il suono.
1: Allora senti, adesso ritorniamo alla musica classica. Cosa ci vogliamo ascoltare? Cosa ci suggerisci?
0: Ma
1: tutti
0: qui,
1: belli.
0: Sì, possiamo ascoltare Girolamo Frescobaldi, per esempio, dopo.
1: Okay.
0: Non lo so, ecco, dai. Ci sono tanti brani di Girolamo Frescobaldi per dare un bandoneon organistico al 100%.
1: Allora dai, ci andiamo ad ascoltare Girolamo Frescobaldi.

0: sempre che è un grandissimo effetto. Infatti, andando a scoprire questi strumenti che per noi europei, ecco, possiamo dire che sono un po', diciamo, ancora un po' lontani. Però tu mi dicevi che hai una scuola, ecco, sì. Quindi se io volessi imparare, chi è all'ascolto dice: sai che c'è, mi hai talmente incuriosito che voglio venire a fare una prova.
1: Certo,
0: dove,
1: certo.
0: Ecco, dove sono le scuole, dove, ecco, si può imparare?
1: Beh, noi abbiamo da tanto tempo questa scuola fondata con il patrocinio dell'ambasciata dell'Uruguay in Italia e l'Istituto Italo-Latinoamericano. All'inizio c'era la sede di questa scuola nell'Istituto Italo-Latinoamericano, dopo l'abbiamo portata a via Bravetta, vicino al Forte Bravetta a Roma. E perché? Perché l'istituto ha cambiato sede e era piccolo, diciamo, non c'era questa comodità che abbiamo trovato lì. Però è naturale, lo abbiamo iniziato insieme, siamo grati per questo appoggio iniziale che ci hanno dato sia l'istituto sia l'ambasciata dell'Uruguay. Beh, lì sono venuti da tante parti d'Italia, devo dire la verità. Ci sono degli allievi che stanno suonando fantasticamente. L'altro giorno abbiamo fatto un concerto per il Circolo degli Estidi a Roma. E sono allievi che amano questo strumento. Si deve pensare che loro tutti hanno una professione diversa da quella del musicista, tranne che Marco Di Blasio, che è un musicista fantastico, che fa solo musica, è pianista, insomma, sta suonando benissimo. E questi allievi ci accompagnano, a me mi accompagnano ogni volta che io ritorno in Uruguay, quando vado in Cina, quando vado agli Emirati Arabi, quando vado in Germania, Austria, vengono, mi accompagnano tutti perché amano questo strumento, vogliono, non si perdono un concerto, insomma. Adesso li avrò tutti, adesso martedì sera, ecco.
0: Ecco, allora ricominciamo, ecco, ricordiamo questo appuntamento, quindi sì. Martedì sera alle ore, luogo, orario.
1: Sì, è Nuovo Teatro Forum, è in piazza Euclide, diciamo quasi zona Parioli.
0: Sì, zona Parioli.
1: Ecco, esatto, no? Alle 21:30, ma prima c'è un incontro che si parlerà di Troisi, e questo incontro sarà alle 17:30, ma il concerto è alle 21:30 e forma parte di questo grande, bellissimo festival, come dicevo prima, ideato da Marco Patriniani, che questa è la terza edizione di questo festival. Perciò in questo nuovo teatro, perché si chiama nuovo in quanto è stato restaurato, cioè penso che sarà il secondo concerto che si fa in questo teatro lì, no? Al quale io ci tengo perché accanto al teatro c'è lo studio Forum, dove io ho registrato non solo il postino, tantissime cose, tantissime, tantissime, che ieri parlavo anche con un regista che mi diceva: ma noi ci conoscevamo lì perché abbiamo registrato queste cose, abbiamo registrato. Io neanche ricordavo più, ma sto parlando di una trentina d'anni fa, ecco, no? Ma ho fatto tantissime cose in questo studio con Luis Vaca, e non solo con lui, perciò per me sarà una grande emozione poter stare lì a suonare, ricordare, perché suonerò il postino, è naturale, con un nuovo arrangiamento che ho fatto per... Poi non solo io sarò in bandoneon, cioè io solo sarò in bandoneon, ma lo farò insieme questo concerto a 5 strumenti d'archi bravissimi, perché formano parte di questa orchestra italiana del cinema creata sempre da Patriniani, è quell'orchestra che registra tutte le colonne sonore, e più un percussionista, una percussionista bravissima, e poi ci sarà Federico Bucaglione anche in pianoforte, e poi un grandissimo attore che dirà questa queste poesie di Neruda, un attore fantastico, Maurizio Boldrini. L'altro giorno abbiamo provato Macerata con lui e devo dire mi è emozionato tanto, perché ha un modo di dire le poesie di Neruda che è fantastico. Perciò io spero che la gente venga, perché sarà soprattutto un tributo a questi tre grandi artisti che hanno fatto alla fine questo film.
0: Indimenticabile. Indimenticabile, assolutamente. Allora senti, io ascolterei un altro brano, sempre però dal repertorio leggero,
1: sì.
0: Anche per far capire agli ascoltatori che si può appunto saltare da una parte all'altra, un po' come il Soundsnack, certo. Appunto, che salta un po' da un genere all'altro, perché io qui leggo che tra le varie tracce c'è anche Save a Prayer dei Duran Duran.
1: Sì, e quello è suonato da mio figlio Roberto, che anche suona il bandoneon.
0: Allora sentiamo se il figliolo ha ripreso tutti i cromosomi del papà. Sicuramente sì. Allora ci andiamo ad ascoltare Save a Prayer nell'interpretazione di Roberto Passarella al bandoneon.

0: Allora, io però adesso una domanda d'obbligo te la devo fare. Il tuo rapporto con Astor Piazzolla a livello, diciamo, culturale e musicale, perché Astor Piazzolla, insomma, sappiamo, quando si parla di tango inevitabilmente si pensa, si associa subito il nome di Astor Piazzolla, pensiamo subito a Libertango.
1: Certo, certo.
0: Quindi ecco, un tuo no, giudizio, un tuo, ecco, parere.
1: No.
0: Quindi non c'è niente da giudicare. Appunto, ecco, forse
1: una grande ammirazione.
0: Ecco, da ammiratore penso sia stato anche un riferimento.
1: Certo. Lui, oltre ad essere un grandissimo bandoneonista del tango, non della musica, del tango, è stato un rivoluzionario, è uno dei... se non il primo e il secondo, diciamo, musicisti nel Rio della Plata che pensò di fare qualche cosa di più, non è brutta la parola serio, di più artistico con il tango. Ecco, se non ci fosse stato lui, sicuramente la mia musica non esisterebbe, perché io ho iniziato ispirato a lui la mia musica. Dopo, che c'entra, ho preso anche, io amo tutta la musica sinfonica europea, amo per esempio i compositori russi come Stravinsky, ma soprattutto Dmitri Shostakovich. Infatti nella mia musica c'è, però se non ci fosse stato Piazzolla è naturale che io non ci avrei pensato neanche a comporre, e questa è la verità. Perché il tango antico, quel tango prima di Piazzolla, è molto bello, però non lascia di essere un tango leggero. Con lui inizia a essere più leggero. Io mi ricordo che arrivando in Italia una giornalista disse una frase, io era molto bella, perché Piazzolla a volte era un po' amareggiato perché non veniva riconosciuto. Io una sola volta lo incontrai a Piazzolla, ma per esempio Luis Baca lo conosceva molto bene, cioè, e mi diceva, era un po' amareggiato, ma perché secondo lui la sua musica non veniva riconosciuta come lui voleva. Ecco, e una giornalista disse, il problema è che la musica di Piazzolla, per essere leggera, è troppo seria, per essere seria è troppo leggera. Ecco, no, è questa la cosa che forse a lui lo amareggiava, ma lui ha dato quella cosa lì. Ogni cosa va collocata nel posto giusto. Una cosa può essere bellissima senza voler arrivare a essere, che ne so, la nona sinfonia di Beethoven. Ecco, no?
0: Possiamo dire che con Piazzolla il tango si è internazionalizzato.
1: Certo, se non fosse stato per lui non si conosceva il tango così come lo si conosce oggi, no? È stato lui, no? E questo va riconosciuto non al 100%, al 1000%, insomma.
0: Senti, allora, se sei d'accordo, io ascolterei adesso Georg Friedrich Händel, La Sarabanda.
1: Ah, così. Sì, è molto bella La Sarabanda, è bella di sé, insomma.
0: E quindi è ancora più, come dire, caratteristica. Oggi proprio vogliamo dedicarla tutta quanta a questo strumento così particolare.

0: Bene, Hector, allora prima di chiudere, ecco, ti chiederei, mi è venuta una curiosità in mente mentre parlavamo, Luis Bacalov. Perché ai nostri giorni molti non sanno forse neanche chi è. Però se andiamo a rivedere un po' nella storia, quindi parliamo degli anni 60, cioè questi personaggi veramente stratosferici della musica hanno composto musica leggera, cosa che forse per oggi diciamo che non capita più. Quindi tu mi hai detto, insomma, l'hai conosciuto. Ecco, ci puoi raccontare un pochino di storia di Luis Bacalov prima di chiudere la trasmissione?
1: Sì, certo, l'ho conosciuto bene perché con Luis abbiamo fatto tantissime cose, non solo il postino, io ho registrato anche la sua bellissima Missa Tango che l'abbiamo registrata con l'orchestra del Santa Cecilia qui accanto, con Placido Domingo, il grande direttore coreano Byung-Chun, e poi abbiamo girato in tantissimi paesi con Luis e abbiamo registrato tantissime cose, no? Luis era un grande musicista, attenzione, era insieme a Morricone sicuramente era il musicista più preparato che c'era in Italia, ecco. Questa è la cosa che io ho potuto capire conoscendolo, appena l'ho conosciuto, l'ho ammirato molto come musico e come musicista, e per me è stato sempre una emozione suonare alla fine le sue musiche, perché finivo e vedevo quel sorriso suo che era il sorriso di un musicista che era soddisfatto. Questa è la verità, e questo era molto bello, perciò ho questo ricordo di, soprattutto di un musicista straordinario.
0: E infatti poi questa è la cosa che, se vogliamo, fa un po' la differenza adesso, senza voler essere nostalgici, però ecco, i grandi musicisti all'epoca si dedicavano alla musica leggera, quindi davano la stessa dignità, se vogliamo, tra musica leggera e quella, diciamo, tradizionalmente conosciuta come musica classica. Forse una cosa che un po' nel tempo adesso si è persa, quindi anche la qualità, se vogliamo, della musica attualmente leggera, possiamo dire che viene un po' adesso, diciamo, essere orfana di questa competenza.
1: Diciamo che in quegli anni 60, anni 70, io arrivai in Italia negli anni 80, e compositori così bravi come Morricone, come Bacalov, magari avevano anche un po', forse anche una certa vergogna a volte di fare qualche cosa così, perché venivano visti male da un settore di compositore di musica classica, tra virgolette, moderna, ecco, senza stare a fare dei nomi, ma questa è la verità. Tanto è vero che, se andiamo a vedere, Bacalov non appariva mai in tutte quelle collaborazioni con bravissimi cantanti di musica leggera come Morandi, come Rita Pavone e tanti altri. Lui si firmava Luis Enrique.
0: Sì,
1: senza Bacalov, ma lui me lo disse questa cosa, dice, prima era così, mi diceva, oggi fortunatamente non lo è più così. Io dico questa cosa, prima io ho conosciuto, arrivando in Italia, io volevo capire tutto quello che c'era sulla musica contemporanea. Sì, vivevo continuamente ascoltando la radio musica contemporanea, frequentavo tutte queste lezioni di musica contemporanea, e i compositori, era quello la musica, tutto il resto non esisteva. Adesso vedo che alcuni di questi compositori vorrebbero fare le canzonette che si faceva. E come diceva il grande Leonard Bernstein, perché Leonard Bernstein è un signore musicista, e ci ho provato tanto a fare una canzonetta, dice, del successo non mi è venuta mai.
0: No. Non è poi così facile fare anche le canzonette di successo.
1: No, perché ci vuole nascere con quella cosa, crescere con quella cosa, crederci in quella cosa lì, no? Che a volte non c'entra niente la preparazione musicale. Ecco, se poi a tutto ciò l'individuo c'ha una bellissima vena melodica e le aggiunge la preparazione classica dietro, di che viene un capolavoro. No, però se andiamo a vedere, prendiamo solo una canzone di Sanremo, quanti nomi ci stanno dietro una canzone di Sanremo?
0: Troppi, posso
1: anche
0: dire,
1: troppi. Anche troppi, perché uno dice che cosa è di chi?
0: Ti trovi sette autori, cioè sette firme sotto una canzone. Infatti alcuni cantautori, vedi Becchioni per esempio, durante l'intervista diceva: ma allora noi all'epoca nostra, che uno faceva il testo e la musica, faceva tutto da solo, come faceva?
1: Certo.
0: E no, quindi
1: perciò molte cose sono cambiate, però i musicisti, gli arrangiamenti di una volta che facevano tutti questi cantautori a tutti questi cantanti di musica leggera, tra virgolette, sempre, e si vedeva che dietro c'erano dei musicisti straordinari, no? Che facevano gli arrangiamenti.
0: Sapevano il fatto loro. Hector, siamo in conclusione, purtroppo. Comunque, una bellissima chiacchierata. Grazie per tutte queste informazioni che ci hai dato, che ci hai aperto veramente una finestra sul mondo del bandoneon. E prima di chiudere, però, ecco, i riferimenti social. Hai un sito web dove...
1: Sì, certo. Basta che fanno Centro del Bandoneon a Roma e appare, oramai siamo conosciuti, ecco.
0: Perfetto, quindi cari ascoltatori, chi adesso in questo momento ha la curiosità, la voglia, magari perché non nasca la passione per questo strumento e questo genere musicale, o comunque di arrangiamento, forse è più corretto, perché abbiamo visto che saltiamo dalla classica alla leggera, quindi questo, diciamo, modo di interpretare la musica, ecco, sappiate, il Centro del Bandoneon in Italia, e uscirà fuori senz'altro tutto quanto. Quindi Hector Ulises Passarella, mi permetto di ricordare i due CD dai quali abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando i brani. Il primo, The Bandoneon Plays Famous Songs, Roberto Passarella, quindi musica leggera riarrangiata in chiave bandoneon, però
1: tutte arrangiate da Roberto,
0: da Roberto, che sarebbe il figliolo di Hector. E invece Hector Ulises Passarella, The Other Side of the Bandoneon, dove potete trovare tutte le rivisitazioni in chiave bandoneon della musica classica, di interpreti di, tra cui Bach, Handel, Telemann, Frescobaldi, Barletta, René Marino Rivero e Guido Santorsola. L'abbiamo detti tutti.
1: Esatto.
0: Bene, allora ci congediamo dai nostri ascoltatori, caro Hector. Io pensavo con un classico della musica italiana interpretato da te, Nel blu dipinto di blu, di Domenico Modugno. E con questo, cari ascoltatori, grazie per l'ascolto. Saluto da Hector Ulises Passarella, da Stefano Jack Sparrow, e noi ci ritroviamo per la prossima settimana. Ciao.
1: Grazie.

0: Cristo Signore, siedi alla mia destra. Alleluia.
1: Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi e ti rendiamo grazie, Signore.

0: veneriamo il ricordo dei tuoi prodigi e ti rendiamo grazie, Signore.
1: Dio regna, a Lui la gloria, alleluia, alleluia.

0: Dio regna, a Lui la gloria, alleluia, alleluia.
1: Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella Sua grande misericordia, Egli ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.

0: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
0: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Nell'alto dei cieli.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: Predicate il regno, curate gli infermi, cacciate i demoni. Gratuitamente date il dono che avete ricevuto.

0: Ricevuto.
1: Dio ha creato e redento il mondo e sempre lo rinnova con l'azione del suo Spirito. Uniti in fraterna esultanza, invochiamo la sua paterna misericordia.
0: Rinnova, oh Dio, i prodigi del tuo amore.
2: Ti rendiamo grazie, Signore, perché riveli la tua potenza nella creazione e manifesti la tua provvidenza nella storia dell'umanità.
0: Rinnova, oh Dio, i prodigi del tuo amore.
2: Nel nome del tuo Figlio, vincitore della morte e principe della pace, liberaci dal dubbio e dall'angoscia, perché ti serviamo sempre nella letizia e nell'amore.
0: Rinnova, oh Dio, i prodigi del tuo amore.
2: Assisti tutti coloro che amano la giustizia, perché cooperino lealmente a edificare il mondo nella pace.
0: Rinnova, oh Dio, i prodigi del tuo amore.
2: Soccorri gli oppressi, consola i miseri, libera i prigionieri, nutri gli affamati, rafforza i deboli. Fa risplendere in tutti la vittoria della croce.
0: Rinnova, oh Dio, i prodigi del tuo amore.
2: Tu, che hai glorificato il tuo Figlio dopo l'umiliazione della morte e della sepoltura, fa che i defunti giungano con lui allo splendore della vita eterna.
0: Rinnova, oh Dio, i prodigi del tuo amore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa dal Santuario del Santissimo Crocifisso in Cosenza. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, siamo a celebrare la Domenica, un giorno che per noi è importante perché rimettiamo al centro Dio che ci ha donato una settimana da portare davanti all'altare, ringraziandolo per i doni ricevuti e chiedendo anche perdono dei nostri peccati. Insieme con noi si uniscono anche le persone da casa che attraverso TV2000, nella malattia, nella solitudine, sono uniti con noi spiritualmente. Ci vogliamo rivolgere alla misericordia di Dio, implorando la sua divina misericordia.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.

0: al Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria

0: Preghiamo. O Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti e una nazione santa, donaci di ascoltare la tua voce e di custodire la tua alleanza, per annunciare con le parole e con la vita che il tuo regno è vicino. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levati alle tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti. Voi stesso avete visto ciò che ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali d'aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.

Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.

Buono il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.

0: di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Come ho detto all'inizio della liturgia, celebriamo la domenica, e la parola che la Chiesa ci dona la domenica deve essere l'input per la nostra vita spirituale, per tutta la settimana che ci ritroveremo davanti. Veniamo da celebrazioni importanti dopo l'Ascensione, la Pentecoste, abbiamo celebrato la Trinità, il Corpus Domini, e ritorniamo nel tempo ordinario, oggi è l'undicesima domenica, con Gesù che ci offre la possibilità, come ha detto il Papa nella sua enciclica, di essere magnifica humanitas, un'umanità magnifica, per come l'ha pensata Dio, per come Dio ci ha creati. Sto venendo da un campo con gli scout a Platania, con bambini di tutta la regione Calabria, e il campo era una piccola orma intitolata Scaccia Pericoli. E abbiamo avuto tanti pericoli da affrontare: il fuoco, sono i vigili del fuoco, lo smarrimento nel bosco è venuto all'unità cinofila, tanti altri pericoli. E vedete, mentre ero di ritorno, pensavo proprio a questa magnifica humanitas che ci ha presentato il Papa, che è quello che Dio vuole per ognuno di noi. E pensate, anche noi corriamo tanti pericoli. Il Vangelo, posso dire, ce ne indica 3 questa sera. Sono pericoli che non ci fanno vivere la bellezza di essere umani secondo il cuore di Dio. E sono 3 chiusure. Se noi viviamo queste 3 chiusure, purtroppo, ahimè, saremo come queste pecore sfinite, senza pastore. Non sono un pastore di gregge, è vero, ma la pecora è un animale strano. Se non ha il pastore, muore. Non va a bere, è il pastore che ce la porta. Il pastore è fondamentale per le pecore. Ecco, allora proviamo a capire come uscire da questo sfinimento che spesse volte coinvolge tutta la nostra vita, e entriamo nel vivo di questo Vangelo e capire queste 3 chiusure. Matteo introduce subito facendoci capire come vive il cuore di Cristo quando incontra l'uomo. E il primo verbo che incrociamo questa sera è il vedere. Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione. Questo vedere. Quando gli occhi sono chiusi, perché a volte possono avere paura, perché guardare le cose nella verità è, ahimè, è tosta. Quando devo vedere la verità di una persona che ho vicino, può essere al lavoro, può essere a casa, in famiglia, può essere in qualsiasi dinamica relazionale, quando lo vedo nella verità, e forse quella persona non è neanche bella, spesse volte gli occhi vorrebbero stare chiusi, fa finta di niente. Papa Francesco la chiamava la malattia dell'indifferenza, che colpisce l'umanità oggi, il voltare lo sguardo, il dire non mi interessa, rispetto al mi interessa, che invece vediamo nel Vangelo. Gesù vede, e non è il vedere di chi sfoglia il giornale o di tanti di noi, no, che col cellulare, no, scorrono i tanti post sui social. No, il vedere di Gesù è un vedere profondo, talmente profondo che tocca le sue viscere. Ci dice Matteo che un vedere compassionevole porta quel Cristo a entrare in quel cuore. Cosa vuol dire per noi cristiani essere una umanità magnifica? Quando impariamo non solo a non chiudere gli occhi di fronte al prossimo, ma nel vedere ci lasciamo coinvolgere in profondità. Quando vediamo una persona che vive il dolore, far sì che quel dolore diventi mio, non tanto per piangere insieme e consolarci, ma per capire come Dio vuole che io stia dentro quel cuore trafitto, dentro quella persona che soffre. C'è un secondo passaggio, un secondo pericolo che potrebbe, ecco, sfinirci, stancarci, non essere una magnifica humanitas. E lo vediamo quando Gesù chiama i suoi, qua dice, 12 discepoli. È importante, non li chiama 12 apostoli, discepoli, perché si diventa apostoli quando si è mandati. E proprio il termine apostolo vuol dire inviato. E noi potremmo dire che già dal battesimo, e poi ancora di più con la cresima, con lo stato di vita che viviamo, siamo inviati, siamo apostoli. E vedete, quando Gesù li chiama, dà non solo loro tutti gli strumenti, ma li manda per dire: guardate che le vostre mani, la vostra vita può essere un bene. Il secondo pericolo che dobbiamo scacciare è proprio avere le mani chiuse, le mani in tasca, di quelli che di fronte a delle situazioni dicono: e che ci posso fare? Ah, non è cosa della mia. Oppure: ci ho provato tante volte, ho fallito. Vedete l'elenco dei 12 discepoli, apostoli, che Matteo ci dà? Sono umanità fragili che solo il Signore ha potuto rendere magnifiche. Pensate a Pietro, no? Un uomo che ha dichiarato un amore sconfinato a Gesù: anche se tutti ti tradiranno, io no, io sarò fedele. Eppure per 3 volte dirà: non lo conosco. È proprio lì, in quel Pietro che, quando vede Gesù risorto, sta con le mani in tasca, chiuso, perché ha paura di quella sua fragilità. Il Signore gli dice: va, pascola, perché io ti amo, io ti voglio bene. Vedete, questo secondo pericolo si scaccia quando non ho paura di ciò che io non ho, ma quando io, proprio perché non ho, chiedo a chi mi può dare quello che mi serve per essere un'umanità magnifica, un suo discepolo, un suo apostolo, un suo inviato ad annunciare il Vangelo, come dice Matteo, a guarire gli infermi, che non vuol dire la malattia semplicemente fisica. Abbiamo un'umanità piena di malattie che sono interiori. Pensiamo alla rabbia. Dopo il Covid ci rendiamo conto che non si può stare davanti a un tavolo e a discutere, che arrivano i veleni, le rabbie, la poca capacità di concentrarsi sull'obiettivo da raggiungere. Perché? Perché ci sono ferite che sanguinano, e noi dovremmo essere lì, se riusciamo, a guarire quell'infermità. Stessa cosa a risuscitare i morti. Non è che dobbiamo andare al cimitero, ma chissà, essere annunciatori di chi porta la morte nel cuore e dargli una possibilità di tornare in vita. E così dicendo, no? Purificare i lebbrosi. I lebbrosi erano gli emarginati, no? Erano quelli che dovevano portare un campanellino, perché dovevano dire che erano impuri, perché guai se toccavi un lebbroso. Quanti emarginati oggi vivono nella nostra società? Sì, gli immigrati, le persone povere, ma ci sono tante persone che sono emarginate, sono lebbrose, perché forse vivono al di fuori di quello che oggi il mondo ti dà come passaporto dell'accettazione. e così anche scacciare i demoni, le tenebre nel cuore dell'altro. Vedete quanto è bello quando vinciamo il pericolo di tenere le mani in tasca, le mani chiuse, diventare coloro che portano la vita, l'amore, la fratellanza, la misericordia. E poi c'è un ultimo pericolo da scacciare che Matteo ovviamente con il suo testo proprio alla fine ci dà l'occasione, ecco, di darci questo insegnamento, è la chiusura del cuore. Perché abbiamo detto che si possono chiudere gli occhi, le mani, ma guai a noi se si chiude il cuore. E Matteo lo esprime così: tu puoi vincere questo pericolo, essere umanità magnifica, quando non solo ti rendi conto del gratuitamente che hai ricevuto, ma diventi un gratuitamente per l'altro. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Rendersi conto ogni giorno che ciò quello che abbiamo, a partire dal tempo, alla salute, ai doni, alla possibilità che il Signore ci dà di poter essere un seme di speranza nel mondo, tutto ciò che è gratuito, diventare come fa una fontana, prestarsi per dare la possibilità agli altri di bere, gratuitamente. E allora, concludendo, vogliamo portare nel cuore questa parola. In settimana interroghiamoci sulla nostra umanità, sulla nostra fragilità, sull'essere una pecorella a volte un po' sfinita, e proviamo a specchiarci e di fronte a questa parola chiederci: ma cosa della mia vita spesso chiude gli occhi, chiude le mani, chiude il cuore? Chiediamo aiuto allo Spirito, a colui che con la forza dell'amore apre tutto. La Pentecoste è questa, no? Quelle porte che si aprono, che spalancano le cose che spesso noi chiudiamo non solo con una mandata, ma con catene e lucchetti. Ci affidiamo al Signore, che davvero lo Spirito Santo ci aiuti a vivere questa parola. Amen.

0: professiamo la nostra fede e diciamo insieme: credo in un solo Dio.
1: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. E per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle carissimi, confidando nelle parole di Gesù che ci invita a pregare il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe, ci rivolgiamo con fiducia al Padre.
2: Diciamo insieme: Signore, manda operai nella tua messe.
1: Signore, manda operai nella tua messe.
2: Benedici il Santo Padre Leone e tutti i pastori. Fa della tua Chiesa Santa il sacramento vivo della riconciliazione, per dispensare al mondo la vita e la salvezza. Preghiamo.
1: Signore, manda operai nella tua messe.
2: Suscita per il bene delle nazioni del mondo politici ed amministratori che abbiano sinceramente a cuore la cura e la promozione dignitosa dei popoli, delle comunità e delle persone. Preghiamo.
1: Signore, manda operare nella tua messa.
2: Sostieni, accompagna e conforta l'umanità stanca e smarrita. Fa che attraverso la vicinanza della comunità cristiana sperimenti la forza guaritrice del tuo regno. Preghiamo.
1: Signore, manda operai nella tua messa.
2: Infondi nei ministri dell'altare l'amore sacerdotale che muove il cuore del tuo Figlio, ardente di compassione per ogni umana debolezza, fragilità e peccato. Preghiamo.
1: Signore, manda operai.
2: Desta in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quanto ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo. Ieri in Brasile è stato beatificato Nazareno Lanciotti, sacerdote italiano e martire. Ti ringraziamo per il dono della sua testimonianza di vita, culminata con l'effusione del sangue, nella quale ha saputo coniugare il profondo amore per Cristo e la sua parola e il suo servizio a favore degli ultimi, facendosi condurre esclusivamente dall'amore. Preghiamo.
1: Signore, manda
0: nel silenzio vogliamo offrire al Signore le nostre preghiere personali, anche chi è a casa, in un momento di silenzio ciò che abbiamo nel cuore lo portiamo a Dio.

Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti, rivelando nel Cristo tuo Figlio la tua eterna alleanza. Rendi la nostra vita un annuncio libero e gioioso del tuo regno, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore ci ha detto.
0: O Dio che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente, santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa di Dio.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e Santa Chiara e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito. Noi con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu hai il merito, la potenza e la
0: gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: chiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. E adesso vogliamo, in unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, elevare preghiere al Santissimo Crocifisso e implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione. Volgi lo sguardo, Signore, sulla tua famiglia e donale in abbondanza l'implorata misericordia, senza la quale nulla di giusto può compiere davanti a te. Con questa grazia ottenga di adempiere i tuoi precetti che conducono alla salvezza, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: regno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria, nostra madre, è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: nostro pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécut, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Se non vedo, io non credo. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.

L'angoscia di San Domenico si manifesta in questo grido. Che cosa ne sarà dei peccatori? Questo grido, che forse non abita abbastanza la nostra supplica, non verte soltanto sul futuro, sulla vita con Dio, ma, mi pare, è un'inquietudine che tocca anche il momento presente. Il dolore più grande è proprio che gli uomini e le donne, fin da ora, non conoscano Gesù Cristo e la bontà di Dio che egli svela. Ecco la fonte della supplica di Domenico: annunciare che la salvezza non è riservata ad alcuni, ma è per tutti. Nella nostra tarda modernità c'è una tendenza in questo senso. Se ce la caviamo, tanto meglio, e tanto peggio per gli altri. Per Gesù niente di tutto ciò. Egli dice, ridice, martella fino all'ora del suo arresto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Possiamo certamente sovrainterpretare la scrittura, supponendo che la frase «quelli che mi hai dato» evochi il piccolo numero degli eletti. Ma Giovanni batte sullo stesso chiodo: «E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore». Difficile, dopo questo, credere che la salvezza sia promessa solo ad alcuni. Il grido di Domenico si radica nella gravità con cui egli vive la sua esistenza. Sì, c'è qualcosa di irrevocabile, sì, l'incontro che abbiamo perso oggi è perso definitivamente. Domani ci saranno altri incontri, altre occasioni, che senza dubbio saranno belli, ma non sostituiranno ciò che oggi è perduto. No, il colpo che abbiamo inferto può essere come se non avesse avuto luogo. Eppure, preoccuparsi del divenire dei peccatori significa preoccuparsi della loro innocenza. Significa credere che la salvezza promessa sia proprio per tutti e che bisogna che ciò sia vero fin da ora, se siamo coerenti. Significa credere nella possibilità di una riabilitazione fin da oggi. In parole chiare, significa credere agli altri. Significa credere senza prova, come Tommaso dolcemente imparerà. Ora, la cosa più difficile è riabilitare le persone più vicine, quelle che conosciamo meglio. Dopo quello che mi ha fatto il mio collega, puoi star tranquillo che non credo più a una parola di ciò che mi dice. Quel fratello in quella comunità è un tipo egocentrico. Non si può contare su mia cognata. Eccoci tutti sistemati, per anni. Di conseguenza, la questione della nostra innocenza diventa grave. Non si tratta assolutamente di deresponsabilizzarsi dicendo, in definitiva, ciò che faccio non ha molta importanza. La rivendicazione dell'innocenza non è una facilitazione pietosa per incoraggiare i mediocri. Al contrario, nasce quando sappiamo di essere colpevoli, oppure quando altri ci accusano. Nasce quando colui che è schiacciato dalla sua colpa incrocia lo sguardo di un altro che vede altro, che lo vede così com'è originariamente. Non malgrado tutto, ma con tutto, con la sua colpa, la sua sventura, forse il sangue che ha sulle mani. Una persona che lo vede come suo fratello, sua sorella, in una relazione che è completamente al di fuori del giudizio. Quello sguardo, quando è posto su di te, spesso associato a una parola che enuncia il tuo nome, Maria, ti risolleva. Ti restituisce la parola Rabboni e salva la tua vita. È in questa luce che Giovanni scrive il suo Vangelo. Fidarsi del Figlio significa vivere sempre. Forse l'unico peccato nel Vangelo di Giovanni è non fidarsi. Gesù ci supplica di restare lì, accanto a Lui, e come prima di noi, Tommaso, di imparare a credere
e a vedere come Dio vede.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. La trasmissione odierna sarà interamente occupata da un unico grande ascolto. Si tratta dello Stabat Mater, opera 58 per soli, coro e orchestra di Antonin Dvořák. Il nome di Dvořák viene oggi per lo più associato al suo universo sinfonico, celebre la Nona Sinfonia del Nuovo Mondo o alle danze slave. Tuttavia la sua produzione, oltre ad abbracciare splendide pagine di musica da camera e di teatro, vanta anche numerosi lavori di musica sacra. E proprio lo Stabat Mater costituisce probabilmente il più importante lavoro prodotto dall'autore nel genere sacro. La nascita di questa partitura è legata ad una serie di eventi luttuosi che segnarono profondamente la vita del musicista: la morte, nell'arco di pochi mesi, dei suoi tre bambini. Lo Stabat Mater, o la Stabat Mater in riferimento alla sequenza, che dir si voglia, fu la risposta di un cattolico fervente ai superiori disegni della provvidenza. Una riflessione sul mistero della morte e una reazione al dolore che lo aveva colpito. Alcuni storici hanno notato come in quei mesi la sua produzione subì una febbrile impennata, come se egli cercasse nella musica una ragione di vita da opporre alla disperazione della morte. La composizione fu avviata nel 1876 e portata a termine nel giro di un anno, il 13 novembre del 1877. Dopo la prima esecuzione a Praga, il 23 dicembre 1880, ottenne subito un successo internazionale. Attribuita al frate francescano Jacopone da Todi, vissuto nel XII secolo, la sequenza latina dello Stabat Mater è uno dei testi più suggestivi della liturgia cattolica. Il dolore della Madonna ai piedi della croce assume tratti di intensa drammaticità. Con il realismo e la tensione delle sue immagini, il testo presenta una forza espressiva semplice e immediata. Una delle migliori qualità di questo Stabat Mater sta probabilmente nell'impiego massiccio del coro. A differenza, ad esempio, di quanto avviene nello Stabat Mater di Rossini, che impiegò i solisti in 8 delle 10 sezioni del testo di Jacopone da Todi, Dvořák invece concepisce lo Stabat come un momento di dolore collettivo e in 7 delle 10 sezioni impiega il coro sia da solo sia insieme ai solisti. Il primo e l'ultimo numero dello Stabat di Dvořák sono legati tra loro tematicamente in modo da incorniciare l'intera composizione. Il percorso elaborato dal compositore rappresenta una progressiva ascesa dalla oscurità alla luce, come se la meditazione sulla sofferenza trovasse a poco in se stessa la forza per aprire spiragli alla speranza e convertirsi in ferma accettazione della fede. La sofferenza stessa è vista qui come una continua transizione verso la beatitudine. Due elementi connotano l'intero lavoro. Il primo è la prevalenza nei 10 numeri della partitura di tonalità minori, che conferiscono un'atmosfera pensosa, severa, desolata, carica di attese. Bisognerà attendere il quarto numero della partitura prima di ascoltare una tonalità maggiore. E poi la progressiva affermazione delle tonalità maggiori, fino al conclusivo Amen, che annulla il cupo si minore dell'inizio. I tempi sono sempre distesi, non lenti ma pacati, e questo consente al compositore di conferire un carattere di calma, di austera meditazione, intrisa di rassegnazione e di consolazione. È una composizione ieratica e al tempo stesso delicata, con punte di drammaticità di segno teatrale. L'espressione del dolore è affidata da Dvořák al cromatismo sonoro ed è descritta con commossa lucidità. Ascoltiamo allora di Antonin Dvořák lo Stabat Mater, opera 58, nella esecuzione del coro e dell'orchestra della radio bavarese, con Edith Matis soprano, Anna Reynolds contralto, Vislav Ockman tenore, John Shirley Kirk basso. L'orchestra e il coro sono diretti da Rafael Kubelik.

0: Nella esecuzione del coro e dell'orchestra della radio bavarese, diretti da Raphael Kubelik, con Edith Matis in qualità di soprano, Anna Reynolds contralto, Wieslaw Ockman tenore e John Shirley Kirk basso, abbiamo ascoltato di Antonin Dvorak lo Stabat Mater opera 58 per soli, coro e orchestra. E con questo meraviglioso e grande affresco sonoro si chiude anche per questa domenica il nostro consueto appuntamento con Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo modo alle diocesi di presentare i santi delle porte accanto, ma talvolta anche offriamo questa opportunità ai santuari o ad alcuni santi particolari, come è il caso di oggi, durante il quale noi presenteremo la figura di Santa Bacchita. È una figura che presentiamo adesso tramite Madre Daniela Balzarotti. Madre Daniela, buongiorno a lei.
2: Buongiorno Don Andrea e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Madre Daniela e sono a Schio presso il santuario di Santa Bacchita. E Santa Bacchita è appunto una figlia della Carità Canossiana. Ha conosciuto l'istituto a Venezia in occasione del suo percorso di fede e la sua preparazione ai sacramenti, e la sua vita la vedremo a dettagli nella seconda parte di questa puntata. Adesso vorrei fermarmi un attimino sul noi canossiane, noi madri canossiane, che da 218 anni viviamo il carisma che la nostra fondatrice Santa Maddalena di Canossa ci ha lasciato.
1: Prego.
2: Che si può sintetizzare così: Gesù non è amato perché non è conosciuto. Soprattutto fate conoscere e amare Gesù. Molte furono le difficoltà nella sua infanzia e nella sua adolescenza. Ne uscì determinata col desiderio di consacrarsi al Signore, di dedicare tutta la sua vita al servizio dei poveri e degli altri. E infatti era ancora a Palazzo Canossa Maddalena quando iniziò comunque ad accogliere nel suo palazzo qualche ragazzo di strada che era troppo lasciata a se stessa. E questo servizio alla società, apprezzato anche dagli alti locati, diciamo, delle sue sfere, questo servizio fu notato anche da altre dame che la seguirono e cominciarono a servire le bambine, ad insegnar loro a far di conto, a leggere, a scrivere, ma ovviamente soprattutto a conoscere e ad amare Gesù. Ecco, ogni momento che poteva, Maddalena visitava gli ammalati negli ospedali, portava il conforto spirituale di cui avevano bisogno. E per lei stare tra la gente, offrire ai poveri, alle ultime, il pane della cultura e della fede, dare conforto e consolazione nelle prove della vita, voleva dire rendere concreta la volontà di far conoscere e amare Gesù.
1: Grazie Madre Daniela, e allora adesso ascoltiamo la seconda parte, subito dopo lo stacco musicale, per ascoltare la figura di Santa Bacchita. Grazie.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato la storia dell'Ordine delle Canossiane, vogliamo andare a sottolineare una delle figure più belle che in questo momento le canossiane hanno la gioia di poter custodire e condividere, è quella di Santa Bachita. E chiediamo proprio a Madre Maria Carla Frison di raccontarcene la storia. Madre Maria, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, saluto volentieri gli ascoltatori di Radio Vaticana e sono qui proprio per condividere un dono. Santa Bachita è un dono per la famiglia canossiana, per la Chiesa tutta, che la guarda come sorella universale, che libera dalle schiavitù del corpo e dell'anima. E difatti solo questo può donarci pace. La pace viene dal perdono, infatti. Ebbene, Bachita è nata nel 1869 ad Olgossa, un villaggio che è nel Darfur, in Sudan. Aveva una sorella gemella, era amata e viveva serenamente. Aveva 5 anni quando fu rapita la sorella maggiore e a circa 7 visse in prima persona lei stessa lo stesso dramma. Fu chiamata Bachita, ovvero fortunata, dai rapitori, nome che considerò profezia dei doni stessi ricevuti da Dio: la fede, il battesimo, la vita religiosa, la vita eterna. Venduta 4 volte, data in dono altre 2, era stata minacciata con armi, seviziata con pestaggi e flagelli, che le avevano asportato fibre muscolari, dalle gambe soprattutto, e aveva subito lo stiramento del seno, strizzato come uno straccio, dirà lei stessa. Era stata tatuata con 114 tagli profondi, riempiti di sale. Portò pesanti catene per impedirle di fuggire, come aveva cercato di fare, inoltrandosi nella foresta, dove sperimentò per la prima volta la guida di una luce e di un nutrimento divini. Ma, evitato il pericolo delle fauci di belve feroci, fu nuovamente catturata con l'inganno. Durante la schiavitù non c'era stato giorno in cui non avesse avuto ferite sul corpo. Questo martirio finì nel 1882, quando fu acquistata dall'italiano Callisto Legnani, incaricato quale agente consolare in Sudan. Nella nuova casa conobbe la pace del cuore e la dignità del corpo, finalmente rivestito di una veste candida. Bachita trasognava per il bene che scopriva nel cuore di chi era così diverso da lei, ma non riuscendo a identificare il suo villaggio, dove sarebbe stata ricondotta, dai 13 ai 16 anni visse in questo clima di cristiana accoglienza e di civile rispetto. Nel 1885 il console Legnani fu costretto a lasciare l'Africa e Bachita lo convinse a portarla con sé. Giunse così in Italia, dopo aver sostato nell'isola di Suakin, allora fiorente porto nel Mar Rosso. Giunta a Genova, fu ceduta a chi non conosceva, pur con la promessa di essere trattata bene, ma il suo cuore era in subbuglio. Dove sarebbe arrivata? Sarebbe tornata ad essere trattata da schiava? O poteva ancora aspirare alla dignità umana restituitale nella casa del console? Con la famiglia Micheli giunse a Zianigo, frazione di Mirano Veneto, in provincia di Venezia e diocesi di Treviso, dove nel 1886 nacque Alice Micheli, chiamata Mimmena, bimba di cui Bachita si curò con una mamma. E qui vorrei farvi ascoltare un passo delle memorie o diario, così come è stato chiamato nella pubblicazione stampata, dettate da Madre Bachita, una consorella della comunità di Schio, in cui emerge il suo sguardo interiore su chi incontra e su ciò che scopre.
2: Diedi allora in cuore un eterno addio all'Africa. Una voce interna mi diceva che non l'avrei più rivista. Ritornata a Milano, la signora bistette con noi 2 anni circa, ma dovendo ripartire per tornare un'altra volta a Suakin, pensò di affidare la sua bambina e me a qualche collegio per avere un po' di istruzione. Fu passata parola alla Congregazione di Carità di Venezia, che volentieri si sarebbe prestata a ospitarmi nel catecumenato diretto dalle suore canossiane, e lì avrei potuto istruirmi. Ma la bimba era già battezzata. Come e a quale scopo lasciarla nel catecumenato? La signora non voleva assolutamente dividerci, sicché per più di un mese durò la lotta senza venire a una conclusione. Intervenne allora l'amministratore della signora Turina, il signor Illuminato Cecchini, uomo dal cuore d'oro e diretta coscienza, che ebbe poi, finché visse, un amore paterno verso di me. Nel darmi il crocifisso lo baciò con devozione, poi mi spiegò che Gesù Cristo, figlio di Dio, era morto per noi. Io non sapevo che cosa fosse, ma spinta da una forza misteriosa lo nascosi per paura che la signora me lo prendesse. Prima non avevo mai nascosto nulla, perché non ero attaccata a niente. Ricordo che nascostamente lo guardavo e sentivo una cosa in me che non sapevo spiegare. Il signor Illuminato era così ansioso che io fossi ammessa all'istituto dei catecumeni che per iscritto e su carta bollata diede la sua parola. Nel caso la signora Turina non avesse assolto al suo dovere, lui stesso avrebbe pagato la pensione e richiamata a sé la bambina terminata l'istruzione. Così fummo entrambe ricevute nel catecumenato. Io venni affidata con la piccola a una suora, Maria Fabretti, addetta all'istruzione dei catecumeni. Non posso ricordare senza piangere la cura che ebbe di me. Volle sapere se avessi desiderio di farmi cristiana e, sentito che lo desideravo e che anzi ero venuta con quella intenzione, giubilò di gioia. Allora quelle sante madri con un'eroica pazienza mi istruirono e mi fecero conoscere quel Dio che fin da bambina sentivo in cuore senza sapere chi fosse. Ricordavo che vedendo il sole, la luna, le stelle, le bellezze della natura, dicevo tra me: «Chi è mai il padrone di queste belle cose?» e provavo una voglia grande di vederlo, di conoscerlo, di prestargli omaggio. E ora lo conosco. Grazie, mio Dio, grazie. Quando la signora mi accompagnò in collegio, sulla soglia della porta, voltandosi per darmi il saluto, mi disse: «Ecco qui, questa è la tua casa». Disse così, senza penetrare il vero senso delle parole. Oh, se avesse immaginato quanto poi avvenne, non mi ci avrebbe condotta.

città sostò serenamente un anno, fino al ritorno della signora Michieli per riprenderla con la figlia e condurla a Suakin, dopo aver venduto la casa di zia Nigo. Ed ecco il primo rifiuto di Bachita, che voleva diventare cristiana, ricevere il battesimo. Ne fu informato il patriarca di Venezia, che si consigliò col procuratore del re. Questi non vacillò ed ebbe la chiarezza del diritto di libertà di scegliere dovuto a Bachita, poiché in Italia non vigeva la schiavitù. Il 29 novembre 1889 Bachita fu dichiarata libera. Aveva scelto in piena libertà di appartenere a Dio, da cui si sentiva amata, e aveva nuovamente accettato la separazione da chi lei stessa amava. Non rivide più Mimmina. Il 9 gennaio 1890 Bachita appariva trasfigurata, guadagnava il tutto, diventando figlia di Dio. E dal battesimo alla vita religiosa il passo fu breve. Bachita temeva di essere rifiutata perché diversa dalle altre suore, ma una voce le diceva nel cuore che non avrebbe lasciato quella casa, e con umile coraggio manifestò la sua chiamata. Nel 1860 erano partite le prime canossiane per Hong Kong. Si erano diffuse in Oriente e bisognava rimpiazzarle per le loro morti precoci. Anche l'Africa bussava, ma l'istituto canossiano non poteva ancora impegnarsi su altri fronti. Ed ecco l'Africa stessa giungere in Italia. Bachita fu causa di gioia e consolazione anche per questo. Giuseppe Sarto, divenuto patriarca di Venezia, conoscendo il desiderio di Bachita di condividere la fede con il suo popolo, consigliò di inviarla in altro luogo perché avesse maggior spazio di preghiera. Per questo, dal 1902 Bachita sarà a Schio, dopo aver risposto semplicemente «Sì, padre», alla richiesta fattale del trasferimento da Venezia. Se a Venezia era conosciuta per la sua storia di riscatto dalla schiavitù, nella nuova casa si trovò ad essere così diversa da suscitare curiosità e desiderio di incontrarla. Alle bimbe che le chiedevano se desiderasse essere nata bianca, diceva di no, perché a lei andava bene tutto quello che aveva fatto il suo paron, il suo signore. Parlava il dialetto veneziano, l'unica lingua con cui comunicava. Sapeva leggere, ma scriveva poco. In ciò che ci rimane delle sue memorie, dettate ad una consorella, esordisce dicendo di voler dire grazie al Signore e dargli gloria per averla chiamata ad essere sua sposa. Nel 1931 la diffusione della sua prima biografia suscitò il desiderio di incontrarla un po' ovunque. Dai 62 ai 70 anni, ovvero dal 1931 al 1939, girò le case canossiane e altri luoghi di tutta Italia, abitando anche nel centro missionario dell'istituto a Vimercate, in Brianza. Dove andava suscitava un entusiasmo colmo di stupore. C'erano conversioni, toccante la sommità, umiltà e riservo, autentici i suoi sentimenti di perdono e gratitudine. Per Bachita era costante l'imbarazzo di trovarsi al centro dell'attenzione, tanto che ebbe a dire che in pubblico si sentiva più a disagio che nei mercati degli schiavi, dove aveva sperato di incontrare la sorella maggiore. Ma per la gloria di Dio, diceva, volentieri parlo del bisogno di missionari, perché se il mio popolo conoscesse Dio,
gioirebbe immensamente. Dotata di intelligenza emotiva, sapeva sdrammatizzare con risposte facete e con semplicità. Si lasciava avvicinare, benediva volentieri i bambini, donava un tocco gentile che molti ricordano ancora per la gioia che comunicava il cuore. Era cercata per consiglio da persone di ogni ceto sociale. La città di Schio si sentiva protetta dai bombardamenti per la confidenza in Dio di Madre Moretta, come amavano chiamare Madre Giuseppina Bachita, e ancora la chiamano così. Soffriva per l'Africa Madre Bachita. Una testimone racconta che con labbra tremanti e occhi lucidi ascoltava i racconti dei soldati che tornavano dall'Africa, informandola della situazione del suo popolo. Santa Bachita di tutto era grata. Sono stata nel fango, ma non mi sono imbrattata. La Madonna mi ha protetta prima ancora che la conoscessi, spiegava con riconoscenza a Dio per ciò che le era stato evitato. E qui, per dare un tocco di chi era Madre Bachita, per chi frequentava la nostra casa, leggiamo dalla Positio Super Virtutibus, che raccoglie le testimonianze di chi l'ha conosciuta, la lettera di Madre Giulia Campagnolo.

Reverenda e cara madre, qualche tempo fa venni a sapere che fu iniziato il processo diocesano per la beatificazione di madre Bachita Giuseppina e pensai mandar loro queste brevi righe in omaggio alla cara madre che conobbi per molti anni. Tante cose sono sepolte nell'oblio del passato, ma dirò ciò che ricordo ancora chiaramente. Ricordo quel lontano 1908, quando, non ancora settenne, entrai come educanda nell'istituto canossiano di via Fusinato a Schio. Lasciando il babbo con il cuore in pianto, fui accompagnata in educandato, quando sul pianerottolo della grande scala incontrai madre Bachita. Quella faccia nera mi riempì di spavento, volevo scappare. Poi guardai a lungo, dinanzi a me erano due grandi occhi limpidi pieni di bontà. Nello sfondo scuro risaltava una bella fila di denti bianchi che sorridevano, mentre due braccia gentili si protendevano verso di me, povera, piccola, piena di dolore e di paura. Guardai e toccai, dando un gran sospiro, e finalmente intuii che ero dinanzi a una madre buona e affidabile. Da allora non cercai più di evitare madre Moretta, anzi cercavo di incontrarla, attirata dal suo sorriso semplice e schietto, che invitava alla confidenza. Ricordo che nella nostra semplicità di bimbe, in occasioni di feste, rimandavamo i piatti vuoti dalla ruota alla cucina con qualche immagine per madre Moretta, a segno verace della nostra riconoscenza ed amore. Di tanto in tanto si chiedeva d'averla tra noi per sentire proprio da lei l'avventurosa storia delle sue sofferenze in Africa. E ricordo che nel raccontare i più tragici fatti non smentiva mai quell'espressione serena e calma che sempre la distingueva. Lei non aveva nemici. Passarono gli anni burrascosi della guerra ed ebbi occasione di rivedere il mio vecchio collegio e di ritornarvi in seguito come novizia canossiana. Rividi madre Moretta, allora come sacrestana. Era sempre la stessa, sorridente, laboriosa e riservata. Sembrava non invecchiasse. Parlava ancora il suo italiano sgrammaticato, ma con tanta disinvoltura, proprio come le anime umili che non si ritirano per paura di fare cattiva figura. La vedo ancora dinanzi a me. Il tempo non ha sbiadito il ricordo di quegli occhi sì pieni di bontà, benché mi trovi in missione da più di 30 anni.

0: marito come madre Vachita aveva mani laboriose e servisse con la vita e la parola, perché istruita dalla legge del cuore che la rendeva capace di amare con tenerezza, consolare, perdonare ed usare misericordia, benediva perché lei non aveva nemici. Pregustava l'incontro con Dio pensando di avere già pronte due valigie e spiegava che la più preziosa era quella di Gesù. Era lui il suo capitano e lei ne avrebbe portato la valigia ricca di meriti e grazie. La sua invece era più piccolina e l'avrebbe aperta in un secondo momento. Poi, dopo aver fatto vedere a San Pietro i meriti di Gesù, avrebbe detto: adesso chiudi la porta perché io resto. E dobbiamo dire prima di chiudere che Madre Vachita attirò per la tenerezza trasfusasi nella sua carne mortale anche con la sua morte, appunto proprio nel momento della sua morte. E in quell'8 febbraio 1947 piccoli e grandi la cercavano ancora per un saluto, per sfiorare la sua mano, avvertita ancora morbida e tiepida nel donarle l'ultima carezza. Avrebbero voluto trattenerla per sempre. Santa Vachita ancora continua ad intercedere, ad operare, a soccorrere, a sciogliere catene, a risolvere problemi insolvibili di chi a lei si rivolge. Il giubileo che abbiamo appena celebrato, il giubileo della speranza, ci ha testimoniato innumerevoli racconti di grazie da tutto il mondo, tutte in questa direzione. Sì, Vachita è ancora tra noi, un dono per tutti, vera sorella universale.
1: Io la ringrazio di cuore, Madre Maria, perché ci ha permesso di scoprire e di conoscere il profilo di Santa Vachita, che dalla schiavitù del corpo è passata poi a liberarsi anche di quella schiavitù interiore, che è quella di non conoscere Dio, ma di donare la gioia della libertà, la libertà vissuta secondo il Vangelo. Una sola domanda, Madre Maria: dove è oggi sepolta Madre Maria e Madre Vachita?
0: Vachita è sepolta a Schio, i suoi resti mortali sono contenuti nell'urna sotto l'altare

0: che contiene appunto i suoi resti mortali è qui a Schio, dove lei ha speso la sua vita, dove si è santificata.
1: La ringrazio di cuore Madre Maria, così come ringrazio chi l'ha preceduta e saluto anche tutti i nostri radioascoltatori. Ci salutiamo con il canto Donna di Speranza, dedicata proprio a Santa Bachita. Arrivederci Madre Maria.
0: La saluto.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per compositori del Novecento trasmettiamo di Charles Ives, Sinfonia numero 4, Jerome Rosen pianoforte, Tanglewood Festival Chorus. Quindi Central Park in the Dark, numero 2 da Two Contemplations. Boston Symphony Orchestra dirige Seiji Ozawa.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Charles Ives, Sinfonia numero 4, Jerome Rosen, pianoforte, Tanglewood Festival Chorus. Quindi Central Park in the Dark, Boston Symphony Orchestra ha diretto Seiji Ozawa. E per concludere l'Orchestra Caravelli.

Con la musica dell'orchestra Carabellì si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per un po' di opera trasmettiamo di Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte, KV588, opera buffa in due atti sul libretto di Lorenzo da Ponte. Atto primo, inizio. Personaggi e interpreti: Fior di Ligi Monserrat Cavalier, soprano. Dorabella Janet Baker, soprano. Guglielmo Vladimiro Ganzarolli, baritono. Ferrando Nicolai Gedda, tenore. Alfonso Richard Van Allen, basso. Orchestra and Chorus of the Royal Opera House, maestro del coro Douglas Robinson. Dirige Sir Colin Davis.

0: perché di fedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Ah, semplicità quanto mi piace!
0: Cessate di scherzare, o giuro al cielo!
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo, amici miei! Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangiano come noi, se vestono donne al fine.

mi piaci mai, semplicità. E la fede delle femmine come la rama felice, che vi sia ciascun l'onice.

0: Qual prova avete voi che ogni or costante vi sia le vostre amanti? Chi vi spessi corta che variabili sono i lor cori?
1: Lunga esperienza,
0: nobile educazione,
1: pensar sublime,
0: analogie d'umor,
1: disinteresse,
0: immutabili carattere,
1: promesse
0: proteste,
1: giuramenti,
0: pianti sospir, carezze svegmenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, e finitevi di riderci.
0: Giardiano, e se toccar col mano, oggi vi fo, che come le altre sono, non si può dar.
1: Non è,
0: giochiam.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
2: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: E un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelope!
1: Giuriamo!
2: Da sol-

Certo.

0: ci avrai gusto.
1: Io non ci avrei roba.

0: Ma poco men che morti.
1: Feriti.
0: No.
1: Ammalati.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo in regio li chiama.
1: Ohimè, che sento, e partirò.
0: Sul fatto.
1: E non v'è modo di pedirmi.
0: Non v'è.

0: La commedia è graziosa e tutte e due fanno ben la loro parte.
1: Oh cielo! Questo è il tamburo funesto che a dividermi viene.

Non son cattivo comico. Va bene, al concertato loco i due campioni disciplinari di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugio raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadran più facilmente. Questa razza di gente è la più

suda, si lavora e poi di tanto che si fa, nulla è per noi. È mezz'ora che sbatto, il cioccolato è fatto e da me tocca restare ad adorare la secca bocca. Non è forse la mia come la vostra? Oh, garbate, signore, che a voi desi l'essenza e a me l'odore.

0: tanto meglio per loro. Li vedrete tornar carichi dall'or.
1: Ma potranno anche perir.
0: Allora poi, tanto meglio per voi.
1: Sciocca, che dici?
0: La pura verità. Due ne perdono.

trovate un'altra in amerezze, uno va all'altro perché nessun va in nulla. Ma non parliamo di ciò, sono ancora vivi e vivi torneranno, ma sono lontani e piuttosto che in vani pianti perderemo.

0: aspetto di tristezza stirano queste stanze. Poverette, non hanno già tutto il porto. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due credoli sposi come io loro commise a mascherarsi. Pensiamo cosa può farsi. Temo un po' per Despina. Quella furba potrebbe riconoscerli. Potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Se mai fare bisogno un regaletto a tempo, un zecchinetto per una cameriera e un gran scongiuro, ma per esser sicuro si potrebbe metterla in parte a parte del segreto. Eccellente progetto, la sua camera è questa. Despinetta, oh, Despina mia, di te bisogno avrei.
1: E di ogni
0: ti vuoi fare del ben?
1: A una fanciulla, un vecchio come lei, non può fare nulla.
0: Ah, parla piano ed osserva.
1: Madonna!
0: Sì, se me cose buona.
1: E che vorrebbe? E l'oro, il mio giuletto.
0: Ed oro avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è altro, son qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduto le amanti.
1: Lo so.
0: Tutti le piante, tutti le nere, l'oro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Or ben, semmai, per consolarli un poco e trar come dice anch'iodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia due soggetti di garbo che vorrieno provar. Già mi capisci? C'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscir.
1: Non mi dispiace questa proposizione, ma con quelle bufone basta, udite?

0: Lasciatemi!
1: Ah, amico Don Alfonso! Amico caro!
2: Oh, bella improvvisata!
0: Li conoscete voi?
1: Se li conosco! Questi sono i più dolci amici che un m'abbia in questo mondo! E vostri ancor saranno!
0: E in casa mia! Che
1: fatto? Ai vostri piedi!

veste velta degli occhi vostri, la piaga prima i nostri, cui rimediar può solo il balsamo d'amore. Un solo istante il cuore aprito belle a sue dolci facelle.

0: ragione.
1: Ego spettaccio, non mi pare che abbia giusta ragione, il mio caro.